0: Nicola Samorì, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del MAR. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samorì, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al MAR di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal MAR con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna Ravenna. Info www.mar.ra.it.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Circa 460 megawatt di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 megawatt e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 gigawatt entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro. Fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime, tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua invece la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione Europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il mezzo miliardo di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile. Una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.

per l'intelligenza artificiale, ma le scorte energetiche si stanno assottigliando e l'alto debito limita gli spazi di manovra fiscale. Nelle sue previsioni sui singoli paesi, il fondo migliora anche di 0,3 punti percentuali.

0: Provo qui alla bacchetta.
1: Va bene, va bene.
0: Le ciabatte di pezza rossa taglia 43. Le preferite dal fu Pietro Paolo Bolidelli,
1: sì,
0: sono state donate dalla vedova ai poveri della parrocchia.
1: Grazie, grazie. Non si disturbi.
0: Ma c'è un suo perché. In quanto l'uovo convivente Agostino Romani porta il 45.
1: Esatto. Ah, c'è già un uovo convivente. Vabbè,
0: certo, sta lì. Latte battuto caldo,
2: Ciao, no. E domani mattina che andate a fare le vizzelle, appicci la radio e a schiudi giù dalle brande, a cucire fedore salto.
3: Con la pioggia e con il vento, tutte le mattine, giù dalle brande. Naturalmente su Radio Città Fugico.
4: Capinera, è finita primavera, vi saluta e se ne va.
1: Di nuovo in diretta. Allora, Bologna è diventata una città turistica, quindi ci sono tanti non bolognesi che vengono a Bologna. Quindi è importante che noi facciamo un almanacco con il nostro Bilo Gongone, che è il nostro ospite,
5: che racconta
1: la Bologna degli anni 60, la Bologna che è un po' contribuita a creare quella che c'è oggi.
5: È così, così, 1966. Ecco, 66. Giustino Mantovani.
1: Giustino Mantovani.
5: E erede del grande Fabrizio Formalina Marazzina.
1: Fabrizio, erede in che senso?
5: Il più grande tassidermista bolognese.
1: Ah, il mondo dei tassidermisti. Quindi...
5: Tassidermisti, turisti tassidermisti, farima, farima.
1: Quindi lui è l'erede del grande tassidermista.
5: Ecco, esattamente, sì, lui. Allora, questo Mantovani aveva il laboratorio fuori Saragozza, in cui impagliava qualsiasi cosa.
1: Ah, tu gli portavi un animale, lui te lo impagliava.
5: Impagliava tutto, impagliava anche delle piante, Impagliava la paglia, che se gliela portavi,
1: Impagliava tutto.
5: Usava tecniche apprese dal suo maestro.
1: Uh-huh.
5: Tra l'altro da lui stesso impagliato dopo la sua scomparsa e conservato in vetrina nel laboratorio.
1: È una tradizione, cioè quando l'impagliatore muore viene impagliato dal suo successore.
5: È conservato in vetrina. Tecniche, si diceva, basate sull'impiego di materiali autoctoni, certo, come sapone, polistirolo bio, catrame, piatti officinali, vaselina, crusca e altre sostanze che però non sono conosciute.
1: Cioè, i segreti del maestro.
5: I turisti vengono apposta a vedere queste cose qua.
1: Certo, devono sapere che ci sono.
5: Mantovani impagliava, come abbiamo detto, qualsiasi cosa, dal mammifero umano o animale, uh-huh, al celenterato, dall'uccello al viroide o anche altri microorganismi.
1: Adesso impagliare un viroide sono cavoli, però mi fa piacere, vuol dire proprio che era molto bravo.
5: E per un prezzo modico. Infatti in città era famosissimo, venendo spesso anche invitato come ospite ad eventi ufficiali, ma anche a semplici feste di compleanno e di pensionamento, dove spesso veniva regalato un buono al pensionando per un'impagliatura dopo il suo decesso. Ecco.
1: Che bel regalo. Addio
5: al nubilato o anche al celibato. Ecco,
1: è un bel regalo, però. Quindi se tu vai in pensione e dico: ma per come vuoi?
5: Che ti regalassero, dopo rimani impagliato, ti tengono in casa. Sì. Ti uso come attaccapanni dopo.
1: Anche no. Ma magari in radio.
5: La sua vetrina era oggetto di meraviglia. Di meraviglia. I bambini si fermavano a guardare quel caravanserraglio, ecco lì, il caravanserraglio ammassato e con gli occhi
1: sbarrati, sì.
5: Lucidi. Ma poi una sua moffetta, impagliata, che ingoia una trota salmonata, a sua volta, entrambi impagliati naturalmente.
1: Ah, quindi questa era una composizione, la moffetta che ingoia, perché poi deve ingoiare una trota salmonata? Poi salmonata? Vabbè.
5: Perché ci sono queste
1: nasce già salmonata.
5: Queste tonalità rosa che dà un po' di movimento.
1: Quindi questa scena, una scena realistica della moffetta che si mangia la trota.
5: Ecco, questa composizione fu regalata alla marchesa Colizio del Favero, a cui però diede una reazione allergica. Intervenne Rinasche a fronte del diniego del Mantovani, che non voleva rivelare i suoi segreti di impagliatore. Chiusero il negozio e in poco tempo la città si accorse che senza Giustino nessuno più impagliava.
1: No.
5: E partì una campagna di solidarietà per riaprire il negozio. Mm-hmm.
1: Però, visto che non si impaglia più, temo che sia andata male questa campagna.
5: Ma quando ottennero la riapertura del negozio, Giustino
0: si era già arruolato nella legione straniera dal dispiacere, e di lui non si seppe più nulla. E così finì la grande tradizione della tassidermia bolognese. Tassidermia bolognese.
1: Che peccato, che perdita.
6: Da oggi il futuro non è più un mistero. Con Plasma Feresi da Veggente Sanitaria, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le mutue, fornendo codice fiscale, valori di ematocrito, glicemia e trigliceridi, Plasmaferesi ti svelerà cosa ti aspetta in amore, lavoro e soprattutto salute.
7: Plasmaferesi, la Veggente Sanitaria, riceve nel suo studio in via del Frullo 80.
6: Plasmaferesi, la Veggente Sanitaria. Parlane con il tuo medico.
1: E ora è il momento, qua giù delle brande, dell'ospite che il dottor Piana ci invidia, Luigi Filippis, perché parliamo di arte, l'arte minore, ma non soltanto, l'arte misconosciuta, l'arte che pochi conoscono, perché l'Italia è un laboratorio pieno di arte fantastica che purtroppo non sempre viene conosciuta. Tutti guardano sempre le solite cose, ma c'è un mondo di opere galattiche da recuperare.
0: Buongiorno, belle parole, grazie per questa presentazione che diciamo indirizza bene lo scopo di questa rubrica.
1: Certo. Oggi di cosa parliamo?
0: Oggi parliamo della tela del derelitto di Castagnolino.
1: Il derelitto di Castagnolino, uno dei grandi pittori bolognesi.
0: Assunzione della Vergine alla Conad.
1: Non al cielo, alla Conad. Vabbè.
0: Che fu molto, molto apprezzata dalla curia.
1: Ah, sì?
0: Sì, molto, molto. Il grande realismo del Banco Salumi e la gastronomia sullo sfondo furono molto, molto apprezzati.
1: Cioè, la curia apprezza che sia fatta bene la gastronomia, chi se ne frega, mi verrebbe da dire. Ma io
0: non sappiamo se l'assunzione della Vergine, questo non si evince né dall'opera né dalla storiografia,
1: sì.
0: Se era stato a tempo determinato o in tempo indeterminato. Comunque, dicevo. Questo grande realismo del Banco Assolumi della gastronomia sullo sfondo e l'umiltà con cui la Vergine si siede alla cassa del supermercato e compie il suo lavoro che è stata proprio apprezzata dal Monsignor Cavica ed emblema della femminilità docile e sottomessa.
1: Questo piace, se posso. Non è un bel.
0: E la rendono così un'opera immortale.
1: Certo, secondo Monsignor Cavicchi.
0: Anche la figura del saraceno iroso, saraceno iroso, che spinge un carrello della spesa stracolmo di datteri, sicomori e scatole di couscous.
1: Che non è poi neanche così facile tra tutti questi sicomori da noi.
0: È stato letto come emblema della barbarie
1: che
0: vogliono corrompere i valori morali della nostra società.
1: Dietro infatti c'è il salumificio, immagino.
0: Che dire di San Gilberto che si inginocchia di fronte alla cassa?
1: Perché si inginocchia di fronte alla cassa?
0: Ecco, allora, perché si inginocchia di fronte?
1: Qui sarà un dibattito.
0: La critica laica ha insinuato che si inchinava, si inginocchiava per raccogliere l'euro per il carrello che gli era caduto.
1: Questa questione è molto materiale.
0: La critica laica. Sì. Ma Monsignor Paolucci ha dimostrato che San Gilberto non aveva il carrello, ma solo il cestino, doveva fare una spesa illimitata.
1: Non so come ha fatto a dimostrarlo, però prendiamolo per buono.
0: E che se si inginocchiava era solo per deferenza verso la santità della Vergine che in quel momento era la cassa.
1: No, devo dire che anch'io penso più che sia così, il pittore avrà voluto rappresentare questo.
0: Inoltre poi come non commuoversi per il Vecchio Testamento?
1: Il Vecchio Testamento?
0: Il Vecchio Testamento esposto in offerta speciale accanto alla cassa, a fianco delle confezioni di caramellina, ecco, alla menta.
1: Potrebbe essere visto però come una svendita del Vecchio Testamento, non vorrei leggerla anche in questo modo.
0: E invece no, perché anche lei si è mai chiesto perché le lamette sono sempre lì alla cassa.
1: Perché uno le prende all'ultimo secondo.
0: No, perché le rubano.
1: Ah.
0: Perché le rubano e costano tanti soldini, veramente.
1: Certo.
0: La sorella con la barba che le arriva all'ombelico non è un problema, però non è un problema che la tocca, però costano tanti soldini. E lì le cose più preziose le mettono o le cose che non valgono niente, come le caramelline, o le cose più preziose.
1: Come il Vecchio Testamento.
0: Il Vecchio Testamento è messo lì vicino alle lamette. Solo una critica poi venuta e materialista ha potuto concentrarsi sul fatto che il prezzo effettivamente

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
7: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico, a seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: musica.
1: Eccoci qua, ho fatto in modo di partire puntuali 7 minuti e 8 secondi di questo martedì imprevedibile 13 ottobre, quasi a metà ottobre. Imprevedibile e imprevedibile, poi in che modo lo vedremo assieme. Intanto vi posso dire che qualche grado sensibilmente in meno di temperatura lo stiamo sentendo. Inizieremo a vestirci a cipolla, come si suol dire, pian piano togliendo qualche strato, ma sempre senza sottovalutare quello che è il cambio di stagione. www.radiocittafugico.it per quanto riguarda lo streaming e il DAB, 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta assieme a William Piana per il Breakfast Club, la prima colazione in diretta oggi con altri suoni, due appuntamenti ad Angelica, un Mood Groove speciale 1977, vi spiego poi il perché, e daremo un'anticipazione a quello che sarà il venerdì in scena, dove troveremo un'estesa presentazione per la rassegna undicesima di Agorà. Agorà, la stagione 2026-2027, apriremo con la voce della sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi, e poi venerdì avremo presentazione, come ho detto, completa con il direttore artistico Alessandro Amato. Allora tutto è pronto, la musica anche, con Kid Loco, The Grand Love Theme, il brano che apre la nostra playlist, e tra poco apriremo anche la nostra edicola. I quotidiani ci sono tutti, quelli almeno da noi selezionati, sono arrivati puntuali, e allora si parte. Un buon martedì, un buon ascolto, una buona colazione. Kid Loco, a Grand Love Theme, a tra poco.
2: Fucking years old.

0: Hanno fatto una cosa anche bellina, non dico bella, ma bellina sui social, dove portano una possibilità di proporre i 9 dischi preferiti a seconda dei generi, dei gusti, con tutta la libertà possibile. Allora, io ho fatto alcune, non le chiamo classifiche, selezioni, ecco, dove questo disco, Kid Loco, secondo me è uno tra i più gustosi, ecco, in ambito di down tempo. I dischi My Name Album si chiama così, è un passatempo. Beh, sempre meglio questo che tante altre cose che purtroppo troviamo sulle piattaforme più diffuse. Allora, bando a questa divagazione, la lettura delle prime pagine che è imminente vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E vediamo un po' allora, visto che abbiamo tutti i quotidiani, dal Corriere della Sera, da Repubblica, all'inizio, la prima pagina del Corsera, Europa, il pressing di Meloni. La NATO, se attaccati, siamo pronti. Nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, che come dico portano benissimo e oltretutto adesso Putin porta il gas a Trump, il gasolio a Trump, che lo vende a noi ovviamente 5 volte tanto. Il famoso interesse del signor Cassetti. La premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì. La lettera commercio sulla competitività, che cosa fa e perché la folle corsa di Trump. Massimo Gaggi nell'editoriale del Corsera. Intanto i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra? La polemica. In Francia l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt. Questo sorrisi prima del ricovero, il Papa oggi al Gemelli per il nodulo al polmone, l'equipe che opererà il pontefice e una lezione, i suoi modi così semplici, l'intervista a Monsignor Batturi. Si conclude a fondo pagina, bisogna tenere l'FD lontano dal potere o cambierà la democrazia, ce ne sono di quei pochi. Lasciamo il Corriere della Sera, concludiamo con Repubblica questa prima parte, primarie, rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco. Non è esattamente, poi spiegherò magari se ho tempo, la NATO, se attaccati pronti a combattere. Droni ucraini sui data center di Mosca e in rete si inceppa la propaganda. Oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone. Salis, il tempo non aspetta le donne, mio figlio è arrivato con la fecondazione. Il caso che viene riportato a centro pagina da Repubblica. Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, rischio il taglio IRPEF. La chiusura, l'addio a Bracardi, Catenacci, Ante Vannacci. Allora, quando faceva le parodie sul ventennio Bracardi, si rideva, si scherzava. Adesso queste cose le sentiamo seriamente, però. E alle 7:09 è terminata la prima parte di lettura per le prime pagine dei quotidiani odierni. Il disco è del progetto Tosca, in parallelo a Krudendorf Meister, è però remixato questo brano in versione dub da Zannenkamien. Ce l'ascoltiamo, torniamo in diretta con la seconda parte, il manifesto, il fatto quotidiano e il domani. A tra poco.

Zan & Kamien, collaborazione con Tosca, Kruder & Dorfmeister, progetti in quattro quarti per questo remix tratto dal disco Suzuki in Dub. È inutile riportare che viene rifiutata la proposta di cessate il fuoco di negoziato. La proposta vale se è seria, disponibile a trattare direttamente anche con Zelensky, basta che sia ufficialmente riconosciuto e non che dopo due mesi si possa stracciare e tradire il trattato, come è successo con Minsk, come è successo in altre situazioni ai danni della Russia. Quindi non è un rifiuto, è una richiesta che tutto ciò abbia un valore, che sia permanente, non che dopo poco venga immediatamente stracciato e nuovamente ci si ritrova nella situazione di NATO a ridosso della Russia. Insomma, Putin non è nato la notte dello squassadino, Poi è tutto quello che volete, ma non è Calenda, ecco. Procediamo con il manifesto, la seconda parte di lettura. Sciocco energetico nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono l'aeroporto, Riyadh blocca l'Arabia Saudita, super petroliera in fiamme Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia, la può sempre prendere da Trump pagandola 5 volte tanto, bel interesse. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di Medio Oriente per pochi centesimi in meno al gallone, dagli Stati Uniti al Golfo le guerre per l'energia presentano il conto. Consiglio dell'Unione Europea, Meloni allo scontro per la benzina. Manovra, l'unica certezza è il riarmo, complimentoni, nelle audizioni la palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità, se l'Unione Europea dice no sbaglia, sciopero e manifestazioni, ILVA, mobilitazione permanente, a fondo pagina il Melonellum pronto alla macchina dei ricorsi e dalla Francia verso l'Eliseo, primaria Glaxman, macigno sulla gauche, finale di partito, il suicidio tranquillo dei socialisti. Stati Uniti, grande democrazia, verso il midterm Trump manda l'ICE, cioè la Gestapo americana, a casa di Ilhan Omar. Lasciamo il manifesto, prendiamo il Fatto Quotidiano. Trump e Putin rifanno i gasdotti, l'Unione Europea paga, Nord Stream, patto Stati Uniti-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Mamma mia, che piccioni che siamo. Sanzioni, 22esimo pacchetto, con tutto il rispetto per i volati. E Ursula, nuove ritorsioni a Mosca. Trump dice: le avete comprato 250 miliardi di gas. Intervista l'economista statunitense Sachs sul diesel. Donald sta improvvisando, è già azzoppato e sarà sempre più pericoloso. Sotto la testata Conte, no a Renzi, leader o ministro, campo minato. Salis, federatrice di centrini che non sono quelli che facevano le nostre nonne. L'affare militari, Crosetto l'amico e le insistenze di un consigliere. Ravenna, armi segrete, avvocati di Stato, siamo alla terza guerra mondiale. La conclusione esterna sulla definizione, l'antisemitismo non va usato contro chi critica Israele. Sì, intanto DDL antisemitismo, il PD aiuta a scriverlo, dice che vota no, non vota e ora propone il rinvio a novembre, come il programma e le primarie, la chiarezza prima di tutto. Lasciamo il Fatto, chiudiamo con il Domani. La tregua di Trump è solo un fake, Putin colpisce le centrali ucraine. Attacchi degli Houthi, intanto l'Arabia Saudita avverte forniture globali di petrolio a rischio. Dozar si fa beffa del tycoon, i raid russi provocano feriti e blackout. E anche il patto sul diesel è un bluff. I repubblicani si spaccano, 7 senatori contro l'accordo energetico con il presidente con il Cremlino. Il successo dei post fascisti e le colpe della sinistra. Stop al capitalismo apolide. Domani, superare le caste. Cosa serve per rilanciare la democrazia? Meloni sfida l'Unione Europea sull'energia. O più tasse o tagli. Un'altra manovra senza crescita. È la conclusione del Domani, è la conclusione della seconda parte, stacco musicale, rientriamo tra pochissimo per concludere con le ultime due testate che sono il Carlino e il Giornale.
cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo Season, vediamo se sono riuscito a intercettarla per bene. No, è questa, guarda, è molto bella anche quell'altra, che magari la mettiamo in conclusione o per far commento musicale in selezione mattutina durante le rubriche del Breakfast Club nell'imprevedibile martedì. Questo è Bobby Hughes Experience con Season. A tra poco.

0: esse di chi brucia la casa per vendere la cenere, come tal Cazzetti. Buongiorno Bologna, quindi noi europei, buongiorno a te Fabio, servi a degli americani quali siamo, per fare un favore a zio Sam facciamo le sanzioni alla Russia, mentre gli Stati Uniti comprano a prezzo ridotto il gasolio dalla Russia e poi a sua volta noi lo compreremo dagli Stati Uniti. Quale sarebbe il nostro interesse? A quello che ti ho detto in precedenza.
1: Hey, wake up.
0: Ehi, wake up, il resto del Carlino e il giornale, quindi concludiamo. Energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. La Premier chiede maggiore flessibilità per l'inflazione, una proposta di buon senso. Manovra Giorgetti apre il contributo di banche e società energetiche, aiutiamo le famiglie. Intanto grazie Fabio, buongiorno a te. A centro pagina la NATO avverte la Russia, siamo pronti a combattere, ma ci rendiamo conto. Il Papa ricoverato oggi al Gemelli, silenzio assordante della Casa Bianca, la malattia di Leone XIV. Poi la commissione d'inchiesta, David Rossi lasciato morire, due persone in quel vicolo, Siena, la tragedia del 2013, la consulenza del RIS. Vediamo, ecco l'addio Bracardi, si è spento a 93 anni, l'addio a Scarpantibus, istrione surreale.
2: Ma perché non sei venuta?
0: Ricordate la conclusione da Reggio Emilia, caso asili, la bufera non si placa, il PD vuole ricucire con gli ebrei USA, ma nuovi elementi creano imbarazzo. Ecco la conclusione del resto del Carlino, quella definitiva arriva con il giornale. Euro Giorgia, la sfida finale, la Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori, fissa paletti, l'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggior flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania, Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. Intanto tutti con Papa Leone, oggi ci sarà l'intervento, l'Angelus della clinica, la salute del pontefice. Il talebano del wok, che è Mamdani, insulta gli italo-americani e non presenza al Columbus Day. Boh! Le mosse della Lega, l'asce raddoppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. Salvini si dimette da segretario della Lega, necessario per ricandidarmi, dice. Il retroscena, Elly smemorata, così sradica l'ulivo di Prodi. Direi che non c'è altro da aggiungere, se non c'è la tregua fantasma. La NATO avverte la Russia, siamo pronti a combattere. Dai, lasciamo il giornale che sono le 7:24 minuti. Allora, quel brano che avevo messo, che avevo selezionato, e mi pare parlano nel McCartney, eccolo qua, sì, è molto particolare, remixato, Friends from Rio, ce l'ascoltiamo un pochettino, poi diamo linea al GR di Popolare Network a tra poco.

0: degli Houthi, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno al fianco dell'Arabia Saudita. In Yemen intanto si continua a combattere, gli scontri più intensi sarebbero intorno alla città di Taiz. La crisi di questi giorni nella penisola arabica sta mettendo in luce la fragilità di Riyadh in un contesto regionale in rapida trasformazione. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
1: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi. Ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa è in gioco? È in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
0: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme si trova nell'introduzione al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di cui a Bangkok si è aperta ieri l'assemblea annuale. Per il fondo a sostenere la crescita sono stati il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, dice ancora il fondo, e l'alto debito limita gli spazi delle manovre fiscali. Nelle sue previsioni sui singoli paesi l'FMI migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, portandola a 0,8%. Intanto Bruxelles replica a Giorgia Meloni, che ieri davanti agli imprenditori di Assolombarda è tornata a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici. Abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando, così ha risposto la Commissione chiudendo di fatto la porta. Oggi intanto la legge di bilancio italiana entra nel vivo con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia. Ieri l'audizione del ministro Giorgetti, le opposizioni contestano l'assenza di qualsiasi indicazione di politica economica concreta, lasciando al Parlamento un documento vuoto. Sentiamo Massimo Alberti.
2: I giochi veri si faranno tra qualche settimana, quando la maggioranza dovrà mettersi d'accordo o su quali priorità dare con i pochi soldi disponibili o dove tagliare o tassare per prendere i soldi per accontentare tutti. E Meloni ieri intanto ha aggiunto promesse alle imprese, allargare anche al nord le zone economiche speciali, che significano ulteriori sussidi. Tolti 14 miliardi per armi ed energia, se ne dovranno trovare almeno 20 per arrivare ai numeri dello scorso anno. E altri margini di bilancio, a meno di sorprese improbabili dal vertice europeo dopodomani e dalla Commissione, era arrivato un nuovo no, non ne arriveranno. Il quadro macro è stabile ma fragile, come hanno fatto notare le istituzioni economiche nelle prime audizioni. Insomma, si vivacchia e restano i problemi su salari, distribuzione iniqua dei redditi e rischi sul debito derivanti dall'aumento dello spread e della pressione sui titoli, altri punti che riducono margini di intervento. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia non si è discostato troppo da questo, indicando una prospettiva di risanamento dei conti ed austerità che poco però coincide con l'ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra, a partire dalle armi, e su cui, vedi sopra, Giorgetti non ha detto nulla. E così di fatto il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del paese. Scostamento al buio lo potremmo definire, visto che ad oggi, in attesa che la maggioranza risolva i suoi conflitti, non è affatto chiaro se e quale sarà la linea che si intenda perseguire nella legge di bilancio. Salvo, con ogni probabilità, l'ennesima sfilza di piccoli provvedimenti una tantum per accontentare tutti, sotto il macigno dell'allargamento della spesa militare.
0: Andiamo negli Stati Uniti per la campagna elettorale. Gli agenti federali hanno perquisito la casa di Ilhan Omar, deputata democratica del Minnesota, nata in Somalia. Anche per queste elezioni di midterm, Trump punta tutto sul sparacchio dell'immigrazione. Sentiamo Roberto Festa da New York.
3: Ilhan Omar

0: abituata agli attacchi di Donald Trump. Il presidente le ha detto di tutto, che ha sposato il fratello, che la sua cittadinanza è stata falsificata e va revocata, che la Somalia, dove è nata, è spazzatura. Sinora Trump e i suoi si erano limitati alle parole. La perquisizione nell'appartamento di Washington della deputata rappresenta quindi una significativa escalation. Il Dipartimento di Giustizia non ne spiega la ragione, che sembra comunque ancora legata alla ricerca dei presunti documenti falsificati dal padre di Omar per farle ottenere la cittadinanza. È una mossa in sintonia con la strategia seguita dall'amministrazione in questa campagna elettorale. Si cerca di far dimenticare agli elettori i cattivi risultati dell'economia, tornando alle basi, al centro della fortuna politica di Trump, cioè l'ossessiva esibizione dei pericoli dell'immigrazione. Il motivo assume oggi una forma particolare, quella della minaccia musulmana. Per Trump, per esempio, è l'Islam il responsabile delle proteste studentesche in Francia. È una strategia che punta soprattutto a bloccare la vittoria al midterm di Abdul El Sayed in Michigan. Sayed sarebbe il primo senatore musulmano della storia americana, cosa che non piace all'America bianca, cristiana, conservatrice. Si torna così alla vecchia retorica del nemico esterno, che corrompe i valori della vera, vecchia America. Per dare fuoco a questa retorica, Ilhan Omar è tristemente perfetta. È un'americana strana, straniera, perché è nata in Somalia. È un'immigrata, è musulmana. Da New York, Lina allo studio.
1: In Francia non si ferma la protesta studentesca. Gli studenti hanno indetto per oggi la quinta giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno detto le associazioni studentesche.

0: mentre racconta a Ira Rubini i suoi esordi in teatro.
1: Quando la cattiva sorte a volte colpisce, si traduce in un colpo di fortuna. In questo caso a te è successo col teatro.
2: Succede.

0: A sottolineare un aspetto anche con i classici, il coccodrillo, beh, rivisto chiaramente il racconto di Dostoevskij, dove questo personaggio si ritrova all'interno di un coccodrillo, certo, assolutamente surreale, ma con dei parallelismi non da poco e che portano a riflettere, perché il teatro è questo e non solo. Con Agorà siamo cresciuti assieme, con il Breakfast Club ben in scena, e quindi ho voluto iniziare con un'anteprima per poi estenderlo al venerdì con Alessandro Amato. Partiamo però con la voce, così brevemente, di Alice Vecchi, che è la sindaca del comune di Bentivoglio, e ci tenevo a questo per sottolineare altri aspetti altrettanto e molto importanti.
1: Danno anche un'attenzione alla concretezza del sociale nell'impegno, anche in questo ci si riconosce nel rapporto tra Agorà e le sedi teatrali e i comuni.
2: Assolutamente, infatti uno dei punti di forza della stagione teatrale di Agorà è proprio quello di mantenere sempre un filo di attualità con il presente, quindi le attività di cura quest'anno appunto sia legata proprio allo stato di salute, ma cura proprio anche dell'ambiente che ci circonda, dell'altro, e temi sempre attuali quali le tematiche storiche della resistenza, ad esempio, che ormai vanno ad accompagnare anno dopo anno la stagione teatrale di Agorà e che viene declinato in diversi modi, e quest'anno appunto anche questo focus importante sull'ambiente e del territorio, insomma degli universi, che appunto va a caratterizzare la stagione. Indubbiamente è importante questa caratteristica di Agorà di fare teatro anche laddove un teatro non c'è, quindi il fatto che gli spazi dei vari comuni o più di pregio o comunque delle aule insomma conosciute per altro possano diventare dei luoghi in cui si fa spettacolo, in cui si fa teatro, quello per noi è importantissimo.
1: A proposito di Bentivoglio, ho ascoltato nell'anticipazione che ci sarà un'attenzione particolare, ce ne puoi parlare anche in merito a una sorta di assistenza e divulgazione?
2: Sì, allora Bentivoglio verrà ad ospitare uno spettacolo teatrale all'interno di Villa Smeraldi, che è sul territorio di Bentivoglio, ma appunto è gestita dalla città metropolitana di Bologna, e poi appunto ci sarà anche un altro spettacolo all'interno del nostro teatro. L'anno scorso abbiamo ospitato questo spettacolo, che quest'anno verrà riprodotto a Pieve di Cento, legata proprio al tumore e alla storia di questa ragazza che ha scoperto di avere un carcinoma mammario a Bentivoglio. Bentivoglio comunque è un luogo all'interno del quale noi abbiamo sia l'ospedale di Bentivoglio che appunto l'hospice, e quindi l'anno scorso averlo proposto in un luogo di cura così importante per l'area nord di Bologna e per il nostro distretto sociosanitario è stato veramente molto molto forte, anche perché erano presenti diversi medici e diverse associazioni che proprio aiutano i pazienti oncologici.
1: Io ti ringrazio tanto e ti auguro buona giornata.
2: Grazie mille.

Nello spettacolo dedicato, scritto insieme a Francesco Alberici, Ermelinda Nasuto racconta una storia intima autobiografica nata dalla diagnosi di un carcinoma mammario ricevuto 10 giorni prima di compiere 40 anni. E appunto tutto ciò entra nella quotidianità, ne modifica tempi, gesti, prospettive, il racconto di un tempo sospeso in cui il rapporto con il corpo e con gli altri e con ciò che sembrava ordinario si trasforma, lasciando emergere nuove forme di attenzione e vicinanza. Sarà il 13 febbraio al Teatro Alice Zeppilli, Pieve di Cento, l'attenzione anche di Bentivoglio, come avete sentito dalla voce della sindaca Alice Vecchi, e non solo. Per tutto questo, tra famiglie, amicizie e legami, e poi abbiamo un Hamlet travestì, Punta Corsara, riallestisce in occasione dei 20 anni dalla nascita del progetto di uno dei suoi spettacoli storici, dalla riscrittura burlesque settecentesca di John Poole, questo a Castello d'Argile il 17 gennaio. Comunque adesso non vi sto a citare tutti gli spettacoli perché sono veramente tanti, diversi uno dall'altro, l'attenzione dai classici, appunto come ho citato in precedenza, con il coccodrillo di Dostoevskij. Ovviamente sul sito di Stagione Agorà potete trovare più comodamente tutti gli appuntamenti e le attenzioni per questa 11ª edizione. E venerdì con il Breakfast Club ed Alessandro Amato porteremo, come vi ho detto, la presentazione del cartellone, e non solo, di emozioni, sensazioni, possibilità, progetti all'interno della rubrica In Scena del Breakfast Club. Ora ci ascoltiamo Luis Perdomo insieme a Miguel Zenon, che saranno anche in occasione del Bologna Jazz Festival all'Auditorium Must a Bologna.

Mister Miguel Zenon al sax contralto, Luis Perdomo al pianoforte. Sembra che ci siamo, eh. Mamma mia.

1977, il saggio scritto da Pasquale Palmieri, che sarà intanto in presentazione al Voltiamo Pagina a cura di Silvia Albertazzi per la giornata di domani. Poi avremo la presentazione anche in libreria, ce ne parlerà Silvia, mentre lunedì 19 sarà, almeno così sto programmando, in diretta con noi. Pasquale, oltre ad avere passione comune con il Mood Groove e con tanti altri aspetti del Breakfast Club, ha una sensibilità e un talento, una passione per la ricerca, un'angolazione diversa ma assolutamente ficcante e illuminata per portare determinati contenuti. L'abbiamo conosciuto con La nevicata del secolo, sempre edizioni Il Mulino, ora 1977, che ho già letto, è veramente molto molto bello. Come ho detto, quindi, di ispirazione da quest'anno il Mood Groove, visto che nel 1977 sono usciti dischi belli, ci sono state sorprese in NBA, per cui perché no, il Mood Groove avrà come titolo 1977. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
7: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
8: Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Amiche e amici sportivi e non sportivi, 1977, cosa succede in Italia, nel mondo del vero basket? Non siamo ancora nel vero basket, ma quasi, una pre-rivoluzione cestistica, l'importanza per la città di Bologna, che arriva addirittura con la Fortitudo Alco Bologna, che verrà sconfitta dai campioni d'Italia Mobilgirgi Varese in semifinale playoff. Dopodiché invece Sponda Virtus, che arriverà in finale, sconfigge la Forst Cantù, pensate il livello, e arriverà in finale contro la Mobilgirgi di Varese. Sarà un 2-0 secco, il campionato verrà vinto dalla Girgi di Varese, pallacanestro Varese veramente negli anni d'oro, con Mors Meneghin e tanti altri campioni che hanno scritto anni importanti per la pallacanestro, con un Bob Mors inarrestabile. Giocatore intelligente, completo, non solamente un cecchino, ma veramente una pallacanestro che diventava specchiata. E pensate, non ha mai toccato i parquet dell'Epoca.

E in NBA cosa succede? Succede che arriva il primo anello a Portland. Scoppia la Blazer mania. Sì, perché il nickname è i Trail Blazer, ora solo Blazers. Blazer mania sarà protagonista nel 77 a Portland per il primo e unico anello nella città dell'Oregon. Un protagonista assoluto, l'affascinante e fortissimo centro Bill Walton, tanto talentuoso quanto sfortunato, ginocchia di cristallo ma grande professionalità. Ha un, non dico riscatto, ma un'importanza per essere presente come sesto uomo nella formazione più forte di tutti i tempi, i Boston Celtics del 1986, dove darà un contributo fondamentale per la riuscita della vittoria e l'anello contro gli Houston Rockets e per concludere quel ciclo di vera pallacanestro che da lì in avanti avrà una dicotomia secondo me molto importante. E in musica che succede? Beh, in musica Gil Scott Heron, Grover Washington Jr., di cui stiamo ascoltando la nostra sigla ancora e lo ascolteremo in un altro disco uscito proprio in quell'anno. E beh, e poi il disco, diciamo così, Questi a cuore, quello invece veramente che è stato universalmente riconosciuto come disco importante per la fusion e il jazz rock, beh, i Weather Report con questo disco Heavy Weather che sarà protagonista insieme a Black Market nella, in questo caso, rivoluzione musicale portata dai grandi Weather Report. Ascolteremo anche quello. Intanto però l'uscita di Bridge di Gil Scott Heron in collaborazione con Brian Jackson 1977 apre piacevolmente la nostra playlist. E poi si parte, si arriva in Oregon a Portland perché scoppia la Blazer mania 1977.

Non erano favoritissimi i Portland Trail Blazer, perché arrivarono secondi nella loro divisione. Siamo nel 1977, la Pacific Division, nella Conference dell'Ovest, con un record di 49 vinte e 33 perse. Nell'NBA non ci sono i punti, c'è la percentuale vittorie e sconfitte. Nei playoff però ci arrivano. Vincono il primo turno con i Chicago Bulls, 2-1, la semifinale di Conference con i Denver Nuggets, la finale di Conference con i Los Angeles Lakers, ti cacciano fuori 4-0, e poi c'è il confronto con la finalista invece dell'Est e vincono contro i fortissimi Philadelphia 76ers per 4-2, e credo bene che scoppiò una vera e propria passione per tutto ciò, come scoppiò una grandissima passione, come è giusto che sia, per la musica, nell'ascoltare questo brano dei Weather Report, che non ha bisogno di presentazioni, però il titolo, beh, va citato, è Birdland. A tra poco.

Una squadra tutto tondo, quella di Portland, sfida un insieme di All-Star a Philadelphia, ma poco squadra, ne parleremo di questo, perché questo fa intuire perché Morse, gran talento, gran giocatore, non trova spazio nell'NBA dell'epoca. Esattamente, grazie Paolo, sei sempre co-conduttore per quanto riguarda il Mood Groove, seppur da remoto, grazie per questa sintetica analisi azzeccatissima. Per il 1977.

brano di Joe Zawinul, che è l'ideatore della fusion, anche se verrà poi portata a certi livelli da Miles Davis, che è molto illuminato nel cercare determinati precursori come nel cool jazz, Gil Evans nella fusion, Joe Zawinul, per poi dopo arrivare in vetta dopo questi lavori di ispirazione. Certamente ci mette del suo e tanto, ma qualcuno già una piccola traccia l'aveva lasciata, è molto importante. Saputo cogliere Wayne Shorter, grande al sax soprano, Jacob Astorius al basso. Allora, se pensiamo al roster di Philadelphia, visto che abbiamo citato formazioni e nomi e ora leggiamo il roster dei Portland Trail Blazers, l'analisi di Paolo è assolutamente azzeccata, come ho già detto. Intanto mi coglie la presenza di Johnny Davis, che è una guardia play realizzatrice che nell'NBA all'epoca, un giocatore come tanti, andrà a Cleveland e avrà comunque un'importanza e una bellezza nel gioco come realizzatore, con tecnica ficcante e precisa. Lionel Hollins, che poi andrà a Philadelphia, una guardia che allo stesso modo sa tenere in ordine il gioco e incidere. Maurice Lucas al fianco di Bill Walton, una coppia di lunghi che è inarrestabile. Maurice Lucas poi sapeva menare anche le mani, ne sa qualcosa Darryl Dawkins, che non è certo piccolissimo, al che se ne aggiungiamo altri. Vado per motivi di cronaca a portare tale Wally Walker, un'ala piccola che arriverà a Milano e che verrà tagliato, e pensate, nel 77 è stato campione per quanto riguarda la vittoria, l'anello primo dei Portland Trail Blazer, verrà tagliato per tale Joe Barry Carroll. Concludo con il giocatore più forte, Bill Walton. Bill Walton è un centro che, se in condizioni di salute integre, sicuramente dopo Kareem Abdul-Jabbar il centro più forte a mio parere. Movimenti, tecnica, provenienza da UCLA, un gioco anche fronte canestro, sdogana totalmente l'importanza del post. Quando immaginiamo un centro, ce lo immaginiamo spalle a canestro. Bill Walton giocava sulla linea del tiro libero per far ribaltamento, per prendere una conclusione, per fronteggiare in partenza diretta l'uno contro uno se l'avversario era, diciamo, molto vicino alla figura dominante dello stesso Bill Walton. Certo, non mancavano i movimenti spalle a canestro, l'intuizione a rimbalzo, grande stoppatore e giocatore totalmente completo, grandissima visione di gioco. Bill Walton sdogana quella definizione che a me piace tantissimo del tipico giocatore play pivot.

Precisa Paolo, grazie. Johnny Davis allora rookie e ha fatto una buona stagione. Adesso uno come Johnny Davis lo definiamo un mestierante, è uno assolutamente forte, ma era in un panorama di giocatori di empireo della pallacanestro. Walton Lucas probabilmente una delle coppie sotto canestro più forte mai visto, una combinazione fisica e tecnica praticamente completa. Walton leader in rimbalzi e stoppate in quella stagione. Sì, nella regular season Walton vinse la classifica come miglior rimbalzista e come miglior stoppatore.

Beh, Philadelphia, la posizione d'onore, però veramente una formazione, vado a citare uno su tutti, Julius Erving, che farà una serie finale veramente all'altezza, e poi un genio e sregolatezza per eccellenza, Lloyd B. Free, chiamato Ward, si autobattezza così perché si ritiene il giocatore di basket più forte del mondo, e appunto Ward da questa idea, certo molto forte ma un pochettino pretenzioso. In Italia abbiamo visto Joe Bryant, che faceva la formazione dei Sixers allora, ma non solo, altri giocatori come Caldwell Jones, un centro molto utile, ma nulla ha potuto contro Bill Walton. Un giovanissimo anche Darrell Dawkins, al suo secondo anno, sapete, non ha fatto il college, quindi all'età di 19-20 anni si è trovato in una finale NBA, ha giocato poco e chiaramente ancora tanto da maturare. Avesse fatto il college, secondo me Darrell Dawkins sarebbe stato un giocatore ben diverso, già fortissimo di per sé. Lui stesso poi porterà denuncia all'NBA perché non voleva farlo giocare, se non che è passato per il college, ma giustamente lui ha ammesso che aveva bisogno di denaro, aveva bisogno di lavorare, e vinse la causa. Un grande, seppur ormai, ma sempre molto forte, George McGinnis, un realizzatore, pensate alla coppia di ali, George McGinnis, Julius Erving, Caldwell Jones sotto, un primo cambio come Joe Bryant, una formazione, come ha detto giustamente Paolo, di All-Star, vera e propria.

Curiosità, tornando in Italia, la Virtus quell'anno vinse la regular season con 19 vittorie e 3 sconfitte. Anche qui abbiamo un caso che può trovare parallelismo con i playoff, che erano veramente un campionato completamente diverso rispetto alla regular season. Vado a citare alcuni come il grande playmaker Charlie Cagliaris, Villalta, il compianto Marco Bonamico. Come centro giocava un fenomeno, secondo me, che era Terry Driscoll, e allenatore Dan Peterson. Nel 1977 si scontra contro la Mobil Girgi Varese, allenata da Gamba, storico allenatore poi anche della nazionale. Ecco, Gamba per me, grande tecnico, per carità, grande tecnico, serio, professionista, però è rimasto un po' radicato, non ha mai guardato avanti. Ecco, questa è una mia personalissima critica, pur rispettandolo tantissimo. Certo che se devi guardare avanti per quello che c'è adesso, è meglio 77.

se c'erano idee strane con le quali vorrei concludere. Due anni dopo iniziai a giocare a pallacanestro io, nel 1979, e chiaramente mia madre non era assolutamente d'accordo, anzi mi diceva: quando sei stanco fermati, non romperti la schiena, e tanti altri discorsi comprensibili per una mamma che non aveva e non ha certo fiducia nel mondo dello sport. Classe 1943, nata sotto le bombe, potete immaginare tutta la mia comprensione. Però quando certamente in televisione si vedeva qualcosa di pallacanestro, no? E disse: ma secondo me tu vai a fare uno sport che fanno i signori. Poi ho capito perché diceva questo, perché il calcio lo intendeva fuori, al freddo, sotto la pioggia, in mezzo al fango. Invece guardando, non so, quando mio povero papà si attardava la domenica sportiva, quando era il momento della pallacanestro, vedeva questo parquet lucido, questo aspetto di chiuso, non trattare la palla coi piedi ma con le mani, aveva una visione a sé. Però magari non del tutto sbagliata. È il 1977, sono successe tante cose, è stato un anno veramente non solo per quanto riguarda lo sport, allora proto basket, ma già rivoluzione cestistica assolutamente, da lì a poco sarebbe iniziato il periodo di vero basket. Ne abbiamo fatto una piccola analisi tra Italia e Stati Uniti d'America, per farne un'analisi, direi decisamente più talentuosa e completa. Lunedì prossimo con Pasquale Palmieri, autore di 1977, il saggio per il mulino, avremo modo, secondo me, di parlare anche di basket, ma non solo, certamente. E domani verrà anticipato anche da Silvia Albertazzi al Voltiamo Pagina. Grover Washington Jr. con questo disco uscito nel 1977, A Secret Place, autore della sigla anche del Mood Groove. E beh, io devo lasciare la linea alla pubblicità e poi è il momento di altri suoni. Grazie per l'attenzione. Grazie Paolo, per gli interventi in co-conduzione al Mood Groove di oggi. A tra

Sì, infatti, però scusate il rientro, ma Paolo ha chiosato in maniera ideale su Gamba. Gamba era un maestro alla lavagna a livello di tattica. Sì, confermo.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vini.

0: dopo, poi se riesco vi racconto altri aspetti legati al 1977, al protagonista Bill Walton. Intanto però con altri suoni l'incontro di questa sera al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo Angelica. Protagonisti piccoli ma grandi, quelli del piccolo coro Angelico, il 16° anno, riprendono gli incontri, un laboratorio corale per bambine e bambini indirizzato alla ricerca vocale artistica, il 16° anno di coro e di crescita, nuove competenze, nuovo repertorio e spunti di creatività di insieme. Gli incontri sono diretti da Silvia Tarozzi e Roberta Ciancio. Silvia è qua con noi, grazie per la disponibilità e buongiorno. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno, buongiorno William.
0: 16 anni è ormai un'età, diciamo, che è quasi da maggiorenni. Ma infatti, diciamo così, se io fossi 8-9 anni, del resto la testa è quella, e volessi avvicinarmi, sì, anche la capacità canora, sai, non credere, per cui sarei veramente un esemplare perfetto da istruire.
1: Ma noi ti prendiamo, vieni,
0: all'interno,
1: vieni
0: del piccolo coro angelico, farei la mia figura, almeno fisicamente, vista la stazza, mi faccio notare, capito? Però dite no, questo con la testa è rimasto 8-9 anni e sarei perfetto, guarda, farei amicizia con tutte e con tutti e sarebbe un divertimento totale. E non solo, imparo e si imparano tante cose. Come dovrei fare per avvicinarmi e partecipare, essere uno dei ragazzi del piccolo coro angelico, Silvia?
1: Allora, dovresti contattare il centro di ricerca musicale, quindi Angelica, attraverso il sito, attraverso il numero di telefono. C'è una pagina dedicata al piccolo coro sul sito di Angelica e con un sacco anche di descrizioni, di testi, fotografie, qualche link video e tutti i contatti e le informazioni. E poi ti dovresti presentare un martedì pomeriggio, possibilmente oggi, ma potrebbe anche essere uno dei prossimi, alle 5:15 al Teatro San Leonardo in via San Vitale 63, dove appunto svolgiamo i nostri laboratori corali aperti a bambini dai 5 ai 13 anni, quindi
0: perfetto.
1: Ci saresti anche tu.
0: Perfetto, l'età c'è, guarda, esattamente sarei nel mid range di questa di questa forbice, ma bando a queste facezie, magari avere quell'età, però quello che mi colpisce nel contenuto, che sì, c'è l'aspetto canoro, però nelle immagini ho visto anche disegni, colori, dipinti, abbracci, non è solo musica, mi permetto di dire.
1: Sì, è un laboratorio che abbraccia tante cose in effetti e che ha sempre dal suo inizio avuto l'obiettivo di esplorare la vocalità e la coralità e la musica attraverso l'arte, no? Intesa in senso lato, cioè non partire dal solfeggio, ma arrivare al solfeggio come obiettivo finale, no, come diciamo una delle tappe, ma in realtà partendo proprio dall'atto creativo.
0: Certo.
1: E partire dall'atto creativo vuol dire inserirsi nella vita e quindi avere un'apertura che poi ti permette di, per esempio, ad arrivare a scrivere una canzone coi ragazzi partendo da dei disegni o partendo da dei racconti e uno spunto, come quest'anno per esempio, che abbiamo fatto altri anni, quest'anno abbiamo un progetto che è di lanciare ai bambini, ai ragazzi, lo spunto di altri mondi. Perché? Perché oltre ad essere un bellissimo libro di Federico Campagna, ma in realtà altri mondi perché ci siamo visti, visto anche il contesto, la complessità anche di questo mondo, vogliamo provare a chiedere ai ragazzi, ai bambini, se loro potessero immaginare di poter ideare un loro mondo, no? Un loro mondo che non deve essere per forza un mondo completo, anche un mondo parziale, ma che cosa come gli verrebbe in mente di farlo?

0: questo mondo e provare a vedere dagli spunti anche diciamo che avranno loro, se ci possono essere delle idee per migliorare anche questo di mondo, no?
1: Ah, per quanto mi riguarda, li farei amministratori delegati dalla situazione che c'è adesso. Ah, sì, sulla fiducia li voto subito.
0: Te lo confermo. Almeno il buon senso ce l'hanno, te lo assicuro. Guarda, se questo manca sempre, quindi.
1: Forse peccano in ingenuità, ma viene ampiamente sopperito tutto ciò con il buon senso, con l'immediatezza, con l'aspetto sano del vivere le cose, dell'approcciarsi in maniera sincera. E tanto c'è da imparare, perché insegnando a questo coro sicuramente si impara tantissimo, mi permetto di dire.
0: Sì, per me è così, per me è sempre stato così. Io ho sempre detto, anche quando mi è capitato rispetto alla mia musica, che sono la mia scuola di composizione e la mia palestra di speranza, ma perché è così? Cioè, filtrano talmente tanto, no, di tutto quello che invece siamo sempre costretti a subire fuori, che aiutano noi adulti, aiutano tantissimo.
1: È il 16° anno di questo coro, quindi onore al merito a chi ha costruito, chi ha collaborato, chi ha portato avanti l'idea. Progetto finale ci sarà e sarà il momento saggio all'interno del Festival Internazionale di Musica di Angelica, e intanto del lavoro ovviamente ce n'è. Immagino che, pur restando nei canoni dell'età, sia aperto a tutte e a tutti, ma questo vabbè va da sé, è un aspetto che vado a sottolineare per dovere di cronaca, ma ne ho la certezza. Riprendono questi incontri e ci puoi dare qualche anticipazione per quanto riguarda questa sera? Non so, un brano, non dico svelare tutto, ma così presentare un attimino la serata.
0: Allora, serata, sai, è comunque un pomeriggio, perché
1: sì, scusa, pomeriggio.
0: Li prendiamo alle 5:15.
1: No, ma va bene a me, vado a letto alle 9:15, io, quindi va bene. Perfetto.
0: Allora, vieni William, sei già invitato. L'incontro, diciamo, è aperto ai bambini, ovviamente, i più piccoli possono tenersi i genitori vicino se gli fa piacere, ma diciamo è comunque un laboratorio, quindi non è un incontro pubblico, in senso, non è una performance, ecco. Ma quello che faremo oggi sarà, però se qualcuno sente la trasmissione e vuole accompagnare suo figlio o sua figlia, lo può fare, chiaramente. Faremo sicuramente dei giochi di vocalità. Partiamo sempre con un ascolto, quindi oggi partiamo con un ascolto mentre i bambini e i ragazzi entrano, che è un ascolto breve che poi porta a un gioco di imitazione vocale di quello che hanno sentito, quindi cosa hanno percepito e come lo tradurrebbero con le loro voci. Poi ci saranno altri giochi vocali che riguardano, per esempio, primi approcci alla polifonia, che sembra una cosa complessa, ma in realtà basta avere due suoni. Noi ambiziosamente ne useremo tre e associeremo a questi suoni delle sillabe, in modo tale che quando questi suoni vengono concatenati tra loro, sovrapposti, si creeranno delle parole inventate, che magari avranno senso o magari no.
1: Certo, è il bello della musica.
0: Esatto, e poi penso che per accogliere i più piccoli faremo anche con i grandi, i vecchi, i veterani, no? Che hanno magari 7 anni, faremo una canzone o due dello scorso anno per fargliele intanto sentire, e impareremo, pensavo oggi, un brano che faccia parte del repertorio del coro, che è in realtà è la colonna sonora di Miracolo a Milano, di Vittorio De Sica.
1: Sì.
0: E Miracolo a Milano è breve, è molto graziosa, e questo può essere imparato in una lezione.
1: Io oggi ho selezionato tutto Cangia, che sentiremo tra poco.
0: Ottimo, ottimo, quello è già più complesso, ci vuole un po' più di tempo per entrarci dentro. E poi con i più grandi cominceremo a impostare questo lavoro più, diciamo, ideativo e creativo sui mondi possibili, perché vorremmo coinvolgerli proprio nella ideazione, quindi cominciare con loro, i grandi sono tra i 9 e i 12 anni, a capire cosa e come immaginano che si potrebbe impostare il lavoro e quali sono, diciamo, le cose che più stimolano la loro immaginazione. questo è più o meno il nostro pomeriggio, che ecco, poi dura un'ora e mezza. Quindi
1: abbandonate ogni idea del tipo, ma sì, li porto lì e poi tanto pace libera tutti, basta che ci sia qualcuno. No, vanno lì, certo, hanno una disponibilità, ma soprattutto uno spazio per la loro creatività, che sia oltre che di ispirazione, ma per rilevare il talento che ognuno di noi ha per quanto riguarda l'approccio con il viatico musicale. Non è certamente un aspetto di passatempo, è indubbiamente con le parti divertenti sottolineate, ma allo stesso tempo anche per avere un approccio musicale, perché no, formativo, e per conoscere e per conoscerci ancor meglio in questo dialogo intergenerazionale, grazie al piccolo coro angelico. E questa sera alle 17:15 al Centro di Ricerca Musicale, Teatro San Leonardo, via San Vitale 63. Sempre un piacere parlare con te, Silvia. Io ti ringrazio tantissimo, e poi perché no, magari ci vedremo e partecipo anch'io a una session del piccolo coro angelico.
0: Ti prendiamo, William, ti prendiamo.
1: Mi metto il grembiule bianco grande, quello
0: devi dipingerlo,
1: per
0: sì,
1: dipingerselo, esatto, che è la divisa un po', se vogliamo.
0: Sì, è la nostra divisa, esatto.
1: Bene, grazie di cuore, grazie e buona giornata. Ciao.
0: Grazie, buona giornata.

0: Finale sta persa contro la squadra locale degli Tsinghua Hafestus della Tsinghua University, che ha vinto il torneo di 5 contro 5. Questa competizione si chiama World Humanoid Robot Games 2025. Cos'è il calcio robotico? È una delle
1: Così.
0: discipline in cui da anni il mondo della ricerca si dedica per lo sviluppo di robot umanoidi sempre più evoluti, anche per testare, diciamo, diverse tecnologie di visione artificiale, oppure di locomozione bipede, di equilibrio, di localizzazione e decision making autonomo. E proprio la SPQR, la nostra squadra italiana, è da anni una delle squadre protagoniste anche della RoboCup, che è una manifestazione che sarà ospitata fra pochi giorni, dal 23 al 25 ottobre, presso il Maker Faire Rome, che si svolge al Gasometro Ostiense, dove si disputeranno sfide tra squadre di 5 robot che giocano a calcio in maniera totalmente autonoma. Quindi sarebbe interessante partecipare, andare a
1: Vedere,
0: vedere
1: sì,
0: un po', chissà se la
1: anch'io.
0: fanno su Rai Sport, per
1: Può
0: dire,
1: darsi,
0: non
1: potrebbe
0: lo
1: essere. E poi anche immagino anche il pubblico cos'è, costituito soprattutto da robot, perché chiaramente, no, dico, faranno il
0: so.
1: tifo,
0: Il
1: capito?
0: tifo,
1: Il
0: certo.
1: tifo, ecco. Però
0: Tutti
1: noi
0: robot, tutti robot
1: tutti
0: comieri.
1: robot

0: Questa è la mia incapacità di vivere. Le conseguenze del mio vissuto sono che riesco solo a rovinare tutto, trasformando un bel giorno come il colloquio con i miei cari in un giorno negativo.
1: Grazie Antonella per aver letto questa lettera e grazie a Salvatore Fani per averla scritta. È stata pubblicata su Ristretti Orizzonti. Va a toccare un tema molto importante che è quello di chi sta fuori, di chi resta fuori, quindi le famiglie e anche il legame con i figli, figli piccoli che delle volte è un po' inevitabile, è difficile spiegare loro il motivo per cui non possono vedere un genitore, che sia un padre o una madre, che in quel momento si trovano in detenzione, allo stesso tempo i motivi per cui si trovano in detenzione. All'interno del carcere della Dozza sappiamo che esistono anche proprio dei corsi specifici legati alla genitorialità e che molte delle persone detenute li seguono, ma così come in Dozza anche in altri istituti penitenziari, e sono dei momenti importanti proprio per ragionare su come ritornare a una relazione, come far comprendere anche ai bambini, alle bambine che sono appunto figli e figlie di persone detenute, come anche affrontare la detenzione del genitore. E così ci sono anche delle attività fuori, penso ad esempio Antonella ha il progetto Crescere Nonostante di gruppo CEIS, che si occupa proprio delle famiglie che quindi di coloro che stanno fuori e che magari hanno qualcuno che in questo momento si trova in situazioni di detenzione. Però mi sento anche di fare una piccola nota, ovvero in questo testo si sente molto, molto dolore da parte di Salvatore per la situazione delicata, delicatissima in cui si trova, ma ovviamente c'è sempre una speranza, una luce. È accaduto, sono stati fatti degli errori, sicuramente. Questi errori hanno conseguenze e un impatto anche sulle persone che ci stanno accanto, però nulla è perduto, nulla è perduto e questa cosa ce l'hanno detta proprio in occasione di un incontro di redazione che è avvenuto a Ferrara. Antonella, è avvenuto l'1 ottobre, noi siamo state proprio lì ed è stata una presentazione, una condivisione da parte dei redattori detenuti della rivista Astrolabio ed è stato un momento veramente molto intimo in qualche modo perché sono stati davvero molto generosi e hanno cercato di raccontarsi non solo come giornalisti detenuti, ma anche proprio semplicemente come persone. È stato un momento anche molto intimo di condivisione tra il dentro e il fuori, che poi in qualche modo era anche l'obiettivo, questo ponte, Antonella.
0: Sì, Ilaria, infatti abbiamo avuto il piacere di vivere questo momento insieme a una redazione, una vera redazione, che lavora costantemente per le persone detenute, ma non solo. Ed è curioso, siamo tornati da dove eravamo partiti in qualche modo, perché il nostro programma nasce durante il periodo della pandemia e in affiancamento avevamo appunto il CPA di Ferrara. Ieri è stato anche il momento per ripensare ad una collaborazione e a metterci tutti un po' in rete, con le possibilità che abbiamo, i tempi e i mezzi. E quindi è stata una cosa molto molto positiva. Ci siamo sentiti a casa, Ilaria. E adesso passiamo ad un altro luogo di detenzione, che è il carcere Rocco D'Amato di Bologna, perché c'è stata, come vi abbiamo già raccontato in passato, Estate Dozza, questa settimana organizzata dal Poggeschi per il carcere, in cui ci sono tantissime attività per le persone ristrette. E abbiamo seguito e ripreso tante realtà che si sono mosse intorno appunto alle persone ristrette, dalla biciclettata che mi viene in mente come un momento di libertà assoluta da parte di alcune donne ad altre attività. E Ilaria, tu ci sei andata anche proprio tutta la settimana.
1: Sì, Antonella, ci sono andata tutta la settimana e tra i vari momenti a cui ho assistito e i volontari e volontarie che ho incontrato anche chi si è occupato di un laboratorio dedicato alla scrittura e composizione di musica rap trap. Ascoltiamoli.
2: Ok, allora, noi ci occupiamo del laboratorio di rap e trap al giudiziario e l'obiettivo del laboratorio era far sì che i ragazzi creassero una canzone o più di una canzone. E fondamentalmente noi abbiamo portato delle basi che anche loro ci hanno richiesto e è stato bello il fatto che molti di loro scrivessero già anche prima di entrare e quindi avessero già delle loro canzoni o comunque insomma si sapessero gestire fra di loro e quindi facessero un sacco di freestyle sulle basi. E volete aggiungere le cose?
3: E anche per me è stata la prima volta entrare e ho subito notato un po' l'entusiasmo per questo laboratorio e come effettivamente abbiano preso un po' le 2 ore che avevano in questo pomeriggio per sfogarsi, anche un po' uscire dalla normalità del carcere, quindi appunto vedere queste 2 ore come una sorta di semi-normalità, come se per 2 ore fossero quasi fuori. E
2: una cosa che ho apprezzato è il fatto che all'interno di alcuni di quei testi ci fossero anche trasparissero perlomeno quelle che erano, no, le loro emozioni, i loro sentimenti, anche la loro esperienza. Quindi diciamo è bello come sia evidente che attraverso la musica ci si possa esprimere a 360 gradi anche insomma all'interno di questo luogo comunque c'è la voglia di fare e di creare, ecco.
4: Hanno già detto tutto le due Sofie in realtà e volevo solo sottolineare quest'ultima parte che Sofia ha sottolineato molto bene, ovvero della carica che avessero i ragazzi e proprio come questo laboratorio li abbia aiutati a mettere questa carica sotto forma di testo, no? Quindi canalizzare tutta questa energia e buttarla fuori è stato molto forte anche per noi, direi oggi sentire la restituzione di tutti i loro pezzi. Insomma, ci ha coinvolto molto perché l'abbiamo visti costruire nel tempo, giorno per giorno, con tutte le preoccupazioni annesse del questo forse non è il beat giusto, forse su questo potrei farlo meglio, eccetera. Poi oggi sono andati e hanno messo tutti loro stessi e il risultato direi che ha parlato da sé.
2: E un'ultimissimissima cosa è la solidarietà, quindi il fatto che ognuno di loro si sostenesse anche nei momenti di freestyle oppure qualcuno iniziasse a cantare, l'altro seguisse di conseguenza, quindi è stato anche molto bello, un bell'ambiente.
1: E a proposito di musica, facciamo una piccola pausa musicale e vi proponiamo un nuovo brano di un rapper, per l'appunto. Il brano si chiama Cattolica e l'autore è Bad Boy 0809.
5: Welcome to a new era!

0: E oggi è anche la giornata della rubrica Percorsi di libertà a cura di Fabrizio Pomes. Oggi Fabrizio ci parlerà di recidiva.
1: E finalmente Napoli, su passo da libertà, però l'ha già fatta, sento dolore e dignità.
2: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Percorsi di libertà. Ormai, come consuetudine, la iniziamo sempre con un saluto circolare a tutte le persone che sono ristrette nelle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Un abbraccio forte alle loro famiglie, con la speranza che i loro cari riacquistino presto la libertà, e un saluto a tutte le persone che ci seguono pur non avendo alcun tipo di contatto diretto con il carcere. Stasera voglio in qualche modo andare a parlarvi di un fatto che mi ha toccato profondamente e che mi consente anche di dare delle risposte a Michela, Francesca. Probabilmente non saranno risposte tecniche, giuridiche, da diritto penitenziario o da diritto penale. Sono risposte dettate col cuore e che nascono da una mail che avrei sperato di non ricevere mai, la mail di un amico che ha condiviso con me un tratto di detenzione, che finalmente era riuscito ad essere ospitato all'interno di una comunità e quindi il suo percorso per liberarsi della dipendenza dall'alcol all'interno della comunità avrebbe potuto portare i suoi frutti, e invece questa mail che mi giunge dal carcere di Orvieto. Questa persona è stata riarrestata e dovrà scontare altri 4 anni. Quindi l'argomento di oggi vuole essere la recidiva. La recidiva che nei convegni diventa statistica, o una colonna di numeri, oppure un aggravante del percorso di esecuzione penale, un aggravante per le condanne, ma che per me invece oggi ha un significato profondo. Perché il problema vero non è tanto come si può pensare o facilmente dire: buttiamo la chiave, abbiamo risolto i problemi. Oggi il problema con cui invece dobbiamo avere il coraggio di confrontarci è proprio il tema della recidiva, cioè di quante persone che escono dal carcere e poi ci ritornano. In Italia abbiamo una percentuale veramente preoccupante, oltre il 70%. E se pensate, giusto per fare un esempio, che se all'interno di una scuola su 100 studenti 70 fossero bocciati, grideremmo sicuramente al fallimento della scuola pubblica. O se in un ospedale su 100 degenti 70 morissero, grideremmo al fallimento della sanità. In carcere, su 100 detenuti che finiscono la pena, 70 rientrano e nessuno si indigna. Lo diamo quasi come un dato acclarato, quando invece altri numeri dicono il contrario, cioè se un detenuto può godere di misure alternative alla detenzione, cioè andare fuori dal carcere a riconfrontarsi con la società, i numeri si abbassano notevolmente. Quindi il vero problema è proprio quello di un carcere con le porte girevoli, dove la gente entra, poi esce, poi ci rientra. Ed è un fatto particolarmente grave, perché è sì il fallimento dell'istituzione carceraria, un fallimento che, ripeto, spesso viene vissuto dalla società civile con uno stato di rassegnazione, ma è un po' il fallimento anche nostro, perché la pena inizia quando il cancello si apre, ma non termina quando c'è l'uscita dal carcere. Fuori hai una società che ancora non è pronta per riaccogliere l'ex persona detenuta, non è pronta per abbattere quello stigma sociale per cui il detenuto continua a essere il suo reato, non continua a essere altro. Mancano le opportunità lavorative, in molti casi manca una casa idonea ad ospitarli e in tanti altri purtroppo manca anche una famiglia di supporto. Queste sono le cause principali che poi purtroppo costringono la persona che ottiene la libertà a rientrare all'interno del carcere, a ripercorrere gli errori del passato come se il tempo non fosse cambiato. Rispetto a questo credo che alto deve essere il nostro impegno per sensibilizzare tanto le istituzioni perché diano risposte sia in una fase preparatoria alla libertà, perché è fondamentale che il detenuto venga in qualche modo preparato ad assumersi le sue responsabilità una volta acquisita la libertà, e soprattutto che le istituzioni si impegnino a porre in essere tutte quelle misure idonee a poter garantire una continuità nel percorso risocializzante che la persona detenuta ha iniziato all'interno del carcere. Solo quando riusciremo a dare questo tipo di risposte sono certo che il tasso di recidiva si abbassa e allora potremo pensare ad una società più sicura, perché proprio intorno a questi fondamentali diritti che è possibile costruire una società che in qualche modo tuteli dalle forme di violenza e che crei nel cittadino maggiore sicurezza. Ripeto, ho difficoltà a parlarne perché quando la cosa poi va a colpire una persona alla quale ti eri legato, una persona che nel carcere di Bologna era un po' conosciuta da tutti perché è simpatica, perché aveva il vocione, perché era un rompiballe, e pensi finalmente che il suo percorso stia trovando una luce intorno al tunnel e poi rincontri questa mail che proviene da un carcere, certe volte anche per chi come me vuole dedicare il suo tempo libero all'impegno in funzione di una difesa di diritti delle persone private della libertà personale, sicuramente hai un momento di scoramento. È un po' il fallimento anche nostro, questo non vuole sminuire le responsabilità penali di chi commette reati una volta fuori dal carcere, ma sicuramente una compartecipazione alla situazione che si viene a creare è anche nostra. Se una società diventa più inclusiva, se una società riesce a dare quelle risposte che dopo anni di detenzione la persona si aspetta, cioè trovare un ambiente meno ostile, che non lo identifichi solo per quello che era un ex detenuto, ma lo valorizzi per le potenzialità che ha, per la formazione professionale che ha acquisito, per i meriti di persona, allora forse il problema lo andremo a risolvere. Gli esempi virtuosi ci sono, si sa che quando c'è il lavoro, un lavoro retribuito giustamente e dignitoso, i tassi di recidiva si abbassano notevolmente. Si sa che se la persona che ha completato di scontare la sua pena si è dedicata alle arti all'interno del penitenziario, al teatro, alla scrittura, alla lettura, allo studio, il grado di recidiva si abbassa. Se l'istituto penitenziario è stato prodigo a creare occasioni di confronto con la società prima ancora dell'uscita del carcere, i tassi di recidiva si abbassano. E allora perché non ripercorrere questi percorsi? Perché non cercare soluzioni che ci sono e che possano in qualche modo risolvere i problemi? Beh, rispetto a queste battaglie noi ci saremo e continueremo a camminare sempre in direzione ostinata e contraria rispetto al comune pensare. Termino qui, sperando nelle prossime puntate di raccontarvi qualcosa di più simpatico, di più allegro, soprattutto di dare risposte ancora alle tante mail che aspettano di avere risposte, ma la trasmissione

0: lo stupore delle cancellerie europee perché Trump riscarica Zelensky e si accorda con Putin per fare una volta tanto gli interessi del suo paese, cioè per comprare gasolio russo e provare ad abbassare i prezzi. Dà l'idea della crassa ignoranza di chi ci sgoverna. E poi prosegue, vi invito a leggerlo, e di questo sempre nel Fatto Quotidiano si parla a pagina 2 e 3. A pagina 2: Trump e Putin rivogliono il Nord Stream, paga l'UE. Bruxelles, 22° pacchetto di sanzioni al complesso militare industriale di Mosca. E a pagina 3 un'intervista a Jeffrey Sachs: Trump sta improvvisando, ormai è un'anatra zoppa, se perde il voto del midterm può diventare pericoloso. E in effetti sappiamo che tutto questo è perché pare che Trump dai sondaggi non sia molto in vantaggio per le elezioni del midterm e stia facendo quindi di tutto per provare a raddrizzare la situazione. Sulla Repubblica, pagina 2, la sfida della NATO a Mosca: se qualcuno ci attacca, pronti a combattere adesso. E poi abbiamo un articolo di Paolo Serra: Lavrov, Zelensky non merita la tregua, ma si tratta sullo stop ai raid dalle centrali. E a pagina 3, ecco che arriviamo, dopo il patto Trump-Putin, UE costretta a fare da sola, difendere Kiev per 2 anni.
1: E allora, come dice ancora il manifesto, e tu già accennavi a questo tema, la Trump vuole sacrificare Kiev per elezioni in mezzo termine. Dopo l'annuncio della tregua energetica inesistente, dice sabato Angeri, non vogliamo una semplice tregua che sarebbe un regalo a Zelensky, ma una pace duratura, siamo pronti tutti per conseguirlo. Questa è l'affermazione di Dmitry Peskov, che è il portavoce di Putin. Dalla vicenda, allora, una volta interrotto l'afflusso di gas dalla Russia, pensavamo di averlo tranquillamente dai Paesi Arabi Uniti e dal petromonarchie, e invece le cose non vanno bene da quelle parti. Ma passando al Medio Oriente, vorrei cominciare ancora una volta da Gaza. Gaza, la tregua di carta serve a Israele per agire indisturbato. Emine Abu Zayed da Gaza City fa un po' i conti: a un anno dalla firma del cessato il fuoco proseguono massacri, sfollamento e anche pulizia etnica. E si ricorda che 2 milioni di persone stipate nel 30% del territorio senza alcuna ricostruzione. Ricordiamo che già prima dell'attacco dopo il 7 ottobre Gaza è una delle popolazioni più pigiate, più strette, sovraffollate in quel territorio. Adesso siamo oltre l'immaginario, ma tutto questo vede anche demolite case di 250 palestinesi cittadini israeliani. Quindi neanche essere cittadino israeliano per il mondo arabo è una garanzia. Che le politiche israeliane di sfollamento dei palestinesi siano una costante sull'intero territorio della Palestina storica è stato confermato ieri dalla demolizione di almeno 50 abitazioni nel quartiere di Abu Dhabi e Dajia. Insieme alle cave viene distrutta anche una moschea, e nessuno niente da dire con la sua libertà religiosa, evidentemente, e 250 palestinesi vengono lasciati senza un tetto sulla testa e senza una soluzione alternativa. Non succede a Gaza, ma o a Gerusalemme o in Cisgiordania, ma in Nakab, regione meridionale dello Stato di Israele, e le vittime sono persone con cittadinanza israeliana. Mentre, sempre dal mondo di Netanyahu, abbiamo questo senso della democrazia di Netanyahu, per cui Netanyahu ordina: voglio i nomi dei soldati di NASA. Questo. E conferma allora Netanyahu ciò che ha sempre negato Israele, che non sono testimonianze fake news, sono testimonianze di soldati. Comunque, continua la campagna israeliana contro il film NASA dei registi Xdor e Abraham. Ieri il primo ministro Netanyahu ha dato ordine al procuratore generale di Gali Barab Mayara, al capo dello Shin Bet Davidini e al capo di Stato Maggiore Zamir di agire con urgenza per svelare l'identità di 24 soldati e agenti intervistati nel documentario, in cui rivelano con freddezza e distacco le pratiche di sterminio del popolo palestinese in quel di Gaza. Netanyahu ha inoltre ordinato che quelle persone, di cui nei film non si vedono i volti né si conoscono i nomi, siano perseguiti per aver causato danni agli interessi diplomatici e di sicurezza di Israele. Questo anche per rispondere a chi diceva: com'è che questi qua non mostrano il viso? Probabilmente sono falsi. E invece il motivo è appunto la repressione feroce di Israele. Sul versante invece del palestinese abbiamo Michele Giorgio.

0: Un conoscitore notevole del Medio Oriente che sempre dal manifesto ci racconta che Abu Mazen, cioè l'autorità nazionale palestinese, rinvia il voto e finisce sotto accusa, mentre la Callas, la nostra decerebrata leader dell'Unione Europea, dice elezioni subito. Perché si rinvia il voto? Perché i vertici di Fatah preoccupati dal consenso di Hamas. Questo anche per smentire un altro luogo comune che gira sui nostri giornali, che Hamas non ha più niente di consenso. Ma di fatto, dopo 20 anni di assenza, le urne dovevano aprirsi il 28 novembre, spostata al 2027. Questo è quello che arriva sul versante della Palestina.
1: Sì, Alfredo, e anche sul Fatto Quotidiano, a pagina 8, troviamo un articolo: IDF, altri soldati confermano raid con 250 vittime civili. L'esercito dovrà dare una risposta a Benjamin Netanyahu, che ha chiesto domenica a IDF e Shin Bet di individuare i 24 whistleblower del film NASA di Yuval Abraham e Rachel Zor. Ma il documentario premiato a Venezia e ai botteghini, mentre le organizzazioni filo-israeliane, americane ed europee organizzano presidi contro le proiezioni, siamo arrivati ai presidi contro le proiezioni di NASA, ha aperto la porta a un flusso di rivelazioni che arrivano sui media internazionali. E sempre di Israele e Palestina, a pagina 17, di Repubblica, tra la folla al comizio di Ben Gvir, eliminare l'autorità palestinese. Sempre più stanco del conflitto, il popolo di Eisenkot in ansia per il testa a testa dei sondaggi. Quindi anche in Israele abbiamo preoccupazioni. E sul Resto del Carlino, a pagina 10, per la sezione diritti umani, il paragone con il Sudafrica, se a evocare l'apartheid sono anche gli israeliani. Il quotidiano Haaretz denuncia l'isolamento dello Stato ebraico. Troppe sanzioni, sarebbero in tutto 110 le sanzioni attualmente in vigore nei confronti di Israele da parte di 54 paesi. Nel paese aumentano le voci di dissenso interno alla vigilia del voto. Vi invito a leggere questo articolo perché è interessante su come il concetto di apartheid sia stato alternativamente utilizzato in relazione ad Israele.
0: Ma gli occhi del Medio Oriente sono puntati sull'altro stretto, quello di Madan al-Bed, quello del Mar del Rosso. Stretti chiusi, dice il manifesto, sempre sotto l'egida sciocco energetico, Riyadh è nei guai. Gli Houthi colpiscono il maggiore aeroporto del Salman e un super tanker fantasma ad Hormuz. Lasciati soli, i re del petrolio sono in crisi. Si stanno dimostrando essere dei giganti d'argilla in qualche modo. Il movimento filo iraniano yemenita, gli Houthi, blocca l'Arabia Saudita, qui non basta l'ottavo bilancio militare del mondo. E la marina di Pasdaran annuncia colpita una nuova petroliera. Dunque, il capo dell'Agenzia Internazionale d'Energia, Birol, è la crisi energetica più grande della storia. Non ci dice niente di nuovo questo signore, sta di fatto che, per esempio, l'Arabia Saudita, che doveva essere anche al centro di incontri importantissimi, tra cui quelli dei petrolieri del mondo, beh, leggiamo oggi con Davide Frattini i dirigenti di Big Oil disertano Riyadh, lo scalo saudito è chiuso per 5 giorni, defezioni al congresso sul petrolio, poi gli attacchi Houthi, indagini sugli allarmi in ritardo. Bin Salman vuole proteggere la sua Davos nel deserto in calendario a fine mese, perché è un prendi prestigio chiaramente. Il ruolo americano, il principe spinge affinché la Casa Bianca entri direttamente nel conflitto, ma Trump esita, anche perché prima delle elezioni a mezzo termine non sarebbe molto apprezzato dagli americani. L'altro versante, l'altro stretto, l'Iran minaccia nel mirino cavi incenti dell'intelligenza artificiale, a dimostrazione di quanto sia fragile evidentemente questa nuova, la globalizzazione capitalistica. Basta niente che tutta la catena si interrompe. Mentre in Italia si parla molto di questa cosa, l'arrivo delle maestre israeliane a Reggio Emilia, il caso dell'audio, devono firmare la dichiarazione su Gaza, ma ai docenti poi non è stato chiesto, quindi non ci capisci bene quanto sia un ballon d'essai o l'ennesima improvvida iniziativa. Sta di fatto che, personalmente, se è vero, io sono contrario a far chiedere a persone delle abiure, ha ragione Garlerner, vale per i professori israeliani, ma vale anche per esempio per i giornalisti russi, per dirne una, che la sensibilità mediatica e democratica dei giornali si ferma prima della Russia, tant'è che un bando dell'Unione Europea propone sussidi per i giornalisti anche bielorussi e russi, ma solo se dicono la verità. Questo è il concetto della nuova democrazia.
1: Già, e di questo se ne parla a pagina 25 di Repubblica, le docenti israeliane a Reggio, necessario costruire ponti, oggi la delegazione sarà nelle scuole emiliane, il presidente De Pascale dice frasi gravissime sul presidente della comunità ebraica di Milano, cioè, a proposito delle frasi del presidente della comunità ebraica di Milano, e nel fondo c'è l'intervista a Gad Lerner a cui accennavi tu, Alfredo. Lerner, appunto, è sbagliato chiedere a Biure per i crimini di Bibi. Dice: con il sindaco Massari ho celebrato la giornata della memoria, non ho dubbi sulla sua sensibilità, io ho un legame forte con Israele e provo la vergogna di cui ha parlato tanto Carlo Ginzburg. E anche sul Resto del Carlino a pagina 11 troviamo un articolo dedicato al caso di Reggio Children. Da Tel Aviv a Reggio Children il sindaco: non ci sono veti, ma spunta l'audio col diktat. Già sarebbe spuntato questo audio. Le insegnanti arrivate da Israele stemperano le polemiche, costruiamo ponti, la frase del presidente degli asili riapre il caso, prendano le distanze dal genocidio e la comunità ebraica come il Terzo Reich. E De Pascale, come ti dicevo, replica parole gravissime.
0: E per sapere di più su queste polemiche a Reggio Emilia abbiamo un'intervista, è con Cosimo Pederzoli, attivista dei diritti palestinesi, che è stato schedato dal governo israeliano. Questo è a proposito di democrazia e di libertà di pensiero. Allora, noi lo abbiamo intervistato.
2: Sono finito nell'ultimo rapporto di intelligence e sicurezza del Ministero della Diaspora insieme a tante associazioni che in questi giorni hanno manifestato contro l'inizio del genocidio, quindi sì, ecco, c'è anche il mio nome, ecco, adesso è una cosa, se vogliamo, sgradevole, brutta, ma ovviamente va messa in secondo piano rispetto a tutte le cose serie che stanno succedendo, le violazioni dei diritti umani e anche la storia della delegazione che doveva arrivare a Reggio, che in parte è arrivata a Reggio.
3: L'accusa è quella che ti rivolgono, di essere un antisemita?
2: Sì, l'accusa è questo, non mi stupisce, nel senso, io in Israele sono stato più volte aggredito dall'IDF, dalla polizia, anche mentre mi tenevo, soprattutto quando stavo sul territorio palestinese, per cui sono tristemente abituato, diciamo, a questi attacchi, a queste definizioni. Io ne prendo le distanze, anche se, voglio dire, mi sento di anche di non doverlo fare, perché le persone conoscono la mia storia, conoscono quello che penso. Io ospito annualmente degli attivisti israeliani di fede ebraica, obiettori di coscienza, per cui la questione non è mai stata religiosa, la questione è il sionismo, quindi è una questione culturale e politica. Su quello mi sento invece orgogliosamente antisionista.
3: Hai ricevuto solidarietà anche da molte realtà. Pensi che sia un tentativo comunque di intimidirti questa iscrizione, di farti diminuire, diciamo così, la tua attività per i diritti umani?
2: No, non penso nessuno mi voglia intimidire, penso sia una pratica diffusa a cappello, brutale, questa di comunque schedare le iniziative, i gruppi, anche le persone, cioè che un governo di uno Stato straniero, di un ministero di uno Stato straniero come quello della diaspora, faccia e pubblichi sul sito del governo israeliano, schedando persone, iniziative, luoghi, orari, dove si svolgono delle pacifiche dimostrazioni di critica a quello che il sionismo e il governo israeliano stanno svolgendo, è una cosa cui le nostre autorità dovrebbero assolutamente riflettere e dire qualcosa. Quindi io sicuramente ho ricevuto molta solidarietà e ringrazio i gruppi, associazioni, alcuni partiti, a livello istituzionale niente, ma non, questa cosa non mi stupisce, però no, il lavoro che faccio rispetto ai legami tra sionismo, che sia culturale, economico, politico, e l'Emilia Romagna, in particolare con un focus su Reggio Emilia, lo sto svolgendo da anni e continuerò continuerò a farlo. Spero di essere ascoltato, visto che c'è una base di cittadini reggiani che chiede delle verifiche su rapporti economici, in particolare con partecipate del comune di Reggio Emilia o fondazioni o tutto il resto. Abbiamo bisogno di un confronto reale, però, a livello proprio tra cittadini e istituzioni, cioè parliamone chiaramente, se nessuno deve accusare nessuno, ma non possiamo voltarci indietro, non possiamo solo sventolare la bandiera della Palestina, non possiamo dare solo cittadinanze onorarie, c'è da fare molto di più.
3: Però insomma questa accusa di antisemitismo ormai viene agitata per la qualunque, appunto, e così è stato anche nei confronti della vicenda appunto di questa formazione al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Ci puoi aiutare a ricostruirla un po'?
2: È complicato perché ci sono tanti pezzi che mancano per fare una ricostruzione, bisognerebbe farla a più voci. Di fatto una delegazione di scuole ebraiche, in particolare americane, dentro questo cappello, questa rete che si chiama Paradigm Project, sarebbero dovute venire a Reggio Emilia per i soliti corsi di formazione, di scambio, gli study groups. Da quello che si evince, non hanno voluto sottoscrivere un banale documento, banale non perché non è importante, banale perché è un minimo riconoscimento dei diritti umani contro il genocidio, contro l'occupazione, per i diritti dei bambini. Non hanno voluto sottoscrivere questo testo, poi spiegheranno loro le motivazioni. Il fatto che già non volerlo sottoscrivere e agitare appunto lo sparacchio dell'antisemitismo, del fatto che a Reggio per loro non c'era abbastanza sicurezza, non era garantita la sicurezza, cioè sono tutte cose che ci fanno capire che stanno fuori dal mondo, non sono collegati con la realtà.
3: Sai se questa dichiarazione viene chiesta poi anche ad altri soggetti?
2: Bisogna chiederlo ovviamente a chi ha predisposto questo testo e anche all'amministrazione comunale, quindi è una domanda che va posta a loro. Quello che io ho letto e che è stato ribadito anche durante la consulta è che questo testo base è un testo per tutti quegli educatori, quelle educatrici, pedagogisti e atelieristi che devono venire a Reggio Emilia. Io sono rimasto a questa cosa, immagino sia così, non so se siano state chieste poi delle ulteriori garanzie verbalmente magari, ma sono comunque garanzie richieste a istituti o a persone che lavorano in istituti che oggettivamente, in maniera comprovata, fanno didattica o progetti per i bambini con l'esercito israeliano. Alcune di queste scuole, istituti, hanno addirittura dei fondi del Ministero della Diaspora israeliano, parliamo di scuole americane. Quindi magari sono state chieste forme di garanzia, ci spiegheranno meglio quali. In ogni caso non è roba assurda, cioè con quello che sta succedendo al mondo, con quello che il governo israeliano sta facendo e con quello che le politiche di Netanyahu stanno svolgendo nei territori occupati a Gaza, era tutto estremamente banale, a meno che uno non sia pro genocidio, pro occupazione, allora lì si sorge un problema. Anch'io non l'avrei sottoscritto, se fossi anch'io vicino a un criminale di guerra come Netanyahu o amante dell'IDF non l'avrei sottoscritto.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Oh, per poi dare un quadro delle altre notizie degli esteri, oltre a quelle che abbiamo già letto, possiamo andare a guardare il riarmo, perché il riarmo è la sicurezza, un grande ombrello per ogni maneggio. Lo racconto al domani con Enrica Riera. Appalti sospetti. Prendiamo l'SPA, è imposta dall'alto. Inchiesta sulla gara dell'esercito a 48 milioni di euro. E il volto in fotografia è quello di Crosetto. E sono i legami politici dell'imprenditore Zarghetta, spinto a denunciare, dice il ministro, un dovere farlo, il consigliere Miorotto vicino ai servizi. Quindi è la solita insalata tra riarmisti, esercito, servizi segreti e quant'altro. Ma guardiamo adesso le notizie che sono veramente, che fanno poca notizia, ma sono enormi. Per esempio abbiamo stragi di minatori in Sudan, l'Egitto è il primo indiziato. L'Egitto condanna gli attacchi ai ruti in Arabia Saudita e intanto è accusato di bombardare il Sudan. È costato la vita a decine di minatori sudanesi. Secondo l'organizzazione Emergency Lawyers sono almeno 200 le persone morte nella miniera bombardata. Questo è così, l'en passant delle notizie di quel mondo che non si vede e non si guarda mai. Nel frattempo l'India, proteste contro il governo Modi a New Delhi, 50.000 persone in corteo. Non è stato sufficiente arrestare i leader del movimento degli studenti, questi burdigoni, come si chiamano loro, continua la loro mobilitazione. La capitale indiana militarizza per il terzo giorno consecutivo un fronte unito dalla difesa della Costituzione con l'obiettivo di far cadere questo governo. E poi abbiamo la questione della Spagna e dei migranti, perché sappiamo la trappola del Marocco rispetto a Sanchez, cavalcata fortemente alla destra spagnola in vista delle elezioni. Tra cartoni vecchi, stracci e sogni perduti, l'attesa infinita dei migranti di Ceuta. Sospenti i riflettori su Ceuta e su questa gente, nessuno ha più niente da dire. È il reportage che arriva da Claudio Fava dal Domani. Nell'ex enclave spagnolo i profughi rimasti si dividono un pasto al giorno, molti vivono allo sbando, dimenticati dal mondo. Le destre qui gridano uno slogan, ma non è più una storia di frontiere violate, è una foto di un'Europa fredda e ingiusta. E poi siamo alla Merkel, parlavamo delle elezioni midterm, l'intimidazione più sfacciata, l'AIS a casa del deputato Omar. Sì, per fare delle elezioni regolari l'AIS va a perquisire i candidati dalla parte opposta. A 20 giorni dal voto ha perquisito l'abitazione della socialista di origine somala. La scusa, indagare la migrazione del padre negli Stati Uniti d'America. Siamo alle barzellette, ma questa è la dura realtà che dobbiamo leggervi. Allora, Thomas Oman, chi viola la legge va perseguito, anche un membro del congresso, dice questo repubblicano dei MAGA. Li ribatte Ilhan Omar, è un tentativo di colpire gli avversari politici. Fa poi scalpore il fatto che Mandami, sindaco di New York, diserta il Columbus Day, che diventa un'affermazione ideologica del primatismo dei bianchi da quelle parti, e questo torna sul Domani.
1: Sì, Alfredo, e per tornare un attimo al riarmo e alle armi, andiamo a pagina 5 del Fatto Quotidiano, dove un articolo di Carlo Di Foggia ci informa che l'Ufficio parlamentare di bilancio pare, ha dichiarato il riarmo non imporrà tagli e tasse, dice l'UPB, dice, e il recupero dei salari si è già fermato. Vabbè, leggiamolo. E poi invece a pagina 19 di Repubblica troviamo un piccolo occhiello dove ci riporta la notizia che davi anche già tu di Mamdani, non va alla parata, polemiche tra gli italo-americani, ma ci dà anche in pochissime righe una notizia gravissima. Di nuovo raid degli agenti federali in casa della deputata Dem Omar. E ieri, le leggo perché sono pochissime righe, ieri agenti federali hanno perquisito a Washington l'abitazione di Ilhan Omar, deputata democratica del Minnesota, nell'ambito di un'indagine penale sulla documentazione relativa al suo status di immigrata. Omar è arrivata come rifugiata a 13 anni insieme alla famiglia in fuga dalla Somalia, dove è nata nel 1982. Nel 2000 è diventata cittadina USA. La perquisizione arriva a 22 giorni dalle elezioni di midterm. Tanto perché dicevamo che sta facendo di tutto pur di. È un tentativo di colpire avversari politici usando come arma agenti federali, ha scritto su X Omar. Ricordiamoci che la Somalia era già stata definita da Trump in modo non così amichevole, la pattumiera del mondo, cos'era, una roba del genere. E sempre a pagina 19 della Repubblica vi segnalo l'intervista alla Haberman, che ha scritto questo libro Cambio di regime, i segreti della presidenza imperiale di Donald Trump, e dice: ha servito gli USA, Trump si vanta di essere più potente di Hitler e Stalin.
0: E veniamo alla Francia, per cui il Renzi francese Raphaël Guzman ha vinto le primarie socialdemocratici, il suo nemico non era Le Pen, è Mélenchon, e quindi in qualche modo stende un tappeto rosso alla vittoria della fascista in Spagna. Però è molto amato nei nostri giornali in quanto è un riformista, un po' meno amato dal Manifesto. Guzman corre per l'Eliseo, socialisti senza un candidato. L'eurodeputato di Place Publique, che chiude la porta all'alleanza con Mélenchon, vince le primarie socialdemocratiche francesi. Nel frattempo queste belle risultanze sono che il Partito Socialista arranca, Verdi divisi, ma anche il Grande Centro è in difficoltà. E su questo Glusman, ex nouveau philosophe, sempre da tanti anni dalla parte sbagliata, si racconta il manifesto con Mario Ricciardi nella pagina dei commenti, il suicidio tranquillo del Partito Socialista francese. Le primarie aperte alla partecipazione di candidati ed elettori non iscritti con una scarsa partecipazione hanno consegnato la vittoria a Glucksmann. Anche se non arrivasse al ballottaggio per le presidenziali, come è probabile, potrebbe indebolire il candidato della sinistra e spianare la strada alla destra. Questo in un momento in cui la Francia naturalmente ribolle delle mobilitazioni studentesche e subito l'opinione della Libertà, giornale estrema destra, scopre che Francia o gli studenti sparano. Vediamone cosa parla. Il preside è un insegnante della scuola vicina a Marsiglia. Vengono feriti a colpi di fucile da caccia. A sparare sarebbe stato un 14enne fermato dalla polizia. Naturalmente la preside della stessa scuola dice che questa scuola non era affatto coinvolta nelle mobilitazioni studentesche. Anche in Italia abbiamo studenti che accoltellano un insegnante, ma qui è l'opinione delle Libertà, con un trucco cinematografico da impaginazione, dice: almeno altri 8 membri del personale della scuola francese feriti nella sola giornata in manifestazioni, che sembra essere la stessa pappa. Così, questo è il famoso giornalismo di qualità. Ma sta di fatto che oggi c'era una mobilizzazione importante di studenti, l'atto quinto dei studenti, sabato la piazza dei gilet jaunes, i gilet gialli. Oggi la scuola, tra 5 giorni il caro vita.
1: Sì, e dalla Francia passiamo in Germania. Germania, trema il governo, si dimette ministra della SPD. Lascia la titolare del lavoro Bass, tensione con la CDU di Merz, i rapporti del suo partito con AfD possono affossare il cancelliere. E poi invece notizie anche dalla Gran Bretagna, dove si riapre il dibattito sulla Brexit e su un possibile rientro invece della Gran Bretagna nell'Unione Europea. C'è un'intervista a Neil Kinnock, che è stato a capo del Labour e poi commissario UE con Romano Prodi. Kinnock: il mio amico Burnham piace perché è un socialista calmo, riporterà Londra in Europa. Tornare nella UE gioverebbe a entrambi i blocchi, anche se non avremo mai gli stessi privilegi pre-Brexit.
0: E allora andiamo al giornale, che ce l'ha con la Salis, perché in qualche modo è colpevole. Allora lo andiamo a vedere. Salis fregge le foibe, attacca il giornale, esalta i filo Tito. La resistenza titoista, ricordiamo dalla seconda guerra mondiale, è stato un caposaldo per far vincere la democrazia contro il nazismo, perché Hitler venne impegnato durissimamente dai partigiani titoisti da quelle parti, i quali vinsero anche i unici partigiani in giro per la seconda guerra mondiale, una battaglia in guerra aperta come quella della Teresina. Ed è forse questa memoria della sconfitta che fa urlare contro i filo tituini al giornale. Vorrebbero magari la rivincita, chi lo sa. Ma abbiamo parlato degli studenti Carovita che scendono in Francia, e allora ci viene in mente, chissà perché, una vecchia canzone di André che si chiamava La canzone del maggio.

fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

Andate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la

che se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e

0: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: 10-5 minuti, due parole sull'ambiente che troviamo dall'Indipendente, che fa un po' il bilancio. In Italia vengono commessi in media 311 violazioni ambientali al giorno, e non toglie niente affatto il medico di torno. Comunque, il Mezzogiorno si conferma come negli anni passati l'area più colpita dello stivale, con una forte concentrazione degli illeciti nella regione a tradizionale presenza mafiosa. I reati ambientali accertati nell'arco 2025 sono 35.735, il 12% in meno rispetto al 2024, equivalenti in media a 98 al giorno. L'incremento è stato registrato nonostante il lieve incremento dei controlli, arrivati a 1.460.611. Gestione illegale dei rifiuti, legalità legata al ciclo del cemento, incendi boschivi e vegetazione, legalità collegata alla filiera agroalimentare. Quindi abbiamo il sud, vede il 44% delle tre dei reati. Nelle varie regioni il numero sempre maggiore di clan coinvolti, quindi le mani della mafia, della camorra, dell'andrangheta sull'ambiente.
2: Già. E dall'ambiente passiamo invece alla manovra, perché in questi giorni inizia l'esame della manovra di bilancio, della legge di bilancio. E allora, pagina 5 del Fatto Quotidiano: conti pubblici, tratta sui soldi della clausola per le bollette. Manovra, Giorgetti aspetta l'Unione Europea, autorizzi gli aiuti alle famiglie. E a pagina 4, Meloni, gruppo di negoziatori a Kiev e coccola gli imprenditori. Marco Franchi ci dice: appesa alla decisione dell'Unione Europea sulla nuova flessibilità sull'energia, il governo di Giorgia Meloni decide di continuare a sostenere l'Ucraina sul fronte delle sanzioni e degli aiuti militari, nonostante la ritrosia dell'Olega, che chiede garanzie anche in vista dello scostamento che sarà votato alla Camera oggi nella risoluzione di maggioranza di domani, dopo le comunicazioni di Meloni in Parlamento, ha inserito il sostegno all'Ucraina e la proposta di un gruppo di paesi che possano fare i negoziatori per la pace a Kiev. Do una rettifica, Alfredo, perché prima mi sono sbagliata a leggere, in effetti mi sembrava molto strano quello che stavo dicendo. Dunque, rettifico, perché l'ufficio per il bilancio ha detto: il riarmo imporrà tagli e tasse e il recupero dei salari si è già fermato. L'ufficio parlamentare dice: nel 2029 spese militari più alte, servirà una stretta fiscale. E l'Istat: l'inflazione ricolpisce gli stipendi, meno 9,4% sul 2021. Bruxelles: no ai tagli sul budget UE, il prossimo bilancio UE 2028-2034 da 2.000 miliardi è in alto mare. Ieri la Commissione ha bocciato la proposta irlandese che prevede 150 miliardi di tagli, già bocciata da Berlino. Questo per completare il quadro. E di manovra si parla anche su Repubblica. A pagina 30 e 31, manovra a tempi larghi, a rischio il taglio IRPEF, ipotesi estensione flat tax. Il pressing di Meloni Orsini dall'UE, sostegni sull'energia. A pagina 31, Giorgetti punta le banche, contributi da chi può, tensione durante le audizioni, chiedete le misure ma c'è una trattativa in corso, io voglio aiutare le famiglie.
1: Sì, ed è curioso ancora una volta come i giornaloni descrivono la Meloni in Europa. Lei, che è nata lì disperata col cappello in mano, invece viene descritta come una Giovanna d'Arco, e non solo dal giornale Eurogiorgia la sfida finale,
3: esatto,
1: ma anche il Corriere, Europa pressing di Meloni, sono là che tremano, questo è quello che, e via dicendo, come fa l'altra voce, sfida Meloni Unione Europea. Paura che la Meloni perda comunque. E lei dice, in una bella foto col fiera, col cimiero spendente, dice il Corriere, dirò in Europea cosa non va su energia e flessibilità. Questo anche il Carlino.
2: Sì, anche il Carlino, Alfredo, in prima pagina, energia Meloni sferza l'Unione Europea. L'Italia non dice sempre sì. La Premier chiede maggiore flessibilità per l'inflazione, è una proposta di buon senso. Manovra, Giorgetti apre al contributo di banche e società energetiche, aiutiamo le famiglie. E torna il buon senso.
1: Quando sentiamo il buon senso noi tocchiamo ferro. Comunque la platea di Assolombarda, cioè i padroni lombardi, dagli incentivi al fisco, dice il Corriere, la sintonia è ritrovata, quando mai si è persa, tra Premier e industria, ma non sulle bollette, perché le bollette stanno sfiancando le industrie italiane. Sforo italico, meno trionfante il manifesto. Gas russo, linea dura di Meloni per avere concessioni in Europa. La Premier domani alle Camere in vista del Consiglio dell'Unione Europea, la partita degli ETS, cioè di togliere ogni vincolo sul green, sull'ambiente, per scaricare i costi delle guerre sulle pratiche ambientali. E misure antinflazioni, nodi, cautela sul caso Zelensky. Questo è quello. Ma nella palude dei conti, perché si dice, beh, poverina, qui una cosa è vera, questo governo affronta una crisi internazionale come mai prima, e questo dobbiamo assolutamente riconoscerlo, è evidente, però c'è sempre il peccato originale. E i soldi per le armi? Allora, dice il manifesto, della palude dei conti l'unica certezza è il riarmo, quello non si tocca. Le audizioni sulla manovra nelle commissioni bilancio. Vorrei presentare una legge, dice Giancarlo Giorgetti, di bilanci dai contorni definiti. La discussione con la commissione va avanti, ci sarà un Consiglio europeo, magari ne parleranno, magari. Siamo alle preghiere. Questo è. Ma sul versante invece del campo largo, prove di unità. Sulla manovra e su Putin, si cerca di limare le asperità per trovare un accordo per andare insieme alle elezioni, laddove gli accordi sono difficili sulla politica internazionale. È chiaro che in particolare dai riformisti PD fino a 5 Stelle VS le posizioni sono divaricanti, comunque vedremo se fanno questa limatura. Non pongo veti, dice Conte, dei 5 Stelle, bisogna capire cosa sta accedendo al centro. Renzi ha fatto cadere Letta e un governo in piena pandemia. Questo è quello, e quindi fidarsi dello Scorpione, così Conte ha qualche problema. Ma dice il domani, taglia i servizi a nuove tasse, la manovra è senza crescita. No, sono bastonati i lavoratori e le lavoratrici. Il governo non dice nemmeno come spenderà le risorse extra per energia e difesa. Giorgetti fa spallucce, non possiamo fare programmazione. Oggi con i suoi ministri sui conti, questo e quanto. E poi c'è la Rosi Bindi, che per quanto riguarda la leadership del campo largo, chiede un gesto di generosità ai leader e di portare avanti il nome di Bersani per smacchiare il giaguaro.
2: E a proposito un attimo degli extra profitti e del caldo invito di Giorgetti, insomma, chi può contribuisca, e ovviamente arriva un no per interposta Tajani, e abbiamo già capito tutto, finirà in una bolla di sapone come sempre. Allora, invece, passando ai nodi del campo largo, anche sulla Repubblica, pagina 5, il nodo aiuti all'Ucraina, tra Schlein e Conte, caccia al compromesso. E a pagina 4, invece, la scommessa dei russi sulle divisioni italiane. Alcuni non sono ostili. Parla l'ambasciatore russo Paramonov, la TASS cita il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale, Salvini, spero che i miliardi a Kiev non arricchiscano qualcuno. E sempre sul politica interna, a pagina 6 invece, scontro, l'ex premier non vuole troppi posti in lista per il capo di Italia Viva, tensioni con i renziani anche sulla risoluzione sul bilancio, i paletti di Conte a Schlein, Renzi mai più ministro. I 5 Stelle, la mozione invece sulla risoluzione del bilancio, i 5 Stelle rifiutano di smussare la parte sulle armi. A pagina 7 invece c'è una notizia sull'altra Salis, perché prima parlavamo di Ilaria e Salis, invece qua parliamo di Silvia Salis. In un articolo di Wanda Marra, Salis vuole federare il centro, ha detto sì alla richiesta di Elly, ma poi invece lei continua a smentire.
1: E allora vediamo invece i movimenti che vengono descritti dal domani con Chiara Sgrezia e Youssef Tabi per il diritto all'abitare, quindi l'esempio spagnolo. La campada italiana, generazione senza casa, porta la rabbia in piazza. caro affitti, fallimento delle politiche abitative, trasformazione del diritto allo studio in un affare tra privati, parliamo dei nuovi studentati che sono robe da super ricchi. I giovani non possono più permettersi una casa. Quindi GD e Udo lanciano mobilitazione nazionale per portare la crisi abitativa al centro dell'agenda politica. E quindi abbiamo tende piantate alla Biblioteca degli Alberi a Milano per protestare contro il caro vita e gli affitti insostenibili. Mobilitazione promossa dall'Unione degli Universitari che denunciano costi sempre più elevati per studenti e residenti. Su questo abbiamo un'intervista che è legata a Riccardo Contardi di Udo. A lui la parola.
3: Noi siamo appunto un sindacato studentesco e il nostro lavoro di rappresentanza deve tener conto, secondo noi, delle condizioni materiali esterne all'università, che è l'università quella che è oggi. Viviamo in un momento di totale caro vita, caro affitti, caro spesa, caro libri. Tutto oggi diventa sempre più costoso e sempre più studente. Le persone sono costrette a uscire dalle nostre città, dalle proprie città, perché vengono scacciate dalla speculazione edilizia, vengono scacciate dai prezzi dei beni di prima necessità sempre più alti, e la nostra risposta deve essere collettiva. Abbiamo scelto di riprendere lo spazio che dovrebbe spettare a tutta la cittadinanza, piantando le tende, chiedendo che vengano riallocati i fondi per una legge finanziaria più equa, meno escludente, e che tenga conto di un diritto all'abitare reale, di un reale diritto allo studio e dell'accessibilità ai servizi per tutte le cittadine.
4: In particolare, sai dirmi com'è la situazione del caro affitti a Milano?
3: Su Milano ci sono due grandi direttrici di problemi riguardo l'abitare che noi come Unione degli Universitari teniamo molto d'occhio e contro le quali combattiamo. In primis c'è quello degli affitti popolari, tra virgolette, cioè degli affitti classici, insomma, che stanno raggiungendo prezzi folli, puoi arrivare a pagare fino a 900 euro una stanza per studiare a Milano, e le persone sono costrette a essere, appunto come dicevo prima, a uscire dalle città. La gentrificazione sta rendendo i singoli quartieri invivibili e tutte le persone che hanno sempre costruito la loro vita all'interno del tessuto metropolitano sono costrette a uscirne e a dover fare sempre più strade per lavorare, in più in un contesto in cui poi i trasporti e spostarsi diventa sempre più insostenibile, sia che sia per i trasporti pubblici sia che sia per la benzina. Dall'altro canto c'è il tema degli studentati. La ministra Bernini aveva promesso più di 60.000 posti letto, PNRR ne sono stati fatti poco più a malapena, 30.000, una quantità assolutamente insufficiente. Fate conto che a Milano attualmente ci sono 250.000 studenti universitari, 125.000 fuori sede, e i posti coperti sono meno del 6% dei fabbisogni.
4: Le vostre richieste quali sono?
3: Le nostre richieste sono appunto di riallocare i fondi e avere una legge finanziaria, un sistema del paese che guardi veramente ai giovani, alle possibilità di crescere, di vivere nelle proprie città, non doverci scappare e soprattutto poter studiare senza dover lavorare e avere un lavoro dignitoso e non povero. Noi siamo qua, l'invito è aperto a tutte, trovate sui nostri social tutte le cose che comunichiamo, i nostri comunicati stampa, e insomma qualsiasi solidarietà è ben accetta, è ben voluta, è necessaria, perché più il movimento diventa grande più diventa una risposta collettiva a un sistema così ingiusto e oppressivo.
0: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
1: E veniamo dunque alla questione sociale. E come, quale stella polare avere per cambiare rotta? Secondo questo articolo manifesto, scende in piazza l'alleanza a difesa della Costituzione. Sabato a Roma la via maestra, con CGL Ampi e Darci, un altro modello sociale di sviluppo coerente con la Carta Costituzionale. E l'articolo afferma che se autunno caldo sarà, lo si capirà dalla settimana in corso. Mobilitazioni vengono avviate in diversi comparti, sciopero il trasporto pubblico locale in diverse città, sciopero i vigili del fuoco, i lavoratori di alcune compagnie aeree, quelli delle spedizioni, della sanità e delle telecomunicazioni e gli studenti. Sabato il culmine, sabato 17, il tuo culmine con questo corteo nazionale a Roma, indetto dalle centinaia di realtà che fanno parte della via maestra, tra cui Ampi, Arci, Acli, Emergency, Libertà e Giustizia, il Forum Diseguaglianze e Diversità, un progetto per costruire l'alternativa politica partendo dalla Costituzione. Una manifestazione che si tiene ogni anno, dice Manifesto, ma quest'anno chiaramente assemaia, è possibile ancora più valore degli altri anni. Nel frattempo, visto che parliamo anche di questioni di lavoro, la pagina più tetra e buia, perché anche oggi abbiamo notizia che precipita da un tetto muore operaio, 57 anni. sono le realtà comprimibili nel capitalismo. La vita dei lavoratori è quella che si può sacrificare per tempi, produzioni, profitti. E allora, tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. 57enne è precipitato attraverso un lucernario da circa 8 metri. I grandi salti sono delle cause più frequenti di morte dei lavoratori. Inutili soccorsi. Sul posto intervengono, ecco ancora in flash l'agenzia, i carabinieri della stazione di Fiano Romano e il personale sorpresal della SLRM4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti. Questo è quello che arriva dalla pagina del lutto dei lavoratori. Tu già prima accennavi a questo tema e lo riprendo in questo quadro. L'Istat: l'attuale fase di risalita dell'inflazione richiede attenzione delle dinamiche retributive, cioè l'inflazione sta mangiando i salari. Nonostante l'economia italiana si sia dimostrata resiliente sul fronte della crescita necessaria a monitorare gli effetti negativi su famiglie e imprese, quindi l'economia va bene, i lavoratori vanno male, qualcuno ci sta guadagnando qualcosa in più, vero?
2: Sì, io torno un attimo a casa e studio, così non si può. Pagina 21 della Repubblica: spuntano le tende a Montecitorio. Da Roma a Milano la protesta degli universitari contro il caro affitti, presidio davanti alla Camera in sostegno. Il sostegno di Schlein. Ma ritornando al Melonellum, rimanendo però sulla Repubblica, pagina 20, Melonellum alla Consulta, i sei punti del ricorso in campo Prodi e Bersani. I sei punti del ricorso quali sono? Il premio di maggioranza, il bonus rischia di non essere proporzionato e ragionevole, ovvero di assegnare un numero sconsiderato e sproporzionato di seggi. Il legame tra i risultati di Camera e Senato, il premio si vince se si supera il 42% in entrambe le Camere, la modalità di assegnazione dei seggi, l'elettore non vede sulla scheda tutti i candidati nel listone che scatta per chi vince, l'alternanza di genere non viene rispettata tra i capilista, l'indicazione obbligatoria del candidato premier, obbligatoria per le liste a pena esclusione, e le firme. Chi non è in Parlamento deve presentarne 6.000 per collegio. E c'è una intervista anche a Gaetano Silvestri, 82 anni, ex presidente della Consulta ai tempi del Porcellum: legge opportunistica, premio di maggioranza abnorme. La riforma tenta di introdurre surrettiziamente il premierato. Non ce ne eravamo accorti. Al centro-sinistra consiglio di puntare sui contenuti. E concludo, come dicevi tu, Melonellum, artisti e big per i ricorsi, la rete per il voto libero, istanze alla Consulta a gennaio, udienza entro la primavera. Quindi si sta preparando una mobilitazione simile a quella per il referendum sulla giustizia.
1: E allora, infine, parliamo del lavoro, parlando dell'Ilva di Taranto, con questa cosa che sa molto di serrata padronale: la minaccia di chiudere anche tutti gli altri stabilimenti oltre a Taranto se verranno chiusi gli altiforni. E allora, manifestazione a Taranto, Genova, Novi Ligure, Salerno, dice il manifesto. Ex Ilva, l'accusa degli operai: chiudere è una scelta politica. Naturalmente si dice che c'è emergenza. Ora, l'emergenza, l'Ilva di Taranto, è 20 anni che se ne parla almeno, e quindi c'è tutto il tempo di fare una calibrata e così prudente anche riconversione industriale verso il green, e non si è mai fatto, sperando sempre di andare avanti fino in fondo con gli altiforni e l'inquinamento, facendo pagare alla porzione tarantina, in particolare del quartiere Tamburi, tutte le conseguenze. Ora la sindaca Salis di Genova: importiamo le bobine per restare aperti anche negli altri comparti oltre Taranto. I sindacati: vertenza unica perché non si faccia lo spezzatino delle proteste operaie. Tutto questo di fronte all'uomo comune, quello del famoso buonsenso, mi avrebbe fatto mettersi una canzone di Iannacci, il Bonzo, e invece preferisco oggi andare su con l'italiano di Stefano Rosso.
5: 20 anni all'estero da minatore, oppure in galleria come editore, scudetti mezzo, buon meridione.

faccio un macello. Se trovo un portafogli perché è vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici, estremisti, furbetti asmatici e poi femministi.

0: sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
1: 10 anni di Brindisi in

0: Bene, bene. Ricordiamo chiaramente anche le nostre rubriche, lo diciamo così.
1: Certo.
0: Che è quella al termine della prima mezz'ora che riguarda il meteo, quindi con Benedetta, la colonnella che ci assiste per quello che riguarda le previsioni meteo, ci dirà cosa succederà nei prossimi giorni anche. E poi l'ultima mezz'ora, quella dell'almanacco, che viene aperta anche da Cover from Mars con Marzio Mars Manni e le sue cover. E poi ricordiamo anche il nostro numero di SMS, WhatsApp, Telegram a cui potete mandare messaggi, che è il 333 180 9494. Dovremmo essere anche su Atlantide, la web radio di Massimo Siddi, che non abbiamo mai ricordato da quando siamo tornati.
1: È vero, ma siamo proprio, scusaci tanto Massimo, che non ti abbiamo ricordato, è una grave, esatto, mancanza.
0: Perché appunto Massimo Siddi, che trovate sulle nostre frequenze il sabato sera dalle 21 alle 23 con la New Wave Sono Io, ha una web radio che si chiama Atlantide, che si collega con Radio Città Fujiko in diversi momenti, tra i quali quello del martedì mattina. E quindi scusaci se del resto siamo a volte impegnati, siamo persi,
1: soprattutto persi, ma persi.
0: E siamo talmente persi che non so neanche con cosa cominciamo questa mattina.
1: Ma infatti mi stavo dicendo, chissà Andrea, chissà che cosa in mente.
0: Cosa hai in mente?
1: Non lo so. Io inizierei con un oldies but goldies relativamente a Paul McCartney, che non proprio non si mette in testa, né lui né l'altro suo amico Mick Jagger,
0: di mollare,
1: capito? Come sapete, all'inizio di quest'anno è uscito un suo album dal titolo Dungeon Lane, e dove c'è fra l'altro un brano realizzato insieme a Ringo Starr, un brano molto bello, un album mica male, che è entrato anche nelle nomination in Gran Bretagna per vari premi, fra cui anche il Mercury Prize, credo. Comunque ha venduto molto, cioè come se fosse, diciamo, una band, capito, in piena espansione o al top della propria carriera. Invece parliamo di un ultra ottantenne che del resto ha fatto la storia della musica, quindi che cosa vuoi andarci a dirci a Paul McCartney? Detto ciò, pochi giorni fa è uscito una special edition dell'album Dungeon Lane, dove ci sono anche tre inediti.
0: Bene.
1: Uno mi ha colpito per il titolo e devo dire che ci ho preso, perché è quello dei tre che mi piace di più.
0: Ah, sì?
1: Ascoltiamo quindi Chelsea Woods.

0: finisce così.
1: Allora, magari nel testo non si è impegnato particolarmente, però secondo me la canzoncina è carina. Ricordiamo che Dungeon Lane è per Paul McCartney un album che lo ha riportato, diciamo, sulla scia dei ricordi di quando era giovane negli anni 60, quando sono nati i Beatles. Non a caso,
0: sì,
1: Chelsea Boots sono gli stivaletti classici che portavano i Beatles
0: anni,
1: in particolare tutti in quegli anni, che tanto colpirono l'immaginazione.
0: E comunque diciamo strumenti moderni in questo pezzo, no? Molta roba elettronica, non so come definirla, non so se hai notato. Sembrava quasi che fosse, come dire, un provino, no? Sai, quando c'hai un pezzo in testa e usi le macchine per dargli la musica.
1: Se potrebbe anche essere.
0: Questo è una bonus track che troviamo, come hai detto, in un'edizione
1: Special Edition
0: Extended.
1: Sì,
0: sono tre pezzi.
1: Sono tre pezzi nuovi. E poi, fra l'altro, il brano con Ringo Starr è un'altra versione. Quella nella Special Edition.
0: Vabbè. Ho capito. Bene.
1: Comunque,
0: abbiamo cominciato con una vecchia gloria.
1: Adesso andiamo avanti con invece giovani personaggi che personalmente ho scoperto, appunto, come spesso mi capita nel realizzare la scaletta di questa trasmissione. Loro vengono da New Orleans, sono un duo, però sono appena stati messi sotto contratto dalla Sub Pop per quanto riguarda il loro terzo album. Io ho ascoltato 2-3 brani, ma vedo che le definizioni un po' generali, anche se non ci sono ancora tantissime notizie in giro, li fanno muovere nell'ambito del garage lo-fi, ma anche americana, quindi insomma vari generi che si riuniscono in questi Twisted Teens, non Twisted Sister, che erano un'altra cosa,
0: tutto un altro genere,
1: esattamente,
0: penso, no? Erano Twisted Fucking Sisters, si presentavano così.
1: Questi sono Twisted Santa Fucking Teens. Detto questo, l'album che uscirà il 6 di novembre si intitola The Holy Cross Tigers e il brano che ascoltiamo è Stalks.

0: così finiscono un po'.
1: Beh, anche questo potrebbe essere considerato un provino, come
0: molto,
1: dice, ma molto. Ma del resto, se ti autodefinisci lo-fi, non può essere altrimenti, direi, no?
0: Sì, sì.
1: Va bene, rimaniamo negli Stati Uniti adesso, sempre per qualcosa di minore, insomma. Esattamente queste ragazze, quattro ragazze, si muovono fra San Francisco e Los Angeles e hanno come suoni ispiratori e come estetica molto probabilmente gli anni 80, diciamo, con tutto quello che questo comporta. Loro suonano già da un po' separatamente in altre formazioni, ma quello che sta per uscire il 27 novembre è l'album di debutto per la formazione denominata Mirror Venus, Mirror Venus. L'album di debutto si intitola Never Say Forever.
0: Sì, è lui.
1: È lui, no?
0: Sì.
1: Ma anche il pezzo
0: anche
1: che ascoltiamo.
0: Anche il pezzo, la title track.
1: Esattamente, bene.
0: Sì.
1: No, era venuto
0: un dubbio,
1: ma invece è proprio così. Quindi, da Los Angeles, Mirror Venus.

0: È un genere che potremmo definire un po' dark.
1: Ma
0: no?
1: Proprio preciso, direi preciso, preciso. Tu dici che in qualche discoteca fra il reggiano e il modenese
0: ancora si pratica questo.
1: Potrebbe andare bene questo
0: sì,
1: brano.
0: Però la cosa che mi sorprende è che questa in genere era una musica che arrivava dall'Inghilterra,
1: certo,
0: dalla Gran Bretagna.
1: No, ma adesso negli Stati Uniti.
0: Negli Stati Uniti c'è questa ondata di new wave, elettronica e anche dark, come il caso di questi Mirror of Venus.
1: Mirror Venus, che sono quattro ragazze.
0: Quattro ragazze, e immaginiamo che siano vestite di nero. Non ce l'immaginiamo, non so se sono con le camicie a fiori.
1: Ma in realtà no.
0: Come sono?
1: Cioè, la foto che vedo io in questo momento sono vestite una di rosa.
0: Ah sì?
1: Sì, l'altra c'ha un.
0: Diciamo è la nuova dark wave.
1: Esatto, non può essere tutto uguale, no?
0: Esatto, qualcosa, diciamo, si devono differenziare, no?
1: Infatti. Comunque, sì, era proprio dark wave e a ogni passaggio mi veniva in mente qualcos'altro.
0: Sì, è vero,
1: okay?
0: Tanti riferimenti,
1: esatto,
0: che ci riportano comunque nei primi anni 80 o perlomeno in quei periodi quando questa musica dilagava. E adesso appunto in America sono andati un po' a ripescare questi suoni e ogni tanto saltano fuori dei gruppi che fanno queste cose e noi spesso comunque li abbiamo intercettati, non sempre, ma qualcosa abbiamo intercettato, come il caso di questa formazione. È arrivato il momento,
1: è giunto il momento, esattamente,
0: del meteo rock,
1: di dare il microfono e la linea a Benedetta Colonnella Cucci, direi.
0: Esatto, e sentiamo un po' che aria tira nei prossimi giorni. A te la linea, Benedetta.
2: Martedì 13 ottobre. Ieri è piovuto, cari meteo rockers. Magari avete indossato il maglioncino di lana e le calze per la prima volta, ma la notizia è che oggi tornano il sole e quei 22 o 23 gradi di massima, davvero incredibili, e questo fino a domenica. Noi tutti godiamo, ma io mi sento un po' come la maschera del teatro dove una ride e l'altra piange, perché il sole è davvero caldo e mi fa pensare a quello dell'estate che splende e irradia il caldo senza barriere. Vabbè, dopo questo meditate, gente, meditate, vi lascio con Moving On Up dei Primal Scream.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ciao Ale, che fai?
2: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
1: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
2: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
1: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta!
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
9: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
10: Action!
11: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
12: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
13: Info e biglietti su popupcinema.it.
11: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: Fu un test di sì, non si è sentito in pubblico, ma era una live session a BBC 6.
1: Il canale della BBC dedicato alla musica.
0: Alla musica,
1: esattamente,
0: sì.
1: Quindi fa anche i live, cosa che in Gran Bretagna fanno spesso, no? I canali radio televisivi hanno i loro teatri, a volte col pubblico, a volte no.
0: Qui non si sente,
1: qui
0: ma
1: non c'è, però era un live dei Fontaines D.C.
0: Forse erano addormentati.
1: Dall'album che uscirà venerdì.
0: Sì.
1: Il brano era Marianne, uno dei singoli, l'album Dopamine Chamber.
0: Esatto, che la settimana scorsa noi abbiamo presentato, no, l'altra facciata di questo singolo, e poi abbiamo visto anche il fenomeno giovedì scorso
1: al Disco d'Oro di Bologna, il negozio, uno dei negozi di dischi più noti, non più solo
0: anche
1: in città,
0: storico, diciamo,
1: storico, esattamente, che mi pare ci fosse la fila, no, fuori.
0: Ma c'era un delirio, cioè per in via Galliera,
1: il listening party, come si suol dire, di questo album dei Fontaine.
0: Che io
1: sì,
0: ero presente fino a un certo orario, poi sono scappato via perché già il negozio era imballatissimo, ma fuori non c'era ancora tutto quel delirio, e quindi oltretutto diciamo era talmente pieno il negozio che non ti muovevi, no, perché tanto la gente era già entrata, però fuori c'erano 4-5 persone. E poi ho visto queste immagini e dico buonanotte, meno male sono scappato in tempo.
1: Eh beh, direi che Fontaine
0: no,
1: sì,
0: diciamo, attirano,
1: hanno fatto di strada, sono partiti diciamo in un ambito, in un alveo del tutto alternativo, sono piaciuti subito e è stata una continua ascesa fino ad oggi.
0: E quindi poi arriveranno al Pala Casalecchio, mi sembra, no? In tour dovrebbero.
1: Vediamo.
0: Dovrebbero arrivare fra non moltissimo al Pala Casalecchio. So che addirittura, nonostante tutto il delirio che abbiamo visto,
1: è vero, esattamente il 26 ottobre.
0: Nonostante tutto il delirio che abbiamo visto la settimana scorsa, ho letto che c'erano ancora dei biglietti. Qua comunque non c'è da iscriversi a un club,
1: per fortuna.
0: Non c'è da essere estratti.
1: Non bisogna
0: c'è
1: fare un balletto su un piede solo,
0: esatto,
1: e sperare che
0: ti chiamino.
1: Che ti chiamino, esattamente.
0: E quindi diciamo è una modalità di quelle normali per avere l'accesso al concerto.
1: Addirittura si potrebbe andare lì a comprare un biglietto, probabilmente.
0: Sì,
1: pensa
0: che vantaggi. Va bene, andiamo avanti, siamo entrati nella seconda mezz'ora dopo appunto il rientro con il live dei Fontaines D.C. e a questo punto apriamo la bottega,
1: esattamente, andiamo a New York per l'esattezza e andiamo ad ascoltare i Bodega, appunto, perché voglio dire poi quello, non è che
0: sì,
1: perché avevamo anticipato l'album venerdì scorso, è uscito, e quindi andiamo ad ascoltare qualcos'altro. L'album intanto si intitola All Inside Aquarium e il brano dei Bodega è Combustibile, che va di moda.
0: Ultimamente abbiamo aperto una bottega e vendiamo combustibile.

0: questo è il canto che fanno tutti i benzinai.
1: Ma tutti quelli che vanno a far benzina, direi, in questo periodo. Fra l'altro sono quasi completamente a secco con l'auto, per fortuna che abbiamo messo in bodega, così.
0: Ah, così hai fatto un po' di pieno.
1: Esatto, me lo sono ricordata. Pensa che i Bodega citano fra le loro fonti di ispirazione per questo album gli Stone Roses e i Jane's Addiction, quindi due cose, una da una parte, una dall'altra, e hanno dichiarato anche di volere diventare una rock band nel senso più stretto del termine, cioè lasciare perdere quella parte più indie che li aveva caratterizzati prima.
0: Stanno crescendo i ragazzi.
1: Stanno crescendo, esatto.
0: Bene, è arrivato anche il messaggio da Stefano, da Cambridge. Rocchettari meteorologici, buongiorno. Oggi sono in uno stato emotivo particolare. Ieri, con un cugino italiano, 18enne alla scoperta del mondo, siamo stati a Londra in pellegrinaggio musicale. Per sua richiesta, prima tappa, Battersea Power Station, quella di Animals.
1: Oh yes, che non è più una power station. Vabbè. Ma comunque
0: andava a carbone, sai com'è.
1: No, sono degli appartamenti di
0: lusso. Infatti, ci sono rimasto molto male, a parte l'essere diventato un centro commerciale, appartamenti di lusso e hotel, è stata incastonata tra altri alti palazzi ed è impossibile vederla nel suo intero splendore. Stupro architettonico. Poi sono andato a Camden Town, non ci andavo da quasi 15 anni. A parte quattro punk seduti sul ponte a chiedere soldi per ubriacarsi, previa foto con i turisti, perché adesso i punk lì sembra sia diventato una...
1: Vabbè,
0: una...
1: questo lo facevano anche all'epoca, per raccogliere soldi.
0: Il resto mi è sembrato molto omogenizzato. Sono io che sto invecchiando? Si domanda il nostro Stefano.
1: No, Stefano, no, perché sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto. Anch'io è un po' che non vado a Camden, quando vado a Londra non è proprio il mio primo pensiero, proprio perché sembra quasi, non so neanche come definirlo, no? C'è qualcosa veramente di artefatto, cioè nel senso fatto apposta per attirare
0: turisti
1: che magari...
0: Beh, già li attirava prima, non so perché.
1: Sì, però ecco, non so, faccio fatica a spiegarlo. No. Li attirava prima, a me attirava moltissimo perché andavo anche a comprare tante cose che trovavo solo lì. Adesso ci sono sempre le stesse cose ed è diventato un po' come una cartolina, capito? Non lo so.
0: C'è qualcosa che...
1: E poi per quanto riguarda...
0: C'è qualcosa che non va.
1: Battersea Power Station. È vero, è esattamente così. E, fra l'altro, chi è andato a Londra sa che passando in treno, no? Ad un certo punto, adesso non mi ricordo la direzione, però la vedevi in tutto il suo splendore. Adesso...
0: sono i palazzoni alti, i grattacieli. Io l'ho vista l'ultima volta, ma è stato... qualche anno fa, adesso non mi ricordo esattamente, ma era ancora in cantiere il lavoro. Io l'ho visto dal Tamigi, ma dall'altra sponda, no? Dico, voglio vederla prima che, anzi, pensavo che la stessero demolendo. Dico, perché ci mancava solo quello. Comunque Stefano conclude il suo messaggio dicendo che il freddo inizia a farsi sentire. Oggi 11 gradi e mi fa male la schiena. Poco rock and roll,
1: Stefano, dice. Non dire queste cose, dai.
0: Ma rock and roll anche, ma la schiena, dai, Stefano, non è che non buttarti giù così dopo l'esperienza negativa di Londra. Però comunque 11 gradi.
1: Allora, a questo punto invece a me interesserebbe sapere gli occhi del suo cugino 18enne, che probabilmente non ha mai visto né Camden né Londra, da quello che ho capito, quali sono state le sue reazioni invece.
0: Esatto, ma secondo me un 18enne viene colpito un po' meglio, perché è la prima volta,
1: certo,
0: che le vede.
1: Certo,
0: il problema siamo noi che abbiamo visto com'era.
1: Siamo noi che invecchiamo, guarda un po'.
0: Che invecchiamo, vedevamo le cose com'erano. In effetti il problema anche di andare in giro per le capitali europee, che ormai dal punto di vista dei negozi sono tutte uguali.
1: Purtroppo sì, però un po'
0: gli H&M li troviamo dappertutto.
1: Voglio dire, Londra, essendo una mega metropoli, ancora ha tanti spazi in cui tu hai produzioni indipendenti, mercati indipendenti, ci sono ancora.
0: Bisogna andare a cercare.
1: Certo, non a Oxford Street.
0: Esatto, bisogna uscire da Piccadilly Circus.
1: Esatto, da Leicester Square.
0: Vabbè,
1: comunque.
0: Comunque,
1: prossimo anno, oltre al meteo, facciamo anche i turisti.
0: Certo.
1: Va bene, tanto quello già lo facciamo.
0: Sì.
1: Ok, andiamo avanti, andiamo in Australia con una band che sta crescendo, anche quella che io sto seguendo, anche se faccio molta fatica a trovare qualche supporto fisico da portarmi in casa.
0: Dici un disco,
1: esatto, anche un CD, loro si chiamano The Gnomes,
0: perché non si fanno vedere,
1: che sono piccoli, gli
0: sai
1: gnomi.
0: Che quando vai nel bosco gli gnomi ci sono, ma non si fanno vedere e quindi fai fatica a trovarli.
1: Forse per quello, può essere, ne dai una spiegazione logica alla quale non avevo pensato. Comunque, The Gnomes hanno un nuovo EP in uscita il 4 novembre dal titolo With a Gnome, con un gnomo appunto, mentre l'album si chiamava Introducing The Gnomes, tra l'altro progetto nato da uno solo nella famosa cameretta con la chitarra, diventato poi invece per l'album una band. Questo EP, da questo EP ascoltiamo Batteries.

0: gli gnomi, gli gnomes.
1: Fanno delle belle cose, sì, gli gnomi, secondo me. Molto incalzante questo brano, molto.
0: Ma c'è se nicotine, non so, il testo. Forse ha smesso di fumare. Nella sua cameretta era troppo puzzolente, era diventata, quindi. Nicotine, no, non sembrava che dicesse così, insomma.
1: Va bene.
0: Ho colto questa cosa, poi chiaramente la mia fantasia a volte mi porta a dire forse anche delle cazzate. Ma andiamo con l'ultimo pezzo di questa seconda mezz'ora della Rock and Roll Radio.
1: E andiamo in Irlanda. Sappiamo che l'Irlanda adesso è proprio
0: l'epicentro
1: epicentro musicale europeo, potremmo dirlo.
0: Diciamo che tutti i gruppi che vanno vengono da lì adesso.
1: Esatto, li vanno a cercare ovviamente. E questa volta ovviamente parliamo di un debutto. Loro si chiamano Madra Salak CH, sicuramente è qualcosa di irlandese che io non vi so dire, non so neanche se si dice così, ma così
0: sì,
1: è
0: ma
1: scritto.
0: Può essere che sia in irlandese
1: anche, esatto, diciamo così. Anche il titolo dell'album di debutto è Gorta, che però qua nell'articolo dell'NME ho trovato il significato, e anche loro usano il termine irlandese, non gaelico, per dire
0: sì.
1: Ok, significa affamato.
0: Anch'io sono molto gorta in questo momento.
1: Vai presto, Andrea.
0: Lo so, prendo un altro biscottino.
1: Allora, loro sono in 6, che fra l'altro anche questa è una cosa anomala in questo momento, di dui o di tri, no? Ne abbiamo parlato varie volte, e invece sono in 6.
0: Ma sai, visto che i gruppi irlandesi tirano,
1: esatto,
0: loro non si bada a spese perché la gente è disposta a spendere.
1: Esatto, è un EP quello con cui debutteranno in gennaio addirittura, però vedi, c'è già una campagna in corso, quindi ci puntano molto, e si chiama It's a Hell of an Age, è come dargli torto. E fra l'altro no, scusate, ho sbagliato, allora là hanno un EP e l'album,
0: sì, quindi, Gorta cos'è?
1: Gorta è l'album,
0: è la fame questa, Angela,
1: esatto,
0: ti confonde l'idea,
1: vabbè. E poi c'ha l'EP, la fame che mi confonde, vado a mangiare degli altri biscotti adesso che andiamo in pubblicità. Si sente molto che sono irlandesi, è una fusione però molto particolare. Loro si chiamano Madra Salak e il pezzo è Ribbon Factory.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it. Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

0: È la seconda volta che parliamo di Beatles questa mattina.
1: Oggi siamo un po' beatlesiani, evidentemente.
0: Beh, prima abbiamo ascoltato all'inizio trasmissione, diciamo, il bonus track di Paul McCartney, una bonus track dal nuovo disco di Paul McCartney, che trovate nell'edizione speciale che è uscita successivamente. Questa invece è la seconda volta che andiamo alla BBC.
1: Esatto, quello che abbiamo ascoltato era di oggi, questo è di più di 60 anni fa invece.
0: Sì, è stato registrato il 5 ottobre del 63, questa I'll Get You, alla trasmissione della BBC che penso si chiami The BBC for Saturday Club.
1: Credo che si chiami così, ed è stata trasmessa, infatti era un po' almanacco questa qui, proprio il 13 ottobre del 1963.
0: Quindi abbiamo anticipato un po' di almanacco, ma comunque andremo,
1: essendo questo un live, ovviamente anche qui in studio, quindi non c'erano le urla che in quell'epoca erano per i Beatles. Tra l'altro il brano si chiama I'll Get You, non è uno dei brani più noti dei Beatles, era il lato B di She Loves You, e non era andato nel loro album di debutto Please Please Me, che era uscito nel marzo
0: di quell'anno
1: lì. Quindi stiamo parlando dei Beatles agli esordi.
0: È quasi un inedito, quasi, no? Perché poi da qualche parte sarà stato pubblicato.
1: No, è il lato B di un singolo,
0: esatto, sì, no? Inedito, singolo. Diciamo su un LP, ecco.
1: Ma poi vedrai che in tutte le compilation
0: ci sarà quella delle B-side,
1: ce ne sarà
0: anche
1: mille
0: per i Beatles. Ma c'è un messaggio che è arrivato e invece riguarda gli irlandesi, da Mammo.
1: Dici Mammo?
0: Sti irlandesi, ma tanta roba.
1: Sì.
0: Brano carichissimo. Si riferiva chiaramente. A chi si riferiva?
1: Ai Madra Salak.
0: Sì, Madra Salak con Ribbon Factory, da
1: album irlandese al debutto.
0: Sì, da Gorta.
1: Esatto. Quindi seguiremo, perché anche a noi è piaciuto molto quel brano. Va bene, adesso
0: è il momento dell'Irlanda, questo.
1: Sì,
0: però i prossimi non sono.
1: No, i prossimi stiamo totalmente in Inghilterra. Parliamo di brani nuovi, ma di personaggi che provengono da quell'epoca a me tanto cara, che è il punk rock. Perché Andy Blade, cantante degli Eater, punk rock band della prima ora formata nel 76, e Darewood Andrews dei Generation X si sono messi insieme e hanno realizzato un singolo assolutamente glam rock. Del resto il punk doveva tanto al glam, e in particolare credo che gli Eater scelsero il nome a causa di una canzone e glam del periodo, adesso non mi ricordo quale, comunque sicuramente c'è molto in comune e lo sanno fare effettivamente molto bene. Si tratta di un singolo, quindi lato A e lato B. I vecchi fanno ancora i singoli, ma non solo i vecchi, esattamente, e li ascolteremo tutti e due. Per ora iniziamo con lato A, Cats in the Bag.

0: Beh, sì, il glam c'è, c'è tutto, l'atmosfera. Più da Mark Bolan, T-Rex, quel
1: ma
0: glam
1: infatti poi mi è venuto
0: sofisticato
1: in mente,
0: ecco, per certi
1: Iter
0: aspetti
1: è stato preso come nome da un brano di Mark Bolan.
0: Ah, vedi,
1: quindi
0: stava,
1: certamente è un glam, non il pop glam roba, com'è che si chiamava, bubblegum pop.
0: Ah sì, bubblegum rock anche.
1: Esatto, ma stiamo parlando proprio di un del glam sofisticato, come hai detto tu, Andrea. Va bene, adesso andiamo avanti con una sorta di recupero, visto che parliamo di un album che è uscito a luglio, ma mi era sfuggito, quindi se mi permetti vorrei...
0: Ma intanto mettiamo anche qualche disco vecchio, no?
1: Vecchissimo, proprio a luglio del 2026, e stiamo parlando di Luke Haynes, musicista inglese che ha una storia lunghissima e super prolifica alle spalle. Forse la band che più lo ricorda è quella degli Outers, che negli anni 90 insomma ha avuto il suo perché. Luke Haynes in luglio ha fatto uscire un disco solista che credo sia il suo decimo della carriera, forse anche di più, sono andata a vedere, ma ne ha fatti veramente tanti. Il titolo dell'album e del brano che andiamo ad ascoltare ora è abbastanza curioso, così come curiosa è la sua musica in questo album. Easy Weezy, Let's Get Busy.

0: gran pezzo
1: curioso,
0: questo,
1: sì, questo Izzy Wizzy.
0: Infatti Let's Get Busy è scritto, sì, non busy,
1: busy è scritto,
0: ma è scritto busy con due Z,
1: ah,
0: e
1: sì?
0: La Y, questo è il titolo reale del,
1: ah,
0: dell'album e del pezzo. Era Luke Haynes.
1: Arrivano messaggi e dal viva il glam rock, abbraccione i Regals, dal numero che è spagnolo, mi sembra.
0: E quindi Davide. Davidone, ciao Davide.
1: Ciao Davide, grazie. Messaggi al 333 180 9494. Ogni tanto bisognerebbe anche ricordarvelo il numero, ma so che molti di voi ormai ce l'hanno in rubrica. Bene, si va avanti.
0: Allora,
1: questa...
0: dobbiamo rispettare le quote geografiche, no? Inghilterra, America, sì, Irlanda, l'abbiamo fatto, adesso andiamo in Canada.
1: Ah, pensavo in Australia.
0: No, l'Australia l'abbiamo fatta con,
1: sì,
0: gli
1: news. È vero.
0: Quindi, esatto,
1: a quelli
0: Australia,
1: che non si trovano.
0: E quindi adesso andiamo in Canada con gli Actors, che sono alla loro terza prova su lunga durata. L'album è uscito in settembre, quindi una sorta per noi di recupero anche questo, dal titolo Our Love Will Live Forever, e anche qui abbiamo dei riferimenti, secondo me, agli 80s che non finiscono mai, gli anni 80. Loro si chiamano Actors e il brano che ascoltiamo si intitola Stimulation.

0: Stimulation Actors, che avevamo già messo comunque nei pezzi degli Actors, ce ne sono nelle nostre playlist della radio, devo dire. E sì, del resto loro fanno questo genere musicale molto anni 80,
1: molto synth, ovviamente.
0: Oggi è già il secondo gruppo che andiamo a programmare, che ha, diciamo, che pesca a piene mani.
1: Che pesca a piene mani, esattamente, da quel sound e da quella musica.
0: In effetti anche in Canada c'è qualcosa, si muove qualcosa intorno a questo genere musicale, questo
1: sì,
0: ritorno.
1: Non sono gli unici, sicuramente. No. Va bene, allora adesso invece andiamo a Nashville. E qui la cosa allora, lei si chiama Grace Bowers, non ha ancora 20 anni,
0: uh-huh.
1: È una chitarrista che è osannata da tutti gli amanti del classic rock, anche la rivista Classic Rock proprio la adora, diciamo così. Non ha ancora 20 anni, ma fa proprio del rock classico, con le ispirazioni blues, del resto, ok, viene dal Tennessee, e ha anche una sua band che si chiama The Hodgepodge. Ma
0: quelli,
1: The Hodgepodge, due parole, Hodge con l'H, Podge, che è un gruppo di blues rock che però incorpora anche elementi funk and soul. Però adesso ha fatto un singolo dato da un titolo stupendo che è Eat Shit and Leave, e quindi ce l'ascoltiamo, questa 19enne americana Grace Bowers.
0: Andiamola a sentire.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Al poliambulatorio privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario dottoressa Silvana Rizzo.
4: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
10: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Uno dei più grossi talenti tra la fine, a cavallo tra gli anni, la fine del secolo scorso e i primi anni 2000. Lui si chiamava Jay Retard, pseudonimo di Jimmy Lee Lindsay Jr., scomparso troppo giovane, a soli 29 anni, il 13 gennaio 2010, un paio di mesi dopo che passò a suonare qua da Bologna. Aveva una carriera, tra virgolette, in grande apertura dopo esordi brutali e punk, ma tutto la sua vita si fermò prima. Qua comunque era alle prese con una cover di Beck, Gamma Ray. Addirittura Beck stesso lo fece uscire come secondo singolo del suo album Guilt del 2008 ed era proprio un'uscita dell'etichetta ufficiale di Beck con sul retro nel 7 pollici, nel 45 giri, proprio la versione del caro Jay Retard. E con questo un saluto a chi è all'ascolto della Rock and Roll Radio, Radio Città Fujiko 103.100, Love.
1: Grazie Marzio per questa cover, il nostro maestro delle cover, Cover from Mars. E a questo punto noi entriamo nella zona Almanacco. Tanti auguri allora.
2: Allora, grazie.
1: Perché
2: sì,
1: il primo sei te.
2: Sono io, è il mio compleanno oggi, quindi.
1: È un
2: però
1: compleanno di
2: no,
1: Angela.
2: Esatto,
1: canta
2: mio.
1: Una canzone.
2: Non ce l'ho.
1: Non ce l'hai,
2: non
1: vabbè.
2: Ce l'ho, vabbè.
1: Comunque, oggi è il compleanno di Angela Zocco
2: e quindi
1: noi facciamo
2: basta.
1: tanti auguri.
2: Grazie, grazie Andrea.
1: Oggi è il 13, è il suo giorno, proprio oggi.
2: Oggi
1: non è
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: noi
2: oggi.
1: Di solito diciamo siamo anche nei paraggi, no?
2: No, no, proprio oggi. Oggi, oggi. E quindi sì,
1: ha taroccato il calendario apposta per essere più.
2: Non è vero, non è vero.
1: Bene.
2: Allora, entriamo nell'almanacco appunto con un altro compleanno. Visto che ieri, il 12 di ottobre, Mr. Dave Vanian, ovvero il vampiro frontman dei Damned, ha compiuto un'età importante, cioè 70 anni.
1: Ah, vedi, vedi.
2: Che porta benissimo, sta vivendo anche da un punto di vista della carriera una seconda giovinezza, quindi tanti auguri David. Lui si chiama David Lett, solo che forse come Don Lett di Lett eccetera, chissà, però Dave Vanian direi che è perfettamente il nome adatto per il suo personaggio. Non ascoltiamo però qualcosa di vecchio dei Damned, ma ascoltiamo dall'ultimo album che risale al 2023, poi ne hanno fatto un altro ma era di cover, quindi invece questo è original, diciamo.
1: Original.
2: L'album si chiama Darkadelic e il brano che ascoltiamo è The Invisible Man.

0: L'uomo invisibile, The Invisible Man, che però ha compiuto gli anni ieri.
1: Ieri, sì, 70 anni.
0: 70 invisibili anni.
1: Ma insomma, secondo me è abbastanza visibile.
0: Sono arrivati anche Stefano, ti fa gli auguri.
1: Grazie,
0: auguri Angela.
1: Stefano.
0: Quindi 333-180-9494.
1: Per fare gli auguri a me, chiaramente.
0: Esatto. Oppure al prossimo, chi è il prossimo?
1: Beh, il prossimo non è un compleanno non di una persona quantomeno, ma è il compleanno di un album non da poco, perché il 14 di ottobre del 1977 usciva Heroes di David Bowie, il suo 12° album in studio e il secondo della trilogia cosiddetta berlinese, composta da, adesso ti interrogo,
0: da chi?
1: Da quali sono i tre album della trilogia berlinese?
0: Heroes e poi uno. Poi l'altro dove c'era dove c'era Look Back in Anger
1: e no. Lodger.
0: Lodger,
1: anzi,
0: sì.
1: Low Heroes, usciti tutti e due nel 77, è Lodger. E ovviamente pensiamo a Heroes, ma mettiamo la versione tedesca che molti di voi sicuramente conoscono, ovvero Helden, che era uscita come singolo che anticipava l'album in Germania Ovest.
0: Sì,
1: e basta.
0: E forse era anche nella colonna sonora di Christiana F.
1: Ma sicuramente.
0: E Ragaz dello Zoo.
1: E Ragaz dello Zoo, esatto. Cioè, la balotta quella lì. Che
0: sì,
1: stava...
0: la balotta lì, esatto.
1: Va bene, e quindi per celebrare l'uscita di questo album noi ascoltiamo adesso Helden.

0: Mi sembra una versione più corta comunque rispetto a quella in inglesi.
1: Ma di poco.
0: Questa tedesca.
1: Di poco,
0: I
1: però.
0: Spy, try.
1: Comunque poi questa era la versione del singolo, sai che singolo.
0: Ah, è vero, sì, sì, dopo sarebbe un casino mettere un pezzo da 6 minuti. O lo metti a bassissimo volume, sai che c'è anche. Volume conta sulla.
1: No, non lo sapevo.
0: A volte c'hai dei vinili, anche LP, dove c'è casomai una scritta suonare ad alto volume, scritto in inglese, chiaramente. Perché in un LP è difficile farci stare quasi un'ora, no?
1: Beh, questo sì.
0: Di solito
1: certo.
0: Si fa un doppio. Però se lo fai comprimi molto e quindi quando lo ascolti
1: certo,
0: devi alzare il volume.
1: La qualità non è buona se comprimi
0: secondo
1: molto,
0: secondo me no, però lo fanno, lo
1: io
0: fanno.
1: Poi di solito pensavo che quando c'era scritto play loud era perché era
0: una ballotta,
1: esatto.
0: Ballotta invece non è sempre per
1: non
0: quello.
1: È sempre per quello, va bene, continuiamo nel nostro almanacco ricordando che proprio il 13 ottobre ma del 2016 Bob Dylan è diventato il primo cantautore a vincere il Nobel per la letteratura. Poi sappiamo che non è neanche andato
0: a prendere il premio,
1: a ritirarlo, sì, sì. Esattamente. Fra l'altro è stato anche il primo.
0: Si è dimenticato,
1: era impegnato quel giorno. E è stato anche il primo americano a ricevere un Nobel da era parecchi anni che un americano non
0: meritano i Nobel gli americani.
1: Ma anche stavolta, no? Quello coi capelli arancione
0: voleva il Nobel
1: per la pace il giorno stesso in cui ha annunciato che probabilmente andava in diretta streaming una esecuzione di pena capitale.
0: Certo.
1: Beh, vuoi che uno così non meriti il Nobel per
0: Nobel,
1: la pace?
0: Gli iraniani, no?
1: Capito? Vabbè. Comunque, a parte questo, ricordiamo quindi Bob Dylan in questo almanacco con
0: questo Subterranean Homesick Blues.
1: Homesick,
0: sì, hai ragione, non c'è la T. Homesick Blues.

0: Vecchio Bob con questa Subterranean Homesick Blues,
1: che è tra l'altro famosissimo il video di questo brano, perché è quello in bianco e nero dove lui ha dei cartelli in mano.
0: Sì, sì, è vero.
1: E che riproducono dei pezzi del testo e li lancia per terra in un vicolo, credo di New York probabilmente. E questo video è stato poi ripreso negli anni tantissime volte.
0: Ha avuto diciamo in un'epoca che forse i video erano meno
1: meno.
0: Ha avuto un'idea geniale, tanto che
1: semplice ma geniale, come spesso sono le idee. Va bene, continuiamo, ultimo appuntamento dell'almanacco, e diciamo che rendiamo omaggio al titolo della nostra trasmissione, ovvero Rock and Roll Radio, perché il 15 ottobre di un anno lontanissimo, nel 1956, un tale dal nome conosciuto come Little Richard registrava Good Golly Miss Molly.

0: Ma che bomba!
1: Io e Andrea abbiamo ballato un rock and roll acrobatico nel frattempo, naturalmente.
0: Volteggiando
1: negli studi.
0: Fatto volteggiare l'Angela.
1: Certo.
0: Ha tirato anche giù il lampadario, ma dopo lo rimettiamo perché c'è Willy che ci arriva.
1: Pensa che questo brano, poi, che è stato registrato il 15 ottobre del 56, in realtà poi è uscito nel 58, però era già pronto.
0: Ah, era già pronto nel 56.
1: Esatto.
0: Perché era troppo una bomba in anticipo.
1: Esattamente.
0: Per i tempi. Quindi bisogna aspettare, perché sennò non comprendono fino in fondo. E il piccolo Richard, che praticamente ci ha condotto alla fine di questa Rock and Roll Radio, niente male, devo dire, forse il pezzo che mi è piaciuto di più della scaletta. sorprese.
1: Hai capito? Dopo tutta la fatica che faccio, mi dice questo.
0: Questo è. Ma forse perché si avvicina la tavola. Quindi, come già dichiarato, c'era un po' di fame in giro. Com'è che si dice gorta?
1: Gorta
0: in gaelico.
1: C'era adesso un po' vedi di gorta. Che abbiamo imparato anche una parola gaelica.
0: Eh beh, è importante, è difficile da dimenticare per me.
1: E poi se vai in Irlanda serve, no?
0: Sì, cioè, sì, assolutamente. Arrivo, gorta! Arrivano tutti con un panino, qualcosa. Prego. Va bene. Allora, niente, siamo arrivati in fondo. L'appuntamento alla prossima settimana, sempre di martedì. Mi raccomando, segnatevelo sul calendario, ma non solo, anche su quello elettronico del vostro smartphone.
1: Ma anche quello di carta che avete in cucina, sono sicura.
0: Con appeso sopra ai fornelli. E quindi appuntamento prossimo martedì. Con questo possiamo dire.

0: Zelensky: abbiamo sospeso gli attacchi alle raffinerie russe, ma Mosca non sta rispettando la tregua energetica annunciata da Trump. Al via il dibattito sulla manovra, oggi il voto su risoluzioni e scostamento di bilancio. Davanti ad una camera semivuota, il ministro Giorgetti annuncia le parole guida: prudenza e rigore. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, lo scrive il Fondo Monetario nel suo ultimo report. Secondo l'FMI, l'intelligenza artificiale sposterà risorse dal lavoro al capitale, con conseguenze su pensioni, sanità e servizi pubblici. Il fondo ha rivisto al rialzo la crescita del PIL in Italia. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare e Network, e partiamo dalla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che Kiev ha interrotto gli attacchi sulle raffinerie russe, ma ha aggiunto che Mosca non sta invece rispettando la tregua energetica annunciata da Trump. Questa mattina ci sono stati anche nuovi attacchi contro navi al largo della Bulgaria sul Mar Nero. Per tutti gli aggiornamenti in studio mi ha raggiunta Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Prima cosa il Mar Nero, due navi mercantili al largo delle coste bulgare sono state colpite, ancora non si sa da che cosa, una è affondata, 11 membri dell'equipaggio sono dispersi. Ricordiamo che era successa una cosa molto simile esattamente una settimana fa. Altre due navi colpite, una affondata, diversi marinai dispersi. Un attacco inaccettabile, ha detto questa mattina il governo di Sofia, e ha convocato subito l'ambasciatrice russa in Bulgaria. Il Mar Nero, sappiamo, è area di scontro tra russi e ucraini, difficile però che gli ucraini sparino in direzione opposta rispetto alla Russia verso gli altri paesi europei. La seconda questione, le uscite, le frasi, le dichiarazioni che arrivano da Kiev. Sara, citavi le parole di Zelensky, il presidente ucraino ha detto che dall'annuncio a sorpresa di Trump, ricorderete domenica scorsa, su una tregua energetica sono stati sospesi gli attacchi sulle raffinerie russe, anche se Mosca, ha detto Zelensky, continua a colpire i siti energetici ucraini. È molto chiaro appunto come Zelensky stia facendo l'equilibrista per evitare un nuovo strappo diplomatico con la Casa Bianca. Durante gli ultimi attacchi russi su Kiev la notte scorsa non sono scattati gli allarmi, e il ministro degli esteri ucraino Shibia ha precisato poco fa che lo scambio di informazioni, di intelligence con gli Stati Uniti prosegue. Perché queste parole? È stata fatta proprio in questo momento, certo, per gli allarmi a Kiev non scattati, e anche perché secondo i media ucraini gli Stati Uniti avrebbero minacciato proprio lo stop al passaggio di informazioni di intelligence se Kiev non avesse fermato gli attacchi sulle raffinerie russe. Ora Zelensky dice di averlo fatto. Staremo a vedere, il quadro ovviamente è molto complesso.
0: Grazie Emanuele Valenti. Ci spostiamo in Yemen, dove ci sono intensi combattimenti intorno alla città di Taiz. La città è la terza del paese ed è controllata dalle forze filogovernative, ma gli Houthi hanno posizioni intorno al centro urbano. Gli Houthi hanno anche invitato gli Stati Uniti a non intervenire nel conflitto nella penisola arabica, minacciando una grossa rappresaglia. Nei giorni scorsi gli attacchi Houthi, soprattutto sull'aeroporto di Riyadh, hanno messo in luce la fragilità dell'Arabia Saudita e la sua difficoltà a difendersi. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi. Ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa è in gioco? È in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
0: Ci spostiamo in Italia, la manovra è arrivata oggi in Parlamento, oggi saranno votate le risoluzioni sul testo e sullo scostamento. In un'aula della Camera semivuota il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

0: per le spese per l'energia e il riarmo, le promesse di armi fatte alla NATO. Il resto consente poco e lo certificano sia la prudenza del ministro dell'economia, il leghista, che deve tener conto degli appetiti elettorali del suo partito e degli obblighi di Bruxelles, e anche il giudizio di enti indipendenti come l'ufficio parlamentare di bilancio, che al netto della clausola di salvaguardia ritiene che non ci siano spazi per altre misure e interventi. Lo scostamento di bilancio deve essere votato con una maggioranza assoluta, il DPF una maggioranza semplice, per questo ci saranno due voti, ma uniche risoluzioni, e quella dell'opposizione questa volta sarà unitaria, ad eccezione di Calenda, un unico no dei gruppi di opposizione nei confronti delle scelte del governo per l'ultima manovra, la più elettorale di tutte. Linea allo studio.
1: A Bruxelles intanto oggi si incontrano i ministri degli affari europei, discuteranno del prossimo budget dell'Unione in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì. I paesi frugali spingono per un ulteriore taglio alle spese. Intanto Italia, Germania e Belgio tornano a chiedere maggiore flessibilità sui conti. Il servizio.
2: Si accende il confronto tra le 27 capitali europee in vista del vertice dei leader UE di giovedì e venerdì, che non avrà solo l'Ucraina in agenda. Tra competitività e nuovo bilancio comune si prevedono discussioni molto accese, come gli sviluppi della vigilia lasciano presagire. E in particolare una lettera di Italia, Germania e Belgio indirizzata al presidente del Consiglio europeo Costa ad aumentare la posta in gioco. Chiediamo di accelerare in modo significativo le procedure di pianificazione e approvazione e di sospendere alcuni settori normativi per un periodo determinato in base a una nuova regola di priorità, si legge nella lettera di cui Radio Popolare ha preso visione. Meloni, Merz e De Wever chiedono un freno di emergenza che permetta alle capitali di intervenire per bloccare le leggi europee, se ritenute troppo onerose per governi e imprese. In nome della competitività, dunque, la semplificazione si sta trasformando in modo sempre più evidente in deregolamentazione, ma è difficile che la linea passi di fronte al rigore dei paesi nordici. A questo proposito sarà Merz a dover mediare, con un piede nel campo italiano e un piede in quello dei paesi frugali, cioè Scandinavi, Austria e Paesi Bassi. Perché al vertice di giovedì la questione della competitività industriale sarà trattata nel più ampio capitolo dei negoziati sul bilancio per il periodo 2028-2034. L'Italia, insieme ad altri 16 paesi UE, chiede più risorse per finanziare la spesa pubblica, ma nel campo opposto i frugali, compresa la Germania, fanno muro chiedendo tagli netti alla proposta della Commissione da quasi 2.000 miliardi di euro. L'obiettivo è trovare un'intesa entro fine anno, ma oggi un compromesso che soddisfi tutti sembra lontanissimo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Sono le parole che il Fondo Monetario Internazionale ha messo tra le prime del suo ultimo World Economic Outlook, il rapporto periodico sull'andamento dell'economia globale presentato nelle ultime ore a Bangkok, in Thailandia. Il Fondo Monetario è preoccupato per gli ulteriori shock geopolitici che possono ripercuotersi ancora sui prezzi e che possono portare ad interruzioni delle forniture, soprattutto in campo energetico. Nel documento del fondo si parla anche dell'Italia, in particolare delle previsioni di crescita dell'economia, che sono state riviste al rialzo per quest'anno dallo 0,5% allo 0,8%. Nell'outlook del Fondo Monetario si parla anche di intelligenza artificiale. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha descritto l'intelligenza artificiale come uno tsunami a lento movimento. Il fondo prevede che tale tsunami provocherà uno spostamento dal lavoro al capitale, con conseguenti modifiche nel modo in cui si finanziano pensioni, sanità e servizi pubblici. L'opinione di Giuliano Noci, ingegnere ed economista del Politecnico di Milano.
3: Ma le do un dato per tutti. Lo stesso report, ma molteplici indagini evidenziano che potranno nascere nei prossimi anni unicorni fatti da una sola persona, cioè imprese che valgono un miliardo di dollari e che sono fatti da un solo individuo. Perché? Perché l'intelligenza artificiale e gli agenti possono realizzare un insieme di attività che in qualche misura prima venivano coperte dall'essere umano. In questo senso è chiaro che la capacità esecutiva in parte si sposta, e in parte significativa direi, dalle persone alle tecnologie e ai capitali. E questo evidentemente apre tutta una serie di questioni che stanno alla base, immagino, del ragionamento del Fondo Monetario Internazionale. La prima fra tutte è quella della tassazione. Larga parte delle entrate di un paese deriva dal reddito, dai prelievi, dal reddito da lavoro. Se il lavoro si riduce, a quel punto manca una fonte di input fondamentale.

In Francia è in corso una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori. Almeno 200 licei oggi restano chiusi. Gli organizzatori hanno detto di non essere soddisfatti dagli ultimi annunci del governo e chiedono un incontro con il primo ministro Le Cornu. Alle 14 prevista la manifestazione a Parigi. In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata anche una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema. La mobilitazione è contro la revisione delle liste elettorali che favorirebbe il partito del primo ministro Modi. Negli ultimi giorni sono scesi in piazza soprattutto i giovani. Torniamo in Italia, continua da nord a sud la protesta negli stabilimenti dell'ex Ilva. A Genova questa mattina i sindacati hanno incontrato il ministro dell'Interno, a cui i delegati hanno consegnato una lettera con le loro richieste. La mobilitazione dei lavoratori prosegue in Liguria, ma anche in Puglia. A Taranto i presidi restano in piedi. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un nuovo decreto per far fronte all'emergenza lavorativa. Il servizio di Valentina D'Amico. Ve lo riproponiamo non appena...

nazionale basato su DRA, i forni elettrici e una accordata maggioranza pubblica. Quindi hanno chiesto un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi. È atteso per oggi un Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto volto ad affrontare l'emergenza industriale e occupazionale del gruppo. La mobilitazione proseguirà finché non sarà trovata una soluzione.

0: 13:30, ascolto possibile anche sul web dal sito www.radiocittafucico.it. Dunque, torniamo a parlare di cammini questa settimana e torniamo a parlare di materiale tecnico, attrezzature, tutto quello che può servire da sapere prima di affrontare un viaggio, oltre naturalmente percorsi, oltre a farsi un'idea degli itinerari, abbiamo parlato di come affrontare questioni climatiche, meteorologiche, insomma è meglio avere una preparazione anche tecnica, un manuale pratico per camminatori felici è quello che farebbe il caso nostro. L'autore di questo camminario, questo manuale edito da Terre di Mezzo, uscito da qualche settimana, l'abbiamo già sentito alcune settimane fa per una serie di webinar che appunto Terre di Mezzo organizzava sul Cammini di Santiago, e lui dava dei consigli tecnici, diciamo, su come affrontare un cammino così impegnativo di 30 tappe e così lungo. Lui è Tom Search, voce, volto, diciamo, dell'escursionismo e della tecnica dell'escursionismo sui social, molto conosciuto, molto seguito, e ci aiuterà con questo manuale tecnico e sentimentale per camminatrici e camminatori a come affrontare le scelte giuste. Ciao Tom, bentornato a Nanga Parbatta.
1: Ciao, un piacere riessere qua per me.
0: Senti Tom, è un manuale che per chi ti segue come me, come tanti, insomma, sui social, era un po', diciamo, non dico nell'aria, ma necessario, perché mette in fila un po' tantissime cose che tu, ti consigli, tante linee di lavoro che tu hai messo sui social in maniera molto generosa in questi anni, ma che in un qualche modo un manuale aiuta a tenere compresso, compatto, tiene traccia in maniera anche molto schematica. Ci sono delle illustrazioni, dei box fatto molto bene. D'altronde, insomma, gli editor di Terra di Mezzo li seguiamo da anni, sanno fare il loro lavoro alla grande. Allora Tom, facciamo un passo di come sei passato alla costruzione di questo manuale, come l'hai concepito, come l'avete concepito, insomma, perché ne hai sentita la necessità a un certo punto.
1: Ma allora, diciamo, come hai detto te un po' nella intro, spesso si cerca nuovi cammini da affrontare, e è lo stesso che ho fatto io quando ho iniziato a camminare, e meno si pensa un po' alla scelta dell'attrezzatura. In realtà negli ultimi anni i camminatori stanno diventando sempre più consapevoli, andando alla ricerca anche dell'aspetto tecnico dell'attrezzatura da utilizzare nelle proprie avventure, nei propri cammini, escursioni in giornata oppure dormire in tenda. Io nei miei social, appunto, come sai, racconto come ci si prepara per affrontare in questo caso un cammino, ma il libro in realtà parla di tutto, si può trarre consiglio appunto per un'escursione in giornata o per un cammino, e ho cercato di mettere in fila quelli che sono diciamo le informazioni tecniche, quindi come è fatta una scarpa e come eventualmente poi queste informazioni si vanno a tradurre sul campo, no? Perché in base al sentiero che affronto dovrò scegliere una determinata scarpa, lo stesso vale per la giacca, per i pantaloni, in base alle condizioni meteo, come citavi nella intro. Insomma, tutti gli aspetti tecnici di un cammino e le condizioni meteo hanno bisogno dell'attrezzatura corretta, e in questo libro ho cercato appunto di mettere in ordine tutti questi consigli, mettendoli però come esempio nelle mie avventure. Quello che ho imparato sui sentieri l'ho portato sul libro poi nella scelta dei prodotti, ed è stato molto difficile unire l'aspetto narrativo all'aspetto tecnico. Direi che sono state queste diciamo poi l'aspetto grafico e le conoscenze, come hai detto tu, di Terre di Mezzo sono state davvero fondamentali nell'andare alla ricerca di tutti quegli aspetti che potevano essere schematizzati e capiti magari un po' più al volo. È stato quello probabilmente il loro vero valore aggiunto nel libro.
0: Senti Tom, uno dei primi capitoli, diciamo, tralasciando il primo cammino, la scelta, pensiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come già con le idee chiare su dove andare, e saltiamo direttamente al primo capitolo tecnico, che forse non dico il più importante, ma è la casa, è la scelta della casa, ovvero lo zaino, no?
1: Esatto.
0: Facendo un esempio che il sottoscritto, quindi mi baso sulla mia futura prossima esperienza, che sarà il Cammino di San Nilo. Quindi stiamo su, stiamo su un percorso di una settimana circa, e come esempio della nostra chiacchierata di oggi. Quindi uno zaino, certo. Come sceglierlo, litri, performance?
1: Allora, velocemente, innanzitutto appunto tocchi un tema importante, perché io il Cammino di Santiago l'ho fatto bellissimo, un cammino che già di per sé appunto ci sono molti dislivelli da affrontare. La prima parte, diciamo, della scelta dello zaino, io tendenzialmente la faccio per come decido di dormire in cammino, cioè dormirò in strutture sacco pelisti, dormirò in struttura ricettiva classica o dormirò in tenda. Cammino in struttura classica, un 20-30 litri va più che bene, mi saranno forniti asciugamani, diciamo le cose più voluminose, non ho bisogno del sacco a pelo, non ho bisogno del materassino, quindi cerco di rimanere un po' più compatto. Se dormo in strutture sacco pelisti dove mi porto il sacco a pelo, magari non ho l'asciugamano a disposizione eccetera, posso optare per circa fino a un 40 litri, e poi per le avventure in tenda dove devo portare la tenda e tutto il necessario per mangiare, cucinare eccetera, allora lì si può raggiungere anche un 50 litri. È molto anche un po' personale, nel libro è spiegato molto bene, perché io sono arrivato a percorrere un cammino in tenda con una zaina da 22 litri, un peso complessivo di 4,8 compreso di acqua, ma qui poi c'è una ricerca profonda nell'universo dell'ultralight eccetera eccetera. Però come linea di massima, quello che ti ho detto all'inizio è quello che tendenzialmente va bene per tutti i cammini. Poi se utilizzi uno zaino che è da 35, che è da 32, che è da 28, diciamo lì va bene. Nell'universo degli zaini oggi ce ne sono veramente di ogni tipo, forma, dimensione, sistemi di areazione, sistemi di strutture diverse, quindi lì ci vuole anche curiosità nell'andare a capire come è fatto uno zaino, e tutto questo comunque in camminario si trova.
0: Fra l'altro, per inciso, sempre facendo un po' i richiami ai tuoi video utilissimi, rintracciabili nella tua pagina Instagram, appunto Tom Search, uno erano i pesi nascosti, quindi la tendenza a trascurare anche piccole cose, differenze di peso delle attrezzature, che alla fine portano magari anche una differenza di 2 chili complessivi che fanno in una settimana di cammino. E un'altra cosa importante, andatevela a cercare, è come regolarlo, perché poi uno zaino portato male rischia di creare problemi alla schiena, insomma alla lunga. Esatto.
1: Ma allora partiamo dai pesi nascosti, che per me sono un tema importante, perché con i pesi nascosti spesso si pensa che l'ultralight sia solamente una roba di scegliere il prodotto più leggero possibile, magari il sacco a pelo più leggero che esiste, e poi magari mi porto una power bank da 20.000 mAh. Cioè i pesi nascosti sono tutte quelle cosettine che magari si dà per scontato che devono essere in uno zaino, ma che possono avere una versione più leggera. Ma lo zaino in sé è un peso nascosto. Esistono zaini che pesano magari 1,3 kg e altri 800 grammi. Già lì da risparmiare 0,5 kg. Quindi i pesi nascosti per me sono un tema importante, e poi si collegano comunque a come si indossa uno zaino, perché se ho uno zaino un po' più leggero riuscirò a regolarlo meglio. Regolare correttamente uno zaino è fondamentale, bisogna sempre ricordare la regola del 70-30, il 70% del peso lo portano le nostre gambe, il 30% le spalle. Come lo indosso rapidamente? Allento tutte le cinghie dello zaino, lo vado ad indossare, serro gli spallacci fino in fondo, poi indosso la fascia lombare e a quel punto allento un po' gli spallacci fino a trovare la dimensione di aver scaricato il 70% sulle gambe e il 30% del peso sulle spalle.
0: Senti Tom, venendo invece a un altro capitolo importantissimo del libro, che è quello dell'abbigliamento. Quindi abbiamo affrontato la casa, adesso affrontiamo cosa metterci. Tu guidi, diciamo, tutto, ma anche altri, insomma un consiglio abbastanza ricorrente, ma tu lo declini molto bene, la regola dei 3 strati, no?
1: Esatto, la regola dei 3 strati è importante e si trova in tutte le stagioni. Cambiano poi i 3 strati in sé. Il primo strato è quello che è a contatto con la nostra pelle, ha la funzione di trasferire il sudore, mantenerlo in stato uniforme e farlo uscire, spostarlo dal nostro corpo, perché il sudore sul nostro corpo è un problema, dato che il fatto che il nostro sudore in stato liquido rimanga sul corpo può creare il famoso effetto freezing, cioè raffreddare molto la temperatura del corpo, ed è un vero problema. Il secondo strato deve mantenere la temperatura, cioè deve fornirci l'apporto termico necessario, e rimanendo traspirante esistono tantissime tipologie di secondo strato. Il pile è quello che oggi viene utilizzato per la maggiore, ed infine il terzo strato è il guscio, cioè lo strato che deve mantenere, che deve proteggerci da pioggia, neve e vento, non deve fornire calore, ma appunto deve essere impermeabile e anche traspirante. Dobbiamo sempre ricordarci il valore RET che ci guida, cioè l'indice di traspirazione dei tessuti, che lo troviamo sempre. C'è anche un quarto strato bonus che magari quando siamo fermi possiamo indossare per appunto tenerci al caldo, e poi quando siamo in movimento poi andare a toglierlo.
0: Piccola pausa, restate con noi, perché con Tom Search fra poco parleremo di scarpe.
2: Ciao, ciao. Gambe.

0: Nanga Farbat.
1: Bene, eccoci qua, seconda parte di Nanga Parbat. Siamo con Tom Search, creatore di contenuti tecnici, diciamo, sul web, sugli social dedicati a materiale tecnico per camminatori, in edicola, insomma, no, in edicola no, ma in acquisto online sul sito di Terra di Mezzo Edizioni Camminario, il suo manuale pratico per camminatori felici. Lo stiamo affrontando capitolo per cercare di costruire, diciamo, l'attrezzatura perfetta per il nostro percorso di una settimana. Stiamo affrontando le scarpe, Tom, anche questo un tema, esatto, un tema fondamentale per portare a casa un'escursione felice.
2: Esatto, il tema è importantissimo. La scarpa è un capitolo al quale tengo molto, perché quando si spesso purtroppo la scarpa viene acquistata un po' a caso, affidandoci, ma che non voglio dire che è un errore, però magari solamente al marchio o al valore o al prezzo in sé. In realtà è sbagliato questo per una serie di motivi. Il primo, innanzitutto, si sceglie la scarpa in base ai sentieri per cui è pensata, quindi la scelta della scarpa parte dal tipo di sentiero che io voglio affrontare. Se voglio affrontare un sentiero pianeggiante, posso scegliere una scarpa bassa, magari senza difficoltà tecniche, posso scegliere una scarpa bassa con una buona rullata. Se affronto magari un sentiero corto, molto impervio, con difficoltà tecniche importanti, magari con grado di difficoltà e per escursionisti esperti, perché mi voglio affrontare un'alta via, lì una scarpa alta che mi permette di avere un piede fermo nei passaggi più complicati diventa fondamentale. Nel libro, appunto, si analizzano bene in camminario tutti i tipi di sentieri che si possono trovare durante un cammino di qualunque tipo, un'escursione in giornata, declinandole poi alla scelta migliore della scarpa che diciamo è la migliore per quel tipo di contesto.
1: Tu, Tom, in generale sei da scarpa alta o scarpa bassa, così immaginando nelle tue uscite così normali, quotidiane?
2: Allora, dirò una risposta che è un po'
1: democristiana.
2: Esatto, che li racchiude entrambi, cioè la scarpa mid, che è quella che utilizzo io per la maggiore, che racchiude i vantaggi di una scarpa alta e i vantaggi di una scarpa bassa. Tendenzialmente io utilizzo le scarpe mid, però ripeto, ne ho scelte 4 che sono per i sentieri che io affronto, belle rodate, che in base a quella che è l'avventura, appunto sentiero breve e tanto dislivello, ne scelgo una, o poco dislivello, poche difficoltà tecniche ma lunga percorrenza, ne scelgo un'altra, ecco.
1: Bene,
2: in genere mid.
1: Mid. Bene, saltiamo il capitolo che c'è su Camminario, ovviamente molto dettagliato sul dormire in tenda, quindi se avete questa, diciamo, tipologia del vostro cammino, assolutamente da affrontare, ma il nostro autore qui andrà in ospitalità comode in B&B, per cui lo saltiamo pie pari e andiamo a un altro tema importante, ovvero acqua e alimentazione. E okay. non è mai scontato i pesi delle borracce, punti acqua, cosa portarsi, energetico, non
2: esatto,
1: energetico, abbuffarsi troppo, la magnatona, insomma è sempre un tema il mangiare in cammino.
2: Esattamente, allora innanzitutto l'acqua io la considero sempre un peso nascosto, perché giustamente io stesso nei miei primi cammini avevo una terribile paura di rimanere sempre senza acqua. In realtà ci sono delle cose che dobbiamo fare da camminatori, cioè documentarsi con gli organizzatori del cammino e farci dire dove sono punti d'acqua, quanti punti d'acqua ci sono, quanta acqua all'incirca loro consigliano di portare. Questo è un primo strumento per dire ok, percorro un cammino dove ogni 5 km ho una fontanella d'acqua, un litro va benissimo, un litro e mezzo va benissimo. Se invece affronto un cammino dove, esempio, cammino Mirare Santa Barbara, c'è poca acqua, lì so che l'acqua è un bene che non trovo lungo il cammino e quindi dovrò assolutamente portarmela dietro con me. Quindi questo è il primo passo da fare. Per quanto riguarda l'alimentazione, io sconsiglio sempre, lo racconto nel mio libro, sconsiglio sempre di mangiare, di abbuffarsi tanto, mangiare tanto piccante prima di partire o a fine tappa, perché comunque c'è il rischio di appesantirsi. In ogni caso cercare di fare pasti di integrare le energie che si consumano in cammino, ma cercare di fare pasti che comunque siano abbastanza leggeri, mai pasti troppo pesanti. Questo è importante, e lo stesso anche in cammino, prima di affrontare una salita, evitare di mangiare un po' più pesante, cercare di fare di mangiare un po' spesso e un po' meno, magari durante tutta la giornata in cammino, qualche snack, frutta secca, una barretta, cercare di appunto integrare ogni 2-3 ore un po' quelle che sono le energie, senza dimenticarci comunque che l'acqua, al di là che può essere un peso nascosto, è importante perché ci lubrifica le articolazioni, è comunque un tassello fondamentale della nostra vita. Quindi bisogna sempre trovare il rapporto giusto fra che non arrivo a fine tappa e ho un litro di acqua nella schiena sempre da bere, o magari rimanere sempre senza.
1: Fra l'altro tu consigli spesso le sacche che si, diciamo, adesso non
2: sacca
1: so di
2: idrica.
1: Sacca idrica, bravo, no? Che alla fine diventa un peso leggerissimo, scompare praticamente nello zaino al non utilizzo.
2: Sì. Allora, esatto, diciamo che la prima, quando si arriva un po' a cercare di alleggerire lo zaino, alla fine anche le borracce hanno un peso, ovviamente diventa un qualcosa di estremo. La sacca idrica ha, diciamo, un valore aggiunto perché è molto leggera e come primo impatto può essere di aiuto a qualcuno. Sembra banale, ma queste sono l'esperienza proprio sul campo, aiuta a ridurre lo spazio nello zaino, ci aiuta un po' a rinunciare, tra virgolette, a quel qualcosa in più, perché all'interno dello zaino occupa un po' di spazio e ci forza a portare qualcosina in meno. Per me, giuro, è stato un tassello fondamentale per iniziare a capire che cos'era indispensabile per me. Poi io utilizzo anche le borracce, ovviamente ricordatevi sempre che la sacca idrica rimane perfettamente dietro la nostra schiena. Le borracce bisogna ricordarsi che sono un peso laterale e che possono sbilanciare la nostra camminata. Quindi questo è un altro tassello che nell'ampio mondo del camminare poi sono cose che con l'esperienza si imparano.
1: Senti Tom, andiamo verso la chiusura della nostra chiacchierata. Due nemici della nostra camminata felice, ovvero le zecche e le vesciche.
2: Ok, allora, per quanto riguarda le zecche, la cosa più rapida da fare per proteggersi sono pantaloni lunghi. Esistono dei repellenti per le zecche che però non vanno utilizzati sulla zecca quando ce l'abbiamo sul corpo, per il semplice fatto che letteralmente infastidiamo la zecca, la uccidiamo e lei può rigurgitare all'interno del nostro corpo, quindi assolutamente o utilizzato prima o dopo si utilizzano le classiche pinzette per rimuoverle che troviamo ovunque in commercio, in tutti i negozi di sport ovviamente diventa importante fare un check a fine tappa, aiutarsi anche con gli altri pellegrini, controllare se abbiamo delle zecche sul corpo, fare un check sempre perché possono essere davvero pericolose per l'uomo, quindi è importantissimo. Per le vesciche io sono un amante del non ago e filo. Questo perché è una pratica che viene fatta tanto, viene comunque ancora portata avanti, però introduciamo un corpo estraneo all'interno del nostro corpo, all'interno di una ferita. Se non siamo pratici può essere un vero problema. Quindi i medici consigliano sempre di utilizzare i classici cerotti per le vesciche, asciugare l'aria. Se appunto la vescica è ben formata, fare un forellino laterale, far uscire il liquido, asciugare l'aria e poi applicare il cerotto e avere quel margine di ore per far sì che il cerotto aderisca bene. Un consiglio pratico che do per le vesciche è ovviamente il calzino, che deve essere tecnico. Poi quando fate le pause cibo, togliete la calza, togliete la scarpa, togliete anche la soletta della scarpa e controllate se ci sono dei sassolini. Pulite bene l'area della scarpa, all'interno della scarpa, perché dobbiamo avere sì il piede asciutto, ma anche un corpo estraneo, che magari un sassolino che è posizionato sotto la soletta può essere un vero problema, perché crea un punto di pressione che a lungo andare ai nostri passi può far sì che si formi una vescica.
1: Senti Tom, salutandoti invece un amico, sono due amici molto cari dei camminatori, ovvero i bastoncini da trekking.
2: Esatto, i bastoncini sono in realtà davvero i pro. Tanti pensano che i bastoncini sono roba da vecchi, invece sono roba da

PNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.

Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Oggi una puntata dedicata alle morti sul lavoro. Primo d'ottobre siamo stati alle ore 15 al presidio davanti a Autostrade per l'Italia, perché il primo d'ottobre la Fillea e la FILT hanno programmato 2 ore di sciopero. Io sono andato in solidarietà a questo presidio davanti a Autostrade per l'Italia a Casalecchio. Perché se eravamo lì per ricordare e protestare per la morte di Ruslan Raylan, un operaio di 45 anni che nella notte tra il 26 e il 27 settembre è stato investito mentre lui stava lavorando, stava con le bandierine in mano, stava posizionando i cartelli e una persona con la macchina l'ha investito. C'erano i cartelli, c'erano tutti, ma purtroppo pare non abbia visto questa persona, questi cartelli. È stato ucciso. Ruslan è morto sul lavoro, come tanti ne sono morti in questo territorio negli ultimi anni. Siamo stati anche, se vi ricordate la puntata quella in tangenziale, in cui siamo entrati, perché siamo andati lì il 1° di ottobre, abbiamo intervistato il segretario della Fillea, Simonazzi, il segretario della FILT di Bologna, Parenti, lui ha intervistato chiaramente Bulgarelli, scrittore della CGIL, che sono stati gli organizzatori di questo presidio, di questo sciopero. Ci sono messi lì davanti per un po' di ore per protestare, perché nelle interviste chiariamo i vari punti, perché il sindacato sta scioperando, perché ci sono un sacco di cose che si possono fare e non vengono fatte. Ecco, partiamo subito da questo. E sappiamo che ci sono delle cause che purtroppo provocano questi morti e bisogna combatterle. Ascoltiamo prima questo pezzo musicale, poi sentiremo le interviste di Simonazzi, Parenti e Bulgarelli, ci sentiamo poi alla fine con delle conclusioni veloci.

0: Sono Luca Simonazzi, segretario generale della Fillea CGIL di Bologna, la categoria che segue l'edilizia. Oggi abbiamo proclamato 2 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'edilizia, insieme alla categoria dei trasporti che ha proclamato sciopero per i dipendenti di Autostrade per l'Italia, per protestare a fronte della morte che c'è stata nella notte tra sabato e domenica di Rajlan Reylan, lavoratore addetto alla segnaletica stradale in un cantiere d'autostrada sulla 14. E oggi siamo qua a fare un presidio davanti alla sede di ASPI. Perché? Perché noi pretendiamo che cose come queste non accadano più. Chiediamo alle istituzioni di convocare ASPI ad un tavolo, perché la nostra volontà è quella di fare un protocollo con loro per andare a implementare tutte le misure di sicurezza che si possono fare, che tra l'altro proponiamo da anni, che possono evitare anche casi come questo. Faccio solo 2 esempi, giusto per dare l'idea. Pare che il lavoratore stesse con la bandierina, stesse facendo il moviere, stesse con la bandierina segnalando il cantiere agli automobilisti. Noi da anni sosteniamo che quell'attività deve essere automatizzata, esistono le macchine che sventolano la bandiera in automatico. È stato, come si sa, travolto da un'auto guidata, pare, da un uomo ubriaco che ha invaso l'area di cantiere, ma noi da anni chiediamo, e ci sono le tecnologie, che ci siano i mezzi che seguono i lavoratori sul cantiere, apponendo tra loro e la carreggiata dei sistemi che impediscono, anche in caso un'auto invada il cantiere, di assorbire l'impatto. È ancora più importante che noi facciamo un incontro e che da questo incontro con ASPI ne esca un protocollo, perché in realtà, oltre all'attività ordinaria di manutenzione, ASPI sarà coinvolta nei prossimi anni in molteplici cantieri sul nostro territorio: l'allargamento della tangenziale, il cosiddetto passante di Bologna, l'allargamento della 14, l'allargamento della 13, l'allargamento della 22, e quindi abbiamo necessità di definire regole ferree che qualifichino le aziende. Non ci basta che le aziende che lavorino sul nostro territorio siano regolari, ma pretendiamo che abbiano professionalità e mezzi idonei per questi cantieri. E quindi noi oggi siamo qua a scioperare anche perché non è vero che the show must go on. Quando un lavoratore muore è giusto fermarsi, anche per rispetto nei suoi confronti, ma soprattutto è doveroso da parte nostra utilizzare lo sciopero, che è la forma più alta di conflitto che abbiamo come sindacati.
1: Non è il primo morto che abbiamo qui nel territorio di Bologna in strada, che sta lavorando su un cantiere, che sta lavorando sulle strade, purtroppo. Ci sono stati altri morti.
0: Rajlan è il 7° morto, Francesco Dalò, lavoratore con un contratto metalmeccanico su un cantiere di Autostrade per l'Italia, anche lui investito da un'auto mentre era in area di cantiere sulla tangenziale di Bologna. È uno stilicidio quotidiano, però bisogna sfatare un mito. E sicuramente ci sono le responsabilità degli automobilisti, però non è vero che casi come questo non sono prevedibili e non sono evitabili. Ed è nostro dovere, ma soprattutto dovere delle istituzioni, imporre a tutte le aziende, soprattutto quelle che lavorano per concessioni pubbliche e appalti pubblici, all'applicazione delle più rigorose norme di sicurezza.
1: Grazie di tutto.
0: Grazie a te.
2: Sono Carlo Parente, segretario generale della FILCGL di Bologna. Siamo oggi qui a Casalecchio di Reno, davanti alla sede, agli uffici di Autostrade per l'Italia, per lo sciopero che abbiamo proclamato oggi, giovedì 1 ottobre, in solidarietà alla morte sul lavoro avvenuto sabato scorso. Il nostro ruolo come sindacato non è quello di emettere sentenze, il nostro ruolo è continuare a esercitare pressione alle aziende perché tutelino la sicurezza e la salute dei lavoratori, e questo processo deve andare avanti, deve continuare e crescere nel tempo. Il nostro ruolo è questo, e così come prevede anche la principale norma del nostro ordinamento legislativo in tema di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza, e ciò significa che il percorso per le misure di prevenzione non finisce mai. Il nostro ruolo è proprio questo: impegnare le aziende a portare avanti questo tipo di impegno nei confronti di tutti i lavoratori.

0: Oggi voi avete scioperato, vero? Quante ore?
1: Oggi abbiamo scioperato con tutto il personale di Autostrade per l'Italia della regione Emilia-Romagna per le ultime due ore del turno di lavoro di oggi, giovedì 1 ottobre.
0: Ci sono stati già diversi morti fino adesso, dunque è una questione che purtroppo non è il primo morto che c'è. Ho parlato prima con Simoncelli che ha detto che ci sono degli incontri da fare, se avete delle proposte che riguardano anche voi dei trasporti.
1: Sì. Abbiamo già fatto richiesta di, oggi ci sono altre norme o altre intese con questa azienda, ma il numero dei morti non è ancora quello, significa che non è stato fatto abbastanza.
0: Certo, poi voi dei trasporti, la sicurezza di chi lavora sulle autostrade riguarda anche chi poi come voi ci lavora sulle strade, perché spesso chi guida i mezzi si trova anche in certa difficoltà, perché se non c'è sicurezza, non c'è sicurezza per entrambi.
1: In strada è tutto ancora più complesso perché c'è il tema delle interferenze, è un mondo di attività diverse che si intersecano, ma ciò non può significare che c'è un rischio calcolato e quindi un rischio addirittura di infortuni mortali. Ci sono, così come prevede la norma, così come dobbiamo impegnarci a trovare, ci devono essere soluzioni che portino a rischio zero per questi lavoratori.
0: Ok, ti ringrazio. Siamo qui allo sciopero contro l'ASPI.
2: Sì, oggi è uno sciopero contro i morti sul lavoro, scioperano i lavoratori di Autostrade, scioperano tutti i lavoratori edili del territorio di Bologna di fronte all'ennesima morte sul lavoro, una morte che si poteva evitare. Ovviamente qui siamo a Bologna e tutte le volte che c'è un morto sul lavoro si sciopera. Ci costituiremo parte civile, abbiamo avanzato richieste alle istituzioni locali di convocare un tavolo anche con Autostrade per l'Italia. Chiediamo al Parlamento di approvare il gratuito patrocinio per le famiglie che hanno avuto un morto sul lavoro entro la fine della legislatura e non ci rassegniamo a un paese in cui continuiamo a avere più di 3 morti al giorno. Ringraziamo Carlo Soricelli per il lavoro che fa, ma vorremmo non doverlo ringraziare, vorremmo non dover scioperare, vorremmo vivere in un paese normale, un paese giusto, ma visto che non siamo in un paese normale, siamo un paese al disastro, un paese profondamente ingiusto, la CGIL continuerà a scioperare.
0: Oggi ho intervistato sia il segretario della Fillea e il segretario della FILT, quali sarà un incontro con l'Associazione delle Autostrade Italiane. Perché ci sono delle proposte, si possono fare tante cose per evitare quello che è successo, la tecnologia va avanti, bisogna fare degli investimenti.
2: Sì, chiediamo di definire, partendo dall'accordo recente del protocollo dell'accordo per il clima e il lavoro della regione Emilia-Romagna, del patto per il lavoro e per il clima, chiediamo di definire un ulteriore protocollo a livello territoriale per definire come garantire nei cantieri ulteriori più avanzate misure di sicurezza perché questi incidenti non si ripetano. Tra l'altro un anno e mezzo fa, è di aprile scorso, l'incidente che costò la vita a Francesco Dalò proprio all'uscita della tangenziale di Bologna, anche quello cantieri di Autostrade per l'Italia.
0: Speriamo che Autostrade per l'Italia dia l'esempio, perché riguarda tutto il mondo dei trasporti, delle strade, speriamo di vincere questa battaglia.
2: Sì, sicuramente non lasceremo nulla di intentato.
0: Ok, grazie.
2: Grazie.

Allora, avete ascoltato le interviste fatte a Simonazzi, Parenti e Bulgarelli? Chi si fosse collegato solamente adesso? Abbiamo intervistato il 1° ottobre alle 3 durante il presidio davanti alle Ambasciate per l'Italia per la morte del lavoratore che ha perso la vita sulla 14. Abbiamo intervistati proprio per capire le motivazioni dello sciopero del presidio e quali erano le proposte del sindacato. Avete sentito delle proposte interessanti che ha fatto Simonazzi, segretario della Fillea? Ha detto una cosa ben precisa: oggi, grazie anche alla tecnologia, si possono evitare le morti sul lavoro. Ci sono dispositivi, ci sono le procedure, ci sono le cose che si possono fare, tecniche, c'è tutto. È così come anche nelle ferrovie, se vi ricordate nella puntata che abbiamo fatto. Purtroppo le persone muoiono a causa degli appalti, ma a causa del fatto che non vengono sempre utilizzate tutto il massimo possibile per evitare certi omicidi, certi che sono veri e propri sul lavoro, spesso sulle strade, sono dei veri e propri assassini. Infatti, spesso si viene indagato per omicidio stradale. È una situazione davvero drammatica, di poca sicurezza, i cantieri sono ovunque. E questo crea diversi problemi. Poi nelle zone in cui c'è tanta gente che lavora in strada, a Bologna sappiamo benissimo che è una questione molto molto importante. Devo dire che gli infortuni ci sono stati nei cantieri, purtroppo lo sappiamo. Poteva andare peggio, sì, molto probabilmente sì. Non basta stare attenti, non basta utilizzare a disposizione, c'è bisogno anche di molta formazione, del fatto che spesso la formazione viene fatta per finta, non si rispettano le procedure, non ci sono controlli, sono tante le questioni. Poi sulla formazione sul lavoro, sulla sicurezza sul lavoro sono abbastanza preparato. E vi dico che non sapete quanti nei cantieri, quanti percorsi di formazione in passato erano completamente finti. Come spesso si dicevano alle persone di iniziare a lavorare nel campo dell'edilizia, dove lì veramente serve una formazione specifica. È un addestramento, forse di mesi, è una formazione molto, molto approfondita, con verifiche effettuate non solo durante la formazione, ma anche nei mesi successivi al lavoro. È un controllo da parte dei preposti di come lavora una persona. Guardate quanti casi ci sono di persone che iniziano a lavorare e poi muoiono nei campi dell'edilizia, in altri settori. O sono da poco che lavorano, oppure quelli che lavorano tanti tanti anni, oppure che vengono riassunti a 50 anni e passa. E lì spesso la formazione, l'inesperienza la fa da padrone, oppure troppa sicurezza. Ecco lì ancora i controlli da parte sia aziendale che esterna che non vengono fatti. Spesso tanti anni di lavoro si acquisisce una sicurezza che è sbagliata. E poi diciamo la verità, il problema è di costi. Cioè, oggi in Italia la sicurezza è un costo. Fin quando la sicurezza sarà un costo, ci saranno i morti sul lavoro. Perché si tenderà a risparmiare anche sulla sicurezza, e questo è un problema. Le norme, le pene che vengono applicate sono veramente irrisorie. Adesso ci sarà questa patente a punti, un edilizio molto corretto, molto giusto, però. Poi chi vuole introdurre l'omicidio sul lavoro, ci sono tante cose da fare. Il problema, ripeto, è una questione di costi. Solo il socialismo, solo un'economia pianificata, solo un'economia che non guarda al profitto, può risolvere questo problema dei costi legati alla sicurezza. Perché effettivamente io che ci lavoro nel campo della sicurezza, sul lavoro, dico che è un costo. Cioè, se non fai sicurezza, paghi meno. Se poi quello che vai, se tu hai un infortunio e poi alla fine le sanzioni sono ridicole, i controlli non ci sono, tu risparmi questo costo. Purtroppo questa è la realtà dell'Italia. Ci sono delle eccellenze, sicuramente, ci sono delle zone d'Italia su alcuni aspetti, su alcune categorie di lavoro un po' più avanti, ma c'è il delirio nella filiera degli appalti, lo sappiamo benissimo. E con questa riflessione vi lascio e sentiamo la prossima puntata.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
5: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

0: Perdere anche dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium.

0: tutte e due, per favore.
1: Allora, come dice o come racconta il mentore di Luca e Lorenzo a Dani,
2: grande mentore,
1: questa la teniamo. Siamo nel percorso, essendo al terzo, quarto giorno intervista a Roma, inizio a sentirmi un po', non dico provato, però c'ho voglia anche dopo di non fare un cazzo, ma molto contento di essere qua.
0: Ok, questo è importante.
1: Perché è un progetto a cui credo tanto e che spero si possa sviluppare, tralasciando le tre persone che ho davanti, credo che si possa avere anche degli ottimi risultati sia da un punto di vista del quartiere Bolognina che la rete, che in questo momento, se sono qua a Roma, grazie anche al vostro contatto. Quindi, come stiamo? Bene. Chi sei tu?
3: Allora, io sono Davide, piacere.
2: Io sono Luca.
4: Io sono Lorenzo.
1: Ok, e siamo in uno dei quartieri generali, lo definiamo così, o gemellaggio, al Bar del Gatto si chiama.
3: Sì, esatto.
1: Non nel quartiere principale dove opera la vostra squadra di calcio popolare, che si chiama
3: Dinamo Ostia.
1: Ok, quindi ho davanti una parte del collettivo.
3: Esatto, una parte del collettivo.
1: E quanti siete come ragazzi che dal 2015, no?
3: Sì.
1: Si è mossa tutta la macchina organizzativa.
3: Adesso siamo una 35-40 persone in generale come squadra.
2: Sì, guarda, in totale, diciamo, tra tutte le persone che orbitano intorno alla squadra saremo sì anche una cinquantina, secondo me. Poi per quanto riguarda invece il collettivo, diciamo,
1: la parte più organizzativa,
2: sì, siamo 6-7 più o meno.
1: Ok. E tutto nasce nel 2015. Prima dicevamo il perché, questa è una sorta di domanda marzulliana. Qual era io la dico, la vedo come una sorta di esigenza? Qual è l'esigenza o il bisogno che, cioè la ragione come un bisogno, magari che sentivate di necessità del quartiere? E questo, cioè, qual è il perché di tutto questo, di questa macchina che è partita?
2: Sì, guarda,
1: che si sta sviluppando, perché
2: sì.
1: Cioè, da quello che poi mi racconterete ci sono degli sviluppi già rispetto anche al 2015.
2: Sì, noi siamo nati nel 2015, in realtà i soci che c'erano nel 2015 erano altri ragazzi, ma avevano gli stessi nostri, diciamo, intenti. E è rimasto solamente un ragazzo al 2015 che poi oggi è diventato il presidente, quindi ha fatto uno scatto di carriera.
1: Anche dal punto di vista di stipendi, chiaramente,
2: esatto,
1: no?
2: Esattamente.
1: Il bonus di bene non è qua apposta, perché giustamente non si vuole, si vuole abbassare. Continuiamo, vai.
2: Però nasce chiaramente con l'intento di fare qualcosa di positivo per un quartiere come Ostia, ma in realtà per tutto il decimo municipio, perché comunque sì, noi ci identifichiamo col nome di Dinamo Ostia, ma la maggior parte dei nostri ragazzi viene da chi dall'Infernetto, chi da Ostia Antica, insomma, Acilia, tutto il decimo municipio.
1: Diciamo, cioè, sono i quartieri prossimi a
3: confinanti.
2: Sì, sono, diciamo, confinanti, e se non sbaglio il decimo municipio è anche uno dei più abitati di Roma, se
1: sì,
2: non il più abitato.
1: Sì.
2: E diciamo, appunto, la squadra nasce per questa esigenza, diciamo che il calcio è secondario nella creazione della squadra, perché si è cercato un modo per aggregare più persone possibili. E ovviamente in una fascia d'età che va dai 20 ai 30 anni, perché quella era la nostra età all'epoca e lo è ancora adesso, devo dire.
1: Per poco, ma è ancora. Io ho già scavallato, anzi, sono prossimo a Ianta.
3: Proprio anni, l'età media adesso forse è proprio 30 dell'anno
2: scorso. Sì, esatto.
1: 30. Il trentello facile.
2: Nel 2015 era 20, adesso è 30.
1: C'è stata un'evoluzione, una presa di consapevolezza, una maggiore maturità.
3: Assolutamente.
1: Guarda come.
2: No, sì, assolutamente. Infatti, diciamo, le persone che adesso gestiscono la squadra sono quelle che 10 anni fa invece magari erano entrate solamente come giocatori e o partecipanti alle iniziative, ma non veri e propri organizzatori. Quindi sì, c'è stata comunque una crescita da parte di tutti anche sotto quel punto di vista.
3: Abbiamo imparato tanto, sì,
1: stavo vedendo una sorta di conoscenza anche della realtà,
3: esatto.
1: E anche un presa di posizione fondamentale, di capire cosa si può fare.
3: A 20 anni e 30 anni hai delle conoscenze diverse del quartiere, delle difficoltà
1: intorno,
3: e sì. E ce l'hanno trasmesse i ragazzi di 30 anni che in questo periodo se ne occupavano.
2: Sì, e poi appunto come ti dicevo abbiamo usato come mezzo di aggregazione il calcio, creando questa squadra per coinvolgere più persone possibili in delle iniziative sociali.

0: Come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bucia di un mercante forestiero e del magnate.
1: Le nostre iniziative sociali caratteristiche sono sempre state donazioni di sangue, raccolte di indumenti per i senza tetto o di giochi per i bambini delle case famiglia. E noi quelle sono iniziative che abbiamo sempre fatto dal giorno in cui siamo nati fino ad oggi. Ogni 3-4 mesi doniamo il sangue all'ospedale di Ostia. E poi in realtà la nostra squadra è durata 5 anni perché noi siamo andati avanti dal 2015 al 2020. Poi purtroppo il Covid ci ha fermato completamente. E fino all'anno scorso non c'è stata quella spinta per, diciamo, riprendere le attività. Poi l'anno scorso.
2: Quindi cosa è successo? Questo nuovo scorso, slancio, lo definiamo un slancio.
1: Guarda, questo ti posso lasciare la parola a
2: Davide. Si può raccontare?
1: Sì, perché guarda.
2: Sì, si può raccontare, perché ho visto la faccia e ho detto.
1: No.
2: Magari c'è delle cose che non si possono dire. Si può dire tutto.
3: Si può raccontare.
2: In realtà è nata in maniera. Semplicemente tutti noi della Dinamossi continuavamo a orbitare, insomma a vederci magari facendo calciotti in maniera così sporadica e ogni settimana.
3: Poi un giorno, senso, come io in Bologna ho il gruppo Fate Zambolonina,
2: esatto.
3: Hai 50 persone nel gruppo WhatsApp, i primi 10 che si iscrivono si fa la partita settimanale.
2: Diciamo che più o meno era così, erano più, diciamo, 2-3 persone che si occupavano di sentire tutti gli amici e trovare due squadre per giocare, che però erano sempre quelli che girava, che adesso compongono la Dinamossi, che componevano la Dinamossi, fino a che un giorno ci ritroviamo io e Stefano, che è il presidente della nostra squadra, che oggi non c'è, e decidiamo e pensiamo, ma visto che ci stanno 16 persone, 20 persone ogni weekend, ogni martedì vogliono venire a giocare, ma tanto vale provare a ricreare la squadra. E non ci aspettavamo l'entusiasmo che in realtà poi si
3: sposta,
2: esatto, una risposta così importante, perché non si è fermato solamente a quelli che già giocavano nella Dinamo, ma è stata veramente esponenziale la risposta. Siamo cresciuti continuamente non solo con gli eventi ma anche all'interno della squadra. Molte persone hanno chiesto di giocare, di venire ad allenarci, di conoscerci. Quindi è nata così, tra una birra e una birra dopo una partita di calciotto.
3: Guarda, quello in questo anno facciamo il 95% di quello che è partito è davanti a delle birre e a degli scampare. Quindi sia il motore aggregante, il pallone e le birrette in un bar, ma da lì poi, cioè, alla fine è una sorta di comunità che si trova e
2: esatto,
3: fa l'innesco. Quindi ci vuole poi poco, c'è poco, la base poco.
2: Poi dopo c'è un impegno importante, sì, assolutamente.
1: Io ne ho altre due. Se posso.
3: No, una.
1: No, ne devo dire due.
3: Ah, dice per me.
1: Una. No,
3: dico. Una. Non solo perché siete fratelli.
2: Allora, io dico due canzoni e tengo il dulcis in fondo.
3: Vai.
2: Allora, la prima è legata a Roma, a cantanti romani, Lola Gang e Jamie Dites. Sono cantanti rap romani che rappresentano Roma ed è marciapiedi. E la seconda, che invece è

0: la nostra canzone, la canzone che dico la nostra canzone perché effettivamente è stata fatta da il nostro capitano storico della Dinamo Ostia e un giocatore della Dinamo Ostia che è la mia Ostia dei Zizzirillis,
1: che si trova su
0: Spotify, okay,
1: in tutti gli app store,
0: quindi assolutamente queste sono le nostre, come si dice,
1: cavalli di battaglia,
0: cavalli di battaglia, okay, sì, il nostro inno.

0: il bomber che sta parlando poco.
1: Parlo sempre poco.
0: Ma perché
1: io non faccio parte della Dinamo del 2015? Io sono uno di quelli che è ritornato nella Dinamo nuova.
0: Beh, sei l'esempio del come,
1: l'esempio del
0: la,
1: come
0: la ripartenza
1: abbia portato a grandi frutti e tutti i giovani di oggi che ci sono adesso nella squadra, e grazie a loro che hanno preso in mano tutta questa situazione e l'hanno riportata anche ai più giovani. Quello che hanno fatto con loro i grandi di un tempo lo stanno rifacendo loro con i giovani di adesso.
0: Quindi, tralasciando il fatto che giocata il sabato mattina, vi voglio vedere, però non ce la farei.
1: Però alle 11, diciamo che l'orario è comodo.
0: Sì, però cioè, sì, sull'orario di trovo è le 9:30-10.
1: Neanche troppo.
0: Vi verrei a vedere, però a secondo tempo.
2: Mi piacerebbe, ma.
0: Più che il ma mi piace sempre inserire il sebbene o il tuttavia.
2: Okay. Più elegante.
0: Tuttavia lo inserisco molto spesso nelle frasi. E quindi, oltre l'azione, cioè avete una squadra di calcio 11, che però è dentro quale organizzazione? Non è FGC?
1: No.
0: È?
1: Siamo all'interno del Trofeo del Petrolio, che è un'associazione, un campionato di tantissimi organizzato dall'ICS.
0: Ok.
1: E abbiamo vinto quest'anno la Serie B senza nemmeno una sconfitta, quindi tutte vittorie, qualche pareggio, uno o due gol subiti nel giro di ritorno, se non sbaglio.
0: Quindi proprio una costanza anche di clean sheet importante.
1: E dei due gol almeno uno su rigore.
0: No, è colpa sua.
1: Abbiamo subito 10 gol, di cui 2 autogol e 3 rigori.
2: Quindi
0: tu dici che
1: dobbiamo essere precisi.
0: Quindi l'anno prossimo Serie A. E c'è anche un altro progetto che sta partendo in simultanea, ambizioso, no?
2: Sì.
0: O sbaglio?
2: Non sbagli.
0: Non sbaglio, ho studiato, vi ho ascoltato.
2: Perché quest'anno, essendo il secondo anno, volevamo iniziare ad allargarci un pochino, e quindi abbiamo pensato di creare una squadra di calciotto, che a quanto pare è uno sport che si gioca solo a Roma.
0: Guarda,
2: perché
0: confermo, in Emilia, ma anche nelle altre parti d'Italia il calcio 8, il calcio 7.
2: In tutta Italia, realtà, appunto, è famoso il calcio 7.
0: In realtà, mi ricordo in mente che nel paesino dove mi allenavo c'era il torneo di calcio 8, ma era una rarità. Cioè, il CSI lo organizzava, era anche abbastanza importante, cioè l'ho vinto anche 2 volte, ma era una rarità a livello proprio emiliano romagnolo. Quindi dopo cioè, a livello CSI Wisp, che a CS non c'è, a livello emiliano romagnolo c'è poco, è il calcio 7. Però
2: e lo abbiamo fatto diciamo per due motivi principali. Uno perché ci sono arrivate talmente tante richieste per poter giocare con noi, che la squadra 11 ormai non le soddisfaceva più.
0: I numeri comunque devono essere.
2: Sì, anche perché 25, insomma, andarsi alle. Noi siamo già a 30 in squadra, andarsi a allenare in 45 diventa un po' complicato. Quindi abbiamo fatto uno per un motivo sportivo, che è questo, e il secondo è perché appunto vogliamo un po' allargare la cerchia di persone che girano intorno alla Dinamo Ostia, per coinvolgere sempre più persone nelle attività sociali che organizziamo.
1: Sì, e se posso aggiungere una cosa, Luca, correggimi. Uno dei motivi per cui è nata la Dinamo, uno dei motivi per cui è nata la Dinamo Ostia è proprio il fatto di, se una persona vuole giocare a calcio, una società ti deve, qualcuno ti deve sempre dire di sì. Non ci può essere l'occasione che ti dica no, non puoi far parte di una squadra, non puoi far parte di una comunità. E quindi, viste le tante richieste di far parte, noi abbiamo detto ok, allarghiamo, non vogliamo dire di no a nessuno, non diremo mai di no a nessuno. Esatto, un modo lo troviamo, e quindi il modo è stato pensare di creare questa squadra.
0: Quindi, però, e sarà il primo anno all'interno, però sempre di quale torneo? ICS sempre, no?
2: Allora,
0: è una mia curiosità, questa.
1: No, è un torneo sempre legato al decimo municipio, che organizza un ragazzo del decimo municipio ormai da 12 anni.
2: Sì, da parecchi anni.
0: Quindi anche sempre con ragazzi, non sempre di Ostia, ma che inizia anche a raccogliere.
1: Raccogliere un po' più intorno da tutta Roma, sì. È un torneo che fa questo ragazzo, dentro questo ragazzo di 16 squadre, mi sembra.
0: Sì, è un torneo storico, insomma.
1: Un torneo storico, un torneo importante. E quindi
0: mi toccherà venirvi a vedere, giocate il
1: giovedì sera.

0: senso.
1: Gli ascoltatori di Radio Città Cusico, se passate per Ostia il sabato mattina, in quale campo potrete vedere all'opera la Dinamo Ostia?
2: Via Luigi Bernier.
1: Adesso questo è proprio, facciamo una sorta di promozione.
2: Via Luigi Bernier alla Totti Soccer School.
1: Perfetto. Quindi dopo pranzo di pesce?
2: Dopo pranzo a Brezza, contesto popolare.
1: Su questo mi avete convinto. Questo ce l'ha. Questo mi avete convinto. Quindi, calcio 11, calcio 8, iniziativa a livello locale sul quartiere, correlate, perché comunque il calcio popolare, come hai detto tu Luca, il calcio è una, la dico, è una sorta di provocazione, una sorta di scusa a volte. L'attività sportiva è una scusa per catalizzare persone con un obiettivo ben più alto, ma è una mia provocazione, ci siamo capiti benissimo.
3: No, ma non è una provocazione, è quasi la realtà, anzi senza quasi, perché quello è il nostro intento. Ma appunto, già ti dicevo, noi andiamo ogni 3-4 mesi a donare il sangue e soprattutto quest'anno abbiamo deciso di collaborare con altre realtà del territorio del decimo municipio, come per esempio una che mi viene in mente è Ostia Clean Up, che è un'associazione che si occupa di pulire le spiagge fondamentalmente, e abbiamo organizzato un evento con loro in cui appunto siamo andati a pulire una spiaggia. Adesso loro lo fanno periodicamente, sì.

0: dettagli sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste. Te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Action!
4: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti. Ed è subito grande cinema.
5: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
6: Info e biglietti su popupcinema.it.
4: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Popolare Network.
1: Pomeriggio, le 15.30, le notizie di Popolare Network, approvate dalle Camere le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio. Stasera il Consiglio dei Ministri.

0: direi una canzone effettivamente bella carica, una canzone adatta per iniziare la nostra puntata e per dire che questo martedì deve essere un martedì carico. Noi ci proviamo e lo faremo in realtà anche con i singoli che abbiamo scelto per questa puntata, perché in realtà devo dire che questo Release Radar è bello carico.
1: Sì, è una puntata molto rock and roll e cominciamo con una band londinese che si chiama The Howlers, che ha annunciato il secondo album, Heavy, pesante, che è uscito il 9 ottobre, quindi solamente 4 giorni fa. Una dichiarazione di intenti audace e viscerale che segna l'inizio del capitolo più significativo della carriera del gruppo.
0: Ok, beh, per ora almeno. Dopo un periodo di transizione alla fine del 2024, questa band è entrata nella nuova fase con il frontman che si chiama Adam Young, che ha ricostruito il progetto come duo insieme al batterista Toby Richards. È un cambiamento che ha ridefinito il sound e anche la direzione creativa della band, ovviamente, quindi ha portato proprio un senso di focalizzazione e di identità, ci dicono loro, cambiando radicalmente quello che era successo fino a questo momento.
1: Se l'album d'esordio era definito soprattutto dal dolore, dalla perdita personale, questo Heavy, questo secondo lavoro, emerge da un luogo ben diverso, guidato dalla tensione tra desiderio e conseguenze, tra imprudenza e realtà. È un album illuminato dal richiamo della notte. E allora adesso ci ascoltiamo un brano tratto proprio da Heavy, esatto, e si chiama Drive, in realtà D-L-I-V-I, e adesso scopriamo cosa significa.

0: Devo dire che se ci sono state delle puntate nella scorsa stagione in cui avevamo delle cose un po' meno nelle nostre corde all'interno del release radar, è un periodo in cui c'è del rock, c'è del punk, mi piace, mi sento un po' più a mio agio in questo release. Ma vi ricordiamo che il release radar non lo facciamo io e Mauro e basta, lo facciamo per la puntata, ma in realtà il release radar come rubrica esce grazie a Fabio il venerdì sul nostro sito. Infatti su festivalsbackpack.it il venerdì esce un bel listone con tutto quello che Fabio è riuscito a intercettare, e poi su Instagram fa sempre dei reel molto divertenti lui.
1: Beh, divertenti, in cui approfondisce delle robe molto interessanti, perché ogni venerdì lui sceglie tra tutto quello che è uscito la roba che lo stuzzica di più, possiamo dire, e ce lo racconta. Però ecco, andate sul sito perché così sapete tutto quello che esce e tutto quello che c'è di nuovo da poter ascoltare. E intanto continuiamo con i singoli di oggi e ci ascoltiamo invece, anzi vi presentiamo i Lives.
0: Mi piacciono molto perché sono nati in Cornovaglia e affinati nel Kent, cioè affinati come quando l'alcol viene affinato, o no, non mi ricordo. È un tipo di band di cui il rock ha bisogno, una collisione viscerale e adrenalinica di furia post-punk e precisione hard rock che non chiede la tua attenzione, la esige. Perfetto.
1: Fa proprio, hanno deciso loro. Comunque, Burn, che è il nuovo album della band, è il seguito del loro acclamato album Let Them Eat Cake, lasciate che mangino le torte, che era la frase della regina, non mi ricordo, non è importante. Comunque con questo album i Lives tornano ai riff pesanti e ai ritornelli energici che li hanno resi famosi, e i loro testi sociopolitici che sono diventati il loro marchio di fabbrica, e tornano prepotentemente alla ribalta.
0: Adesso continuo a pensare chi è che avrà detto di lasciargli mangiare le torte.
1: Era, vabbè, è una frase celebre, dopo ci verrà in mente. Intanto ci ascoltiamo la title track Burn dei Lives.

0: Non lo fare. Io so che tu adesso avrai la tentazione di imitare un accento. Ti chiedo, per piacere, di non farlo. Stiamo parlando di una band che è cagliaritana.
1: Cagliaritana. Ok, Cagliari sì. È in Sardegna.
0: E quindi non lo dire.
1: Non ho fatto assolutamente niente. Comunque,
0: i Teddy Daniels sono nati a Cagliari nel 2018 e fanno del garage punk. Oh, che bello. E il quartetto sardo costruisce il proprio suono intrecciando grunge anni 90, garage anni 2000 e punk rock and roll. Cioè, cosa ne pensi?
1: Mischiano un po' Asker 2 e Screaming Trees, condividono nel loro immaginario col death punk scandinavo di Turbo Negro e Glucifer, insomma roba pestona, riferimenti assimilati in una scrittura ruvida, diretta e fortemente legata alla dimensione live che noi aspettiamo con ansia. Stone Jack, che è il nuovo singolo dei Teddy Daniels, entra nella mente e nelle dipendenze del personaggio che dà il titolo al brano. Jack non disdegna alcun tipo di sostanza psicotropa e continua il proprio viaggio finché riesce a tenere a bada i suoi demoni. Bella questa storia di un tossico, secondo me,
0: è una persona che ha delle dipendenze, ecco.
1: Comunque, Stoned Jack è uno dei tasselli più oscuri di Everything Fades Away, disco in cui errori, disagio, paura e rabbia diventano il terreno di uno scontro continuo tra mondo interiore e realtà esterna.
0: Vabbè, una cosa che effettivamente ha fotografato quello che avviene spesso quando le sostanze prendono il sopravvento. Interessante, lo scopriremo. Cosa che loro decidono di comunicare e che anche noi condividiamo molto: il disco e i singoli non saranno pubblicati su Spotify, perché decidono di escludere la piattaforma per ragioni etiche legate alle attività di investimento della sua proprietà, quindi probabilmente per questioni legate a Israele, direi.
1: Sì.
0: Direi che abbiamo capito. Quindi ancora meglio, ci piacciono ancora di più, ma adesso noi ci ascoltiamo Stoned Jack e poi andiamo in pubblicità.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna Ravenna. Info www.mar.ra.it.
2: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
5: Ma qui c'è un cambio di scaletta. Vabbè, sì, diciamo che abbiamo deciso di fare un piccolissimo cambio di scaletta e di anticipare NDR. Quindi vi lasciamo alla voce di Rebs che vi racconterà un disco bellissimo anche oggi.

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Ben ritrovati. Allora, abbiamo aperto questa parte della puntata con OVS di Jamie XX, un pezzo che probabilmente mi ha accompagnata più di quanto sia normale, ma ci arriviamo. Prima però faccio un passo indietro. La scorsa settimana, per chi ci ha ascoltato già lo sa, vi ho parlato di boys noise e di musica elettronica e quindi mi è tornata in mente un pochino la mia fissa per la dubstep e per tutta quell'elettronica attorno agli anni 2010, più o meno quel periodo lì. E quindi ho pensato che oggi avesse senso rimanere lì, ma entrare in realtà da un'altra porta. Partiamo dal parlare di chi è Jamie XX. Se vi ho perso, vi do un aiutino, di XX, appunto. Lui è la testa dietro i ritmi della band e produce i loro dischi. Io gli XX li adoro, ne ho parlato anche in un reel dopo la loro esibizione al Coachella quest'estate. Tra l'altro reel ed esibizione ovviamente che vi invito a recuperare sulla nostra pagina Instagram e in generale online. Oggi però in realtà non vorrei parlarvi ancora degli XX, anche se potrebbe starci, vabbè. Oggi vi parlo di lui da solo. Se gli XX sono bianco e nero, tutto sottovoce, tutto in sottrazione, Jamie XX e nello specifico l'album In Color sono l'esatto contrario. Rave, UK Garage, Jungle, Post Dubstep, essenzialmente è l'insieme di un pezzo di storia dei club britannici, ma ricordato a luci basse, senza l'aggressività dei club. Questo è il suo album di debutto da solista, uscito nel 2015, quindi ha già un po' di annetti, dopo anni di lavoro. All'epoca, fra l'altro, era stato anche nominato al Mercury Prize di quell'anno, quindi niente. Ora, torniamo a OVS. Piccolo aneddoto, al mio primo lavoro potevamo ascoltare le nostre playlist tutto il giorno mentre lavoravamo e io vi garantisco che a un certo punto un mio collega mi ha implorata di smetterla di ascoltare questa canzone. L'avrò ascoltata 500.000 volte, ma a mia discolpa vi sfido a non farlo. Altro punto, la copertina di quest'album. Per me è un'estetica top. Ricordo di aver letto anni fa un'intervista in cui Jamie raccontava che nel progetto si occupava di tutto lui, Jamie, uno di noi, e quindi aveva addirittura disegnato anche la copertina del disco. Aveva optato per uno spettro di colori che potesse rappresentare le mille sfumature dell'album e aveva poi incluso il bianco e il nero per riprendere i due degli XX. Tra l'altro, la X degli XX l'aveva disegnata Romy e lui invece in questa copertina ne decide di riportare solo una gamba. No? Alla fine tutto torna. Per me In Color è un must e basta. Vi consiglio di recuperarlo anche solo per scoprire che l'elettronica e la malinconia possono tranquillamente stare nella stessa stanza. E adesso vi lascio in chiusura con Gosh, che in realtà nel disco apre tutto. Ci sono breakbeat e jungle dei primi anni 90, voci campionate dei vecchi MC delle radio pirata e un crescendo di sintetizzatori che negli anni poi è diventato iconico. Noi ci sentiamo la prossima settimana e adesso vi lascio veramente con un pezzone. Ciao!

0: E iniziamo adesso con una cosa diversa, cioè diversa ma non troppo per chi ci conosce, cioè parliamo degli eventi che ci saranno a Bologna questa settimana. Vi ricordiamo però che ieri mattina è uscito sul nostro sito festivalsbackpack.it cosa succede in città, che racchiude tutti gli eventi, quindi noi vi diamo due o tre spunti, ma due o tre.
1: Sì, non ho capito cosa c'è di diverso dal solito, comunque cominciamo con gli eventi di questa settimana, perché domani sera allo Sghetto Club, quindi qui in zona, a Bologna insomma, c'è Claudio Vignali Flow featuring Devon Miles più The Messenger of Light, un concerto che fa parte della programmazione jazz contemporanea della città e unisce sonorità acustiche al groove e alla sperimentazione rap afrobeat del collettivo.
0: Ah, interessante.
1: Hai capito, una roba un po' diversa, parliamo sempre di rock che post-punk, invece vi raccontiamo anche un po' di jazz e lo facciamo anche giovedì sera, più o meno, non è proprio jazz però.
0: Più o meno, dai, giovedì sera al Binario 69 c'è Matteo Addabbo. Il trio ripropone la classica e trascinante formazione d'organo Hammond, chitarra e batteria, un sound radicato nella tradizione del soul jazz e del funky degli anni 50, quindi per fare un viaggio nel tempo. Il progetto unisce eleganza vintage ed energia moderna, fondendo composizioni originali, influenze del jazz contemporaneo e atmosfere che richiamano la grande tradizione degli organisti americani e le colonne sonore degli anni 70. Cioè, proprio per chi è un po' amante del secolo scorso, direi che questa serata è quella ideale.
1: Sì, in realtà un sacco di roba è del secolo scorso, perché anche la band che di cui vi parliamo adesso, che sono i The Strokes, che saranno sabato sera all'Unipol Arena insieme a Fat White Family e Alex Cameron, che sono due gruppi che li accompagnano un po' in tour, anche gli Strokes hanno iniziato nel secolo scorso. The Strokes annunciano il Reality Awaits Europe 2026 Tour con un unico appuntamento live in Italia, che è proprio il 17 qua a Bologna. Reduci dal trionfo al Coachella, annunciano appunto questo tour con solo un appuntamento, chissà se poi torneranno l'estate prossima, noi li aspettiamo. L'Unipol Arena in questa occasione lancia il progetto Rivoluzione Mobilità Green, quindi col biglietto del concerto potete prendervi anche il biglietto ferroviario integrato Bologna Centrale Unipol Arena, e c'è anche il pre-booking dei parcheggi tramite Ticket One, che serve un pochino a ridurre il traffico, i parcheggi un po' caotici intorno all'Unipol Arena. Ci ascoltiamo uno degli ultimi brani lanciati dai The Strokes in vista del concerto di sabato sera, questa è Lonely in the Future.

0: una cosa che mi piace della nostra rubrica, perché oggi sono in veda di farci complimenti, è il fatto che parliamo di eventi grandi ma anche di eventi un po' più piccolini. Quindi passiamo dall'Unipol Arena a un'altra realtà che è abbastanza giovane a Bologna, che secondo me è molto interessante. Parlo del Baumhaus, dove si terrà la seconda edizione del Tanka Fest, e si terrà in particolare sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre in via Jacopo Barozzi. È uno spazio, appunto, per chi non lo conosce, abbastanza nuovo, molto interessante. Il festival è organizzato da Tanka Records, ma dai, da qui il nome, in collaborazione con Trova Robato, e diretto artisticamente da Jacopo Incani, meglio conosciuto come Io Sono un Cane.
1: La seconda edizione del Tanka Fest, quindi Tanka Fest number 2, si tiene il 17 e il 18.
0: E potrete trovare due dischi, due palchi per i concerti e un secret show ad aprire ogni serata. Il primo giorno, ad esempio sabato, dopo il secret show, ci sarà Silvia di Furia, Pietra Tonale, Super Tango Project, Onda Keiki. Ok.
1: Molto bene, mentre domenica 18 ci saranno Gaia Rollo, Nuhara, Notrasa e Radio Hito, oltre al secret show e agli ospiti speciali previsti per la giornata.
0: Quindi secondo me è un evento particolarmente carino.
1: Segnatevelo, segnatevelo.

0: per tutti gli altri eventi vi ricordiamo che c'è la nostra rubrica, ma adesso ci spostiamo fuori regione e andiamo, per questa volta iniziamo dalla Toscana, va? C'ho voglia di spostarmi in Toscana. E anche qui vi ricordiamo che sul sito di Radio Città Fujiko invece ci sono le indicazioni per i concerti in Lombardia e in Toscana.
1: In realtà in Toscana noi vi parliamo del concerto che sarà il 17 e 18 ottobre al Teatro Verdi di Firenze di Brunori Sas. Ma sto Brunori Sas, a cui noi vogliamo molto bene, sarà anche il 19 al Teatro Europa Auditorium di Bologna e, volendo, il 14 e 15 all'Auditorium Lingotto di Torino. Quindi voi seguitevi un po' le date di Brunori Sas, perché insomma è una roba sempre interessante. Il 17 ottobre però c'è un altro evento al The Cage di Livorno che porta sempre musica molto interessante e sono gli Apes on Tapes.
0: Sono Apes on Tapes, è un nome molto particolare.
1: Sì, sarebbe scimmie sul nastro.
0: Mi piace già. Mi Vero? Hanno già catturato. Quindi il 17, per chi vuole scoprire qualcosa di più, insomma, noi da Bologna non so se arriveremo fino a Livorno, però il 17 al The Cage Theater di Livorno, gli Apes on Tapes. È molto difficile riuscire a raccontare un po' tutti gli eventi che ci sono in un'intera regione, però vi ricordiamo che potete trovarli sul sito. A questo punto direi che concludiamo la parte relativa alla Toscana con una canzone di Brunori Sas e poi pubblicità e torniamo con la Lombardia.
1: E allora cosa ci ascoltiamo di Brunori Sas, Al di là dell'amore?
0: Cioè, oltre a quello, cosa ci ascoltiamo?
1: No, ci ascoltiamo Al di là dell'amore di Brunori Sas.
0: Ah, ok.

0: spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Entriamo a gamba tesa nell'ultima mezz'ora di questa puntata, perché vi ricordiamo che The Festival's Backpack vi accompagna fino alle 17 tutti i martedì pomeriggio con un sacco di musica. Vi ricordo anche che tutti i contenuti li trovate su festivalsbackpack.it. Intanto siamo...
4: Era la cosa promo, no? Stavo selezionando.
3: Siamo rientrati, c'ho la disturbatrice io, come si chiama quello che si piazzava dietro alla gente nelle interviste? Non mi ricordo, ma non è importante. Siamo arrivati in Lombardia. Cioè, voi state ascoltando ancora Radio Città Fujiko, ma noi nel frattempo siamo in Lombardia.
4: 5 minuti di pubblicità.
3: Esatto, e siamo andati al CIC, Centro Internazionale di Quartiere di Milano, in via Fabio Massimo, perché ci sono un po' di eventi interessanti. Per esempio, dal 16 al 18 ottobre c'è il Dancing with Death Mini Fest, festivalino. Così.
4: Bellino, mi piace molto.
3: Un paio di giorni. Per esempio, il 16 ci sono i Funks on Fur, anzi, i Cataphiles e l'Angel Exterminador. Tutti, capito? Una serata discretamente festona, punk, però, punk rock, anche hardcore.
4: Però devo dire che sabato 17-10 è ancora più interessante.
3: Collasso Punk Night, bellissimo. Live Benefit con I Don't Knows, Pimples Marmalade, Cine Brivido e Collasso nella manica. Collasso tutto attacco, bellissimo.
4: No, hanno vinto. Io non
3: andate.
4: Lo so, io vado anch'io.
3: Ma tutti andiamo lì.
4: Andiamo tutti. Ecco,
3: questo
4: è,
3: al CIC.
4: Questo al CIC. Quindi una cosa un po' più contenuta, mi viene da dire, rispetto alla seconda cosa che vogliamo proporvi, però dobbiamo dirvela perché è una band che a noi è piaciuta davvero, davvero tanto.
3: E dal vivo spaccano tantissimo.
4: Esattamente, infatti ai Magazzini Generali il 17-10 ci saranno gli Yacht Act. Mauro, vuoi dirci qualcosa?
3: Allora, noi li abbiamo ascoltati l'anno scorso all'In-Music Festival a Zagabria e dal vivo sono una roba pazzesca, bravissimi, fantastici. Vengono dallo Yorkshire, quindi dalla Gran Bretagna.
4: Non c'è un cane che...
3: Sì, vengono dalla Gran Bretagna e fanno parte di quel filone un po' post-punk, nuovo post-punk britannico e spaccano. Allora, il tour segue la conclusione delle date a supporto del loro secondo album, che si chiama Where's My Utopia? Cioè, dov'è la mia utopia, ragazzi? Dove l'avete messa? Comunque,
4: sempre a spostarmi le cose, dico io. Okay. Il disco ha segnato un netto cambio di direzione rispetto all'acid post-punk che avevano invece portato all'esordio, introducendo anche un approccio un pochino più giocoso e un'energia nuova, che comunque era molto alta, va detto, anche prima. Questo cambiamento ha trasformato anche la dimensione dei live, motivo per cui meglio andare perché scopriamo qualcosa di nuovo, e hanno aggiunto coriste, ballerine, ale e nuovi musicisti. Così hanno messo un po' di tutto. E quindi Where Is My Utopia è questo nuovo disco tutto da scoprire in dimensione live.
3: Ma adesso, visto che abbiamo bisogno di un po' di musica, ci ascoltiamo gli Yard Act con You're Gonna Need a Little Music.

0: E così ci siamo ascoltati anche gli Yaldas e arriviamo alla fine di questa puntata di The Festival's Backpack con l'intervista, perché anche oggi abbiamo, come tutte le settimane, un'intervista a una band. È una band interessante, in questo caso è una band abbastanza local, perché loro sono ferraresi, non molto conosciuta, anzi direi pochissimo, che noi abbiamo incontrato al No Contest a Ponte Lagoscuro, in provincia di Ferrara, dove noi eravamo lì un po' come giurati. È stata una serata molto divertente, dove abbiamo potuto ascoltare delle band, soprattutto locali, ma non solo, molto interessanti, e tra loro ci hanno colpito molto i Foxtrot, appunto questa band che propone un sound particolare. Poi ne parliamo meglio con loro.
1: Esatto, dicevi poco conosciuti, in realtà noi speriamo che prendano piede, che ci sia la possibilità di ascoltarli, anche perché sicuramente la dimensione live gli rende veramente giustizia, perché sul palco sono davvero bravi, sono ragazzi molto giovani che riescono però a fare un po' un salto nel tempo, questo devo dirlo, perché quello che mi aveva colpito di più sul palco è che loro portano delle sonorità che non sono
0: di 50 anni fa, più o meno,
1: che non sono recentissime. Esatto, loro in realtà hanno partecipato a questo contest e hanno vinto il premio che prevedeva una nostra intervista e il passaggio in radio. Noi siamo felicissimi che siano stati loro a vincere questo premio. Vi ricordiamo che poi sul nostro sito potete anche andare a leggere l'articolo in cui ve li raccontiamo. Non rubiamo più spazio ai Foxtrot, vi lasciamo con l'intervista che ha fatto Mauro e con i loro bellissimi pezzi, e vi ricordiamo che tutti i martedì ci trovate qui su Radio Città Fujiko, e su festivalsbackpack.it e su Instagram trovate tutti i nostri contenuti.
0: Ciao! Siamo al telefono con i Foxtrot, band che abbiamo conosciuto un pochino di tempo fa, un paio di settimane fa, al No Contest a Ponte Lagoscuro in provincia di Ferrara. Intanto ciao ragazzi, come state?
2: Ciao, ciao, bene voi?
0: Tutto bene, tutto bene. Allora, dicevo, abbiamo conosciuto al No Contest in Ferrara, dove noi eravamo nella giuria, e ci avete molto impressionati, soprattutto per il genere che fate, a cui arriviamo dopo. Ma cominciamo dalla storia della vostra band, quindi dei Foxtrot. Quando siete nati e come vi siete conosciuti come band? Quando avete deciso di formare una band proprio?
2: Ci siamo formati praticamente un paio d'anni fa, anche se poi ho iniziato a suonare fuori, lavorare, insomma, al pubblico ci siamo manifestati un anno e mezzo fa, quando è arrivata anche Teresa Fontana, e quindi a quel punto eravamo completi, eravamo in sei. E diciamo che noi strumentisti suonavamo insieme in realtà già da un pochino in altri contesti, dove ci siamo aggiunti uno alla volta per formare appunto una band completa. Dopodiché per qualche mese abbiamo cercato di trovare una che fosse giusta per il nostro genere, con cui ci trovassimo bene e tutto il resto, e quindi dopo qualche mese ce l'abbiamo fatta, nel mentre avevamo già iniziato a scrivere qualche pezzo nostro. E sì, praticamente marzo 2025 abbiamo iniziato a suonare in qualche locale a Ferrara e a registrare un pezzo.
0: Ok, e dicevo, il vostro genere, che è un po' particolare soprattutto per una band così giovane, perché voi siete tutti giovanissimi, diciamo che il vostro genere è riconducibile soprattutto al progressive rock anni 70, psichedelia, un genere anche complicato da portare avanti, se vogliamo. Nei vostri due anni di esistenza della band, eravate già tutti d'accordo all'inizio che volevate fare questo genere, o è una cosa che è arrivata pian piano mentre costruivate appunto la band?
3: Ma da subito l'idea di un genere non era chiarissima, nel senso che abbiamo comunque influenze diverse tutti quanti noi, ed è appunto che siamo insieme adesso, abbiamo fuori soltanto un EP praticamente, quindi il percorso di trovare una voce, un genere definitivo è in divenire. Certe band ci mettono anche una

0: sotto il rock anni 70 più leggero, diciamo.
1: Dicevate avete pubblicato un EP, ecco, come si chiama, dove lo possiamo trovare e che cosa c'è dentro?
2: Si chiama Identikit, lo potete trovare sulle piattaforme principali di streaming, ecco. E si tratta di due brani, i primi che abbiamo un po' cominciato a lavorare insieme, ecco, e penso che funzionino bene insieme nel contesto dell'EP come comunque una contrapposizione, ecco. Sono due delle principali influenze che avevamo all'epoca quando ci siamo trovati. La prima traccia, Dream and Regret, è un pezzo tanto ispirato agli anni 80, alla New Wave, in contrapposizione all'altro, il secondo pezzo, che è Lucid, che è invece una ballata al piano, affinata, con tutta una certa atmosfera, soprattutto sulla coda. Quindi ecco, sicuramente se dobbiamo cercare delle influenze, direzione, se vogliamo, è per prima la fusione fra queste due cose, ecco, per questi due mondi separati.
1: E allora vi va di proporci, di farci ascoltare qualcosa del vostro repertorio prima di continuare con l'intervista?
3: Certo, volentieri. Andiamo con Dream and Regret, che è appunto la prima traccia di questo EP.

0: E questa era Dreamer Regret, appunto, dei Foxtrot. Siamo sempre in linea con quasi tutta la band, perché voi siete tanti e siete quasi un'orchestra, no, però siete in sei, giusto, come formazione complessiva?
1: Sì, esatto. Fondamentalmente faccio un po' di introduzione ai vari membri, anche quelli che non sono qua. Io sono Giacomo, solista. Con noi ci sono anche Tommaso, che è uno dei chitarristi, Cesare, che è il batterista, Teresa, che è la cantante, e poi non ci sono potuti, salutano e ringraziano per la possibilità, Alessandro, che è il bassista, e Matteo, che è l'altro chitarrista.
0: Ok, quindi insomma un bel gruppone. Allora, abbiamo ascoltato prima un brano tratto dall'EP, e invece vi chiedo, avete qualcosa in cantiere, qualcosa a cui state lavorando che potremo ascoltare nel prossimo futuro?
2: Sì, anche queste due tracce dell'EP faranno parte di un long play, di un album, altri pezzi che abbiamo lavorato, che abbiamo sistemato in questi ultimi due anni di lavori, ecco. E sarà insomma un riassunto di questo periodo passato insieme, di capire esattamente cosa siamo tutti assieme, quali sono le nostre priorità, il nostro percorso, la nostra esperienza, ecco. Sette pezzi, c'è comunque un filo conduttore, un discorso dall'inizio alla fine.
0: Ha un discorso musicale o un discorso proprio di tematiche dentro i pezzi?
2: Musicale prima di tutto, però soprattutto di tematiche che vanno dall'inizio alla fine, ecco.
0: E abbiamo già anche più o meno una data, un periodo in cui arriverà questo long play?
1: Fondamentalmente faremo uscire un singolo, che non è appunto uno di quelli già fuori, ma è uno che abbiamo registrato l'ultima primavera, probabilmente a novembre. Manca ancora una data precisa, ma dovrebbe essere. E poi invece l'album al completo, e che faremo anche in versione fisica, dovrebbe uscire invece a gennaio. Praticamente abbiamo già finito di registrare le tracce, quindi siamo a buon punto e speriamo di portarlo il prima possibile, perché alcune di queste tracce sono veramente forse due anni che le stiamo scrivendo, arrangiando e tutto il resto.
0: Diciamo che il vostro genere poi non è semplicissimo magari da portare dal vivo, perché non è rock and roll ballabile o, che ne so, del pop. Cioè, è un genere abbastanza complesso e arzigogolato. Sapete già se avrete delle date di presentazione di quest'album e anche riuscite a trasmettere quello che fate dal vivo? A noi l'avete fatto quando abbiamo sentito al No Contest. Com'è il vostro rapporto con i live?
3: Ma diciamo che principalmente il nostro approccio è cercare sempre di metterci il duo a disposizione possibile, trasmettere quello che proviamo sul palco, a trascendere dal nostro solito che hanno più aggressivi nel muoversi sul palco. Noi cerchiamo di trasmettere tutto con modo di suonare, tutto ciò che viene più dalla performance vocale rispetto che alla performance veramente scenica.
0: Ok, e invece date future? Ne avete già in programma o aspettate l'uscita dell'album del prossimo gennaio?
1: Allora, adesso abbiamo un paio di date, però prima che esca l'album, in cui però già comunque suoneremo praticamente tutto quello che abbiamo. Invece ci stiamo organizzando adesso per trovare invece delle date che ci diano un contesto giusto per presentare l'album, e ci tenevamo anche a non limitarci alla nostra zona, quindi Ferrara, dove suoniamo la maggior parte delle volte, ma volevamo portare anche a un pubblico più ampio, anche a Bologna in particolare, quello che è il nostro album, perché pensiamo che appunto, essendo un genere che è un po', non dico di nicchia, però quasi, bisogna dare veramente un po' di spazio anche geografico per trovare persone che ascoltino, che possano apprezzare, penso.
0: Insomma, noi faremo il possibile per agevolare il vostro passaggio da Bologna, che insomma ci farebbe molto piacere. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo della disponibilità e vi chiedo in ultimo se vi va di scegliere di presentarci il brano per salutarci e per darci appuntamento, spero, a dei live futuri.
1: Sì, il prossimo brano che sentiamo allora è Lucid, che è appunto il lato B, questo EP che abbiamo iniziato ad ascoltare prima, sia Identikit.
0: Perfetto, allora grazie mille a tutti i Foxtrot. Su Instagram come vi troviamo? Che così lo diciamo a tutti quanti se vi vogliono cercare.
1: Su Instagram siamo foxtrot.band. Foxtrot è scritto come il ballo oppure come l'album dei Genesis, come preferite.
0: Più l'album dei Genesis magari, visto le vostre influenze. Allora ci ascoltiamo Lucid e grazie mille ragazzi, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a voi.
4: Grazie.

0: progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
4: Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

Martedì 13 ottobre, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17.30 arriverà un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo e nella seconda parte ci risentiamo con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Potremmo intitolare la prima parte di oggi, quella dedicata agli approfondimenti, come scusate se insistiamo. Perché? Perché torneremo ad occuparci del caro vita, che è trainato ovviamente dal caro carburante, ma a catena poi tutti i prezzi anche dell'alimentare, della casa, eccetera, eccetera, sono in crescita. Gli stipendi sono fermi e questo rischia di far scivolare nella povertà sempre più persone. Si stanno mobilitando in molti anche a livello nazionale. Parleremo nella seconda parte, in realtà in Topico, degli studenti che già a Milano hanno piantato le tende, ma anche a Bologna in piazza Scaravilli. Nella prima parte invece parleremo dei rischi per il trasporto pubblico locale, in particolare quello in appalto, e in generale parleremo della povertà, perché se c'è una cosa che l'inflazione fa è colpire soprattutto chi è già in difficoltà, e lo faremo attraverso le parole del portavoce dell'Alleanza contro la povertà, che oltre a fotografare una situazione in netto peggioramento indica anche alcune possibili soluzioni, e in particolare si fa sentire il peso dell'abolizione del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni in questa legislatura. Di questo parleremo oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: situazione è veramente critica, stiamo parlando di circa, diciamo così, extra costi che vanno intorno ai 10 milioni di euro. Diciamo i ristori che ha messo in campo il governo sui 9 milioni e 8 copre solamente 700 mila euro a livello regionale. Una parte era, diciamo, pregresso rispetto alla chiusura di Hormuz e all'extra carburanti, diciamo, che abbiamo dovuto subire come aziende, e quindi ci siamo trovati a circa 0,43 euro a chilometro a doverci sostenere di extra costi, e la marginalità è andata molto sotto il punto di pareggio, e non siamo più in grado, diciamo così, di sostenere questo esercizio e i servizi. Ci abbiamo artigiani e autisti che tutte le mattine si svegliano alle 4:30 della mattina per portare studenti e lavoratori, e non possono essere a carico degli autisti e delle aziende, diciamo, il sovraccosto che è dovuto, diciamo così, a tutte le contingenze che ci sono state.
1: Quelle che abbiamo appena sentito sono le parole di Daniele Missiroli, coordinatore del consorzio di aziende private che gestiscono in appalto una parte del trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna, in particolare ad esempio il trasporto degli scuolabus, quindi degli studenti, ma non solo, anche il trasporto in Appennino. Bene, queste società denunciano che a causa del caro carburanti hanno già 10 milioni di euro di disavanzo, e questo potrebbe portare inevitabilmente a una riduzione delle corse o a tagli al servizio. Il caro carburanti dunque è un problema anche per il trasporto pubblico locale, ma non solo. Sono diverse le categorie che in queste settimane hanno denunciato una crescente difficoltà proprio a causa dell'aumento dei prezzi, e sicuramente le categorie di persone che se la passano peggio in una situazione di inflazione che secondo l'Istat è al 4,2% su base annua, beh, insomma, sono le persone già fragili, quelle già povere, diciamo così. A fotografare una situazione piuttosto pesante è l'Alleanza contro la Povertà, che racconta come appunto ci siano persone, oltre ai quasi 6 milioni di italiani che già vivono in condizione di povertà assoluta, ci sono altre persone che rischiano di scivolarci proprio a causa dell'inflazione, che viene considerata una tassa regressiva, cioè che colpisce in modo più forte chi ha di meno. Ma oltre a fotografare la situazione, l'Alleanza contro la Povertà propone alcune misure strutturali e non così emergenziali, come un ritocco leggero delle accise o l'elemosina delle compagnie petrolifere, per affrontare questo tema in modo serio e appunto strutturale. Noi abbiamo parlato con Antonio Russo, che è portavoce dell'Alleanza contro la Povertà. Ascoltiamo che cosa ci ha detto.
2: L'inflazione, partiamo da questo dato dell'Istat di qualche settimana fa, su base annua sarà del 4,2%. Ciò che viene prevalentemente influenzato è la crescita dei beni energetici. Lasciamo alle nostre spalle un'estate molto molto calda, per cui chi ha subito l'impossibilità di non avere un climatizzatore, di essere sottoposto a una stagione che non ha lasciato tregua, naturalmente ha speso di più, e questo è un primo elemento. L'altro elemento che viene fuori dall'indagine dell'Istat è proprio il prezzo, l'accelerazione appunto degli alimentari non lavorati, no? E ancora i servizi ricreativi, quelli culturali e la cura della persona. Insomma, tutti questi fattori, la impossibilità di prendersi cura. La Fondazione Gimbe soltanto l'altro ieri ci ha comunicato che sono circa 6 milioni le persone che in questo paese non possono curarsi, perché non è un'assicurazione privata, e neppure a volte sono nelle condizioni di pagare una visita specialistica privata, quindi attenzione. Di qui si aggiunge complessivamente un quadro assai cupo, per il quale un'inflazione così alta soprattutto agisce sulle persone più povere. E cioè l'inflazione è una tassa diretta, è una tassa a gamba tesa, usando un gergo calcistico, su chi non ce la fa, su famiglie numerose, su persone che magari devono sopportare un fitto troppo alto, e sappiamo che il problema della casa è esploso nel corso delle ultime settimane in Spagna, guardiamo in Europa, in Francia è esploso un altro tipo di problema sociale, secondo me, che è quello che riguarda i ragazzi, la scuola, no? Quei servizi pubblici, diciamo, in qualche modo, se li riteniamo ancora tali, voglio sperare che in questo paese la scuola, l'università, il diritto all'abitazione, il diritto alla casa, diciamo così, ad avere un tetto sulla testa, facciano parte ancora dei servizi pubblici. Tutto questo agisce sulle famiglie più fragili, su famiglie, attenzione, che non sono già povere assolute. I poveri assoluti nel nostro paese sono 6 milioni e sono poveri assoluti, per cui quelli non ce la fanno proprio. Sono quelli invece, quelli che vengono colpiti da questo innalzamento, questo 4,2 su base annua dell'inflazione, che è la più alta negli ultimi 3 anni, eh? Le famiglie con minori, le famiglie numerose, le famiglie dove le persone lavorano. Non parliamo di persone che non lavorano, non parliamo di persone che vivono con, diciamo, una pensione sociale, con un contributo dello Stato, parliamo di persone che lavorano e non ce la fanno. In un paese in cui, come sappiamo, purtroppo gli stipendi sono bloccati da anni, questa emergenza, perché non parliamo più di un problema passeggero, parliamo di un problema strutturale. 6 milioni di poveri vuol dire che questo paese ha un problema strutturale che noi dovremmo affrontare con politiche strutturali, e non lo stiamo facendo. E quindi è cresciuto nel corso degli anni, eh? Insomma, la percezione che abbiamo noi di una rete di organizzazioni che si occupa di poveri assoluti, la percezione che la situazione è peggiorata. Quindi, ricapitolando, stipendi bloccati, un paese in cui l'inflazione, per tutta una serie di ragioni, non dimentichi le 3-4 guerre che si stanno combattendo in giro per il mondo, quindi la situazione relativa naturalmente alla benzina, a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, che è quello che più direttamente influisce sul prezzo dei beni energetici, diciamo così, e tra questi ci metto anche il gas, ci metto anche quello che sta succedendo nell'altro scenario di guerra, cioè in quello ucraino-russo, no? Dove, come sappiamo, anche quella purtroppo situazione non ha agevolato naturalmente né il nostro paese dal punto di vista dell'acquisto di energetici, e neppure ha agevolato altri paesi europei. Quindi siamo di fronte a una situazione che più che meritare di essere osservata, va affrontata di petto.
1: Infatti su questo le volevo fare la domanda, appunto: voi proponete misure che non siano emergenziali, come abbiamo visto anche sulle accise, oppure una sorta di elemosina da parte delle compagnie petrolifere, ma misure strutturali, universalistiche, di sostegno al reddito e anche di contrasto alla povertà energetica?
2: Noi da anni stiamo chiedendo ai governi che si sono succeduti, abbiamo chiesto una serie di cose, di riforme strutturali. La prima questione che dobbiamo affrontare è quella delle misure di contrasto alla povertà, che oggi non sono più universalistiche. Con l'entrata in vigore della legge 85 del 2023, i poveri sono stati divisi per categorie, e cioè si è detto, in buona sostanza, se hai meno di 18 anni o più di 60 anni o sei disabile, puoi accedere a una misura di contrasto alla povertà che si chiama assegno di inclusione, altrimenti dovresti poter accedere a un'altra misura che si chiama supporto alla formazione e al lavoro. Sono due misure diverse. I dati dicono chiaramente che non stanno funzionando, ma la cosa che noi continuiamo a sottolineare è che bisogna ritornare a una misura universalistica, non categoriale. Questo passaggio dalla legge 85 al vecchio reddito di cittadinanza, che pure, per il quale pure Alleanza contro la Povertà aveva chiesto di rivederlo, di riformarlo, quindi non stiamo parlando di uno strumento che secondo l'Alleanza contro la Povertà funzionava perfettamente, però se prendiamo il numero delle persone in fragilità, in condizioni di fragilità sociale raggiunte dal reddito di cittadinanza, e lo mettiamo a confronto con l'assegno di inclusione, ci rendiamo conto che resta fuori il 40% di quelle persone. Per cui il passaggio dalla misura universalistica a quella categoriale ha tagliato fuori il 40% dei poveri assoluti, e qui bisogna mettere nelle condizioni tutti di poter accedere ad un aiuto, soprattutto in circostanze come queste, dove appunto nella contingenza, in questa fase contingente, speriamo sia una contingenza oltretutto, speriamo sia una contingenza, come abbiamo detto fino a questo momento, l'inflazione si è alzata, i salari sono rimasti come quelli di molti anni fa, c'è una difficoltà proprio da parte di alcune famiglie di arrivare alla seconda settimana del mese, qualcuno ci dice che non ce la fa neanche. Per quanto riguarda invece la parte relativa all'affitto, che è quella della quale si discute di più, questa è una forma di povertà, abbiamo detto che sono molteplici, abbiamo chiesto senso proprio di garantire un sostegno stabile all'affitto e alla morosità incolpevole, perché molte persone stanno perdendo la casa. Molte persone stanno perdendo la casa, qualcuno aveva un mutuo, quel mutuo non riesce più in qualche modo ad onorarlo e rischia di perdere la casa. Abbiamo chiesto anche di prevenire gli sfratti, cioè occorre secondo noi un protocollo nazionale che attivi dei servizi sociali, l'assistenza legale, la mediazione, insomma, che in qualche modo affronti insieme ai soggetti più fragili, e l'abbiamo detto, le famiglie, anche gli anziani in qualche circostanza, o persone con disabili, ecco, li aiuti appunto a prevenire lì dove è possibile e a cercare insieme anche con l'aiuto delle istituzioni territoriali, penso ai comuni, no? Penso anche alle regioni, poter prevenire quella che potrebbe essere una situazione che diventa esplosiva, perché lo è già stato, l'abbiamo già visto in altri paesi europei. La fragilità economica e abitativa praticamente riguarda il 22,1% delle famiglie in locazione in Italia. Non stiamo parlando di un numero esiguo, è tempo che ci occupiamo anche di questo. Beh, insomma, io credo onestamente di sì. E se lei poi prende il parametro delle famiglie con minori, si rende conto che è in povertà assoluta addirittura il 32,3% di quelli in affitto, contro il 6,1% di quelle proprietarie. Cioè chi è proprietario è meno povero, naturalmente, potremmo dire la parisiano, la povertà è un insieme di tante cose, però nel caso specifico la distanza tra le famiglie con minori si allarga, perché abbiamo detto addirittura il 32,3% di quelle in affitto. E allora alcune cose si possono fare, si possono prevenire condizioni traumatiche, condizioni che possono ricordare l'esperienza di Mari Carmen Abascal, questa donna di 87 anni, no, sfrattata, come lei sa, a Madrid il 23 settembre scorso. Una seconda cosa, una terza cosa è quella di aumentare gli alloggi pubblici e gli affitti sostenibili per i redditi più bassi, e cioè si faccia un piano, si parla di un piano case, stiamo aspettando di capire intanto quanto partirà e soprattutto anche di capire quali sono i soggetti che potranno accedere a questa misura. Ancora possiamo pensare, noi crediamo, di integrare politiche abitative, sostegno al reddito e accompagnamento sociale, cioè se, come abbiamo detto prima, la misura di contrasto alla povertà non è più universalistica ma è categoriale, questo vuol dire che naturalmente ci troviamo di fronte a una tempesta perfetta, cioè uno non prende più il vecchio reddito di cittadinanza, non prende più l'assegno di inclusione perché non ha meno di 18 anni o più di 60 anni o si trova in condizioni di disabilità, si trova in una casa in cui paga un fitto che in qualche circostanza aumenta sempre di più. Ricordiamo che ci sono per esempio delle aree metropolitane, delle città metropolitane, dove è diventato pressoché insopportabile. Noi abbiamo sentito di persone, di famiglie dove lavorano entrambi nella coppia e non ce la fanno, perché molto spesso uno di questi deve prendere l'intero stipendio e pagare soltanto il fitto, soprattutto se ci sono un paio di ragazzi, di bambini in famiglia. Quindi queste sono delle proposte che abbisognano, come sempre, di un quadro di accompagnamento sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire rafforzamento dei servizi sociali territoriali, rafforzamento del sistema dei servizi del lavoro territoriale. È inutile che qualcuno continui a dire, a ripetere come un mantra, il lavoro, il lavoro. Il lavoro è certamente uno dei motivi per i quali più facilmente si diventa poveri, non ci sono dubbi. È una leva fondamentale, ma non è l'unica, perché è ampiamente dimostrato che oggi il lavoro non è più, come dire, l'unica possibilità che si ha per avere una vita dignitosa. What a mess.

0: lavoro.
1: Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no?

diretti di Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata, Finfiom e Wilm hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti in attesa di una convocazione da parte del governo.

0: testimonianze per ricostruire l'accaduto e identificare la madre.
1: Topico.
0: Spostiamoci in Toscana. Treni, autobus e servizi pubblici a rischio disagi mercoledì 14 ottobre in Toscana per lo sciopero generale regionale proclamato dalla CGIL. La mobilitazione durerà un'intera giornata e coinvolgerà lavoratori dei settori pubblici e privati. Al centro della protesta ci sono i cosiddetti pacchetti sicurezza e la solidarietà alle persone citate a giudizio dopo il corteo del 3 ottobre 2025 contro il genocidio in Palestina. A Firenze sono possibili ritardi negli uffici comunali e nelle scuole. Per gli autobus di Attoline e Toscana lo sciopero del personale viaggiante è previsto dalle 8:20 alle 12:20. Per i treni sono possibili cancellazioni e variazioni dalle 9 alle 17 senza fasce di garanzia. Saranno invece assicurati i servizi minimi essenziali di raccolta dei rifiuti nei 65 comuni serviti da Plures Alia nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Sovraffollamento, carenza di agenti e mancanza di alloggi per il personale. È il quadro critico del carcere delle Sughere di Livorno, denunciato dal garante dei detenuti Marco Solimano e dal sindacato di polizia penitenziaria Sinappe. Nelle sezioni di media sicurezza il sovraffollamento sfiora il 150%, con tensioni, aggressioni e difficoltà nell'accesso alle attività rieducative. La situazione rischia di aggravarsi con l'apertura del secondo padiglione ristrutturato, che potrebbe ospitare altri 200 detenuti. Preoccupa anche l'arrivo di 50 agenti per i quali non ci sarebbero sistemazioni adeguate. Alcuni potrebbero essere costretti a condividere stanze con 4-5 persone. Garante e sindacato criticano inoltre il prefetto per non aver convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica richiesto per affrontare le criticità.
1: Topico.
0: Infine l'Emilia-Romagna, la Cassazione ha annullato con rinvio a un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna le misure cautelari che prevedevano la sospensione per 10 mesi di 3 dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati medici per evitare il trasferimento nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio. Le accuse contestate sono falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Il provvedimento è stato impugnato dai difensori delle 3 professioniste, gli avvocati Salvatore Tesoriero e Francesca Cancellaro. I legali sostengono che le dottoresse abbiano agito nel rispetto dei doveri costituzionali e deontologici di tutela della salute e definiscono le misure adottate sproporzionate. Ora la vicenda dovrà essere nuovamente esaminata dal riesame di Bologna. Una fiaccolata per ricordare Abderrahim Fakir, morto a 42 anni durante un fermo di polizia al Pilastro a Bologna. L'iniziativa è in programma giovedì 15 ottobre alle 18:30 in via Italo Svevo, nel giorno in cui avrebbe compiuto 43 anni. La famiglia e la comunità del quartiere tornano a chiedere giustizia mentre si avvicina alla conclusione dei primi accertamenti della procura. Il fratello Mohamed contesta le modalità dell'intervento e sostiene che i problemi cardiaci pregressi di Abderrahim non fossero gravi. Secondo quanto emerso dall'autopsia, la morte sarebbe stata causata da una mancanza di ossigeno. Le indagini hanno preso in esame anche la manovra di contenimento eseguita dagli agenti e le modalità dei soccorsi. Se non lo avessero arrestato in quel modo, sarebbe ancora qui, afferma il fratello, che invita a fare piena luce sulla vicenda. Dopo Milano, anche in piazza Scaravilli a Bologna sono comparse le tende degli studenti di UDU. La protesta ha gli stessi temi, la denuncia del carovita che preclude il diritto allo studio. Le mobilitazioni preparano la manifestazione di sabato prossimo a Roma intitolata Il nostro tempo è ora. Linda Zanini di UDU.
2: Noi siamo qua da ieri mattina nell'ambito di una mobilitazione nazionale che è partita ieri, è lanciata dall'Unione degli Universitari in varie città in Italia. Noi a Bologna siamo in piazza Scaraville, abbiamo fatto presidio permanente da ieri, siamo stati accampati anche questa notte e proseguiremo fino a stasera. Il motivo è l'intenzione di riportare in luce il tema del caro affitti. È un periodo in cui insomma si sta ricominciando a parlarne sia in Italia che insomma anche alla luce delle proteste che ci sono state in Spagna. Per noi appunto è fondamentale mettere in luce quanto il tema del caro affitti sia strettamente legato al diritto allo studio, nel senso che affitti sempre più proibitivi impediscono di fatto a sempre più persone di potersi permettere la possibilità di studiare fuori sede, e questo diciamo crea delle disparità di fatto o accentua disparità già esistenti tra persone che hanno diverse opportunità e rende in determinate città sempre più inaccessibili. Oltretutto questo si inserisce in un quadro molto più ampio di caro vita più insomma generico, insomma di aumenti di costo per qualsiasi voce di spesa. Il fatto di lanciare queste tendate in questi giorni per noi era anche un modo un po' per rilanciare la nostra partecipazione alla manifestazione nazionale del 17 ottobre.

0: di questo tema, insomma.
1: Torna Agorà, il progetto teatrale itinerante che coinvolge gli 8 comuni dell'Unione Reno Galliera nel bolognese. La nuova stagione, intitolata Orizzonti dell'Animo, Orizzonti del Mondo, propone 22 appuntamenti dal 14 novembre al 22 maggio, intrecciando teatro contemporaneo, giovani compagnie, memoria e attualità. Il direttore artistico Alessandro Amato.
2: Quest'anno l'immagine è stata realizzata da Lisa Lazzaretti. L'idea parte sempre da quella che la stagione

formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere

0: Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
1: Lunetta Boys per Raffi.

0: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
1: This is Donald Trump, and I'm in Palm Beach, and we're all waiting for your album. Let's get going, man. Everybody's waiting for this album.
2: End of message.
3: Ed eccoci in diretta, è già passata una settimana e torna Mashup Black Music a 360 gradi con l'aperitivo musicale rigorosamente in vinile del martedì di Radio Città Fujiko, ovviamente sui 103-100 MHz come sempre dalle 18 alle 19, ovviamente in compagnia del sottoscritto Raf di Select a.k.a. Gio Dischetto. Come sempre un saluto e un abbraccio caloroso a tutti voi che siete all'ascolto e che supportate Mashup. Oggi altra puntata dedicata all'anima della musica hip hop, con una selezione tutta dedicata al groove, soul, funk e R&B, i cosiddetti sample originali utilizzati dai beatmaker degli anni 90 per realizzare le loro nuove produzioni. Prima di cominciare con le nostre sonorità musicali, vi ricordo che questo sabato riprendono le serate Reggae from the Sghetto del Vinyl Club assieme a Rankin Lawrence, in quello dello Sghetto Club di Via Zago 16/B. Quest'anno abbiamo anticipato un po', a partire dalle 24, dopo i concerti, sonorità roots, reggae, dancehall, rigorosamente in vinile. Venite a ballare sul ritmo in levare. Vi ricordo anche che se volete interagire con Mashup lo potete fare tramite il servizio di messaggistica oppure WhatsApp e Telegram al 333-180-9494. E come nostra consuetudine diamo spazio alla musica e cominciamo con un classico dalle sonorità gettate del tastierista Bob James, la sua versione strumentale di Mardi Gras, divenuto probabilmente uno dei sample più usati della storia del rap. I primi ad usufruirne sono stati Ira DMC nella loro nel loro famoso singolo Peter Pipers, che si trova all'interno dell'album Rising Hell. Eccovi il suono originale.

E sulle note di Mardi Gras di Bob James arrivano i primi messaggi qui in regia. Un saluto a James, a Mino, a Livione,

Un saluto anche a Fefè e a tutta la combricola del Bettolino che si assaporano l'aperitivo con le nostre sonorità.

E noi procediamo in questa selezione, come dicevamo, di originali, ancora groove anni 70, con il classico funk di Car Wash dei Rolls Royce, che fu addirittura utilizzata sul finire degli anni 80 dal pioniere del rap Afrika Bambaataa, assieme ai suoi Justy 5, per la realizzazione di un fondamentale di questo genere, la traccia in questione, Justy Sensation, Car Wash.

Adesso le note di Car Wash. Un saluto al terzetto delle meraviglie, a Luca, ad Elvio e a Pedro. Intanto noi proseguiamo con la band degli Oyo Player, conosciuti per il suono cavalcante e ricco di effetti synth, un loro segno distintivo fino dalle prime pubblicazioni nei primi anni 70. Noi vi proponiamo il classico Love Roller Coaster, che arrivò alla numero 1 delle classifiche R&B. Altro sample utilizzato dai precursori del suono hip hop, da personaggi del calibro di DJ Hollywood e Spider D, per arrivare perfino al rock con una versione realizzata dai Red Hot Chili Pepper nel 1996.

E ci avviciniamo anche alla Eurodisco con il gruppo tutto al femminile delle Silver Convention, con il loro singolo Get Up and Boogie, che a fine anni 90 viene utilizzato dal duo di Brooklyn degli Whole City per il loro singolo The Hot Joint.

E su Get Up and Boogie un saluto anche a chi è sintonizzato tramite DAB o tramite internet direttamente dal player del nostro sito www.radiocittafujiko.it. Un grande abbraccio a Nico Faia,

E se parliamo di disco music e sample originali, non si può che tirare in causa il grande classico Good Times degli Chic di Neil Rogers, probabilmente il groove più campionato della storia dell'hip hop fin dalla sua pubblicazione nel 1979.

E su queste sonorità speriamo di allietare il vostro rientro a casa, imbottigliati nel traffico. E noi proseguiamo e ci avviciniamo alle sonorità solari dell'R&B con le produzioni Motown della regina del soul Diana Ross, che negli anni 80 sfornava singoli di enorme successo come I'm Coming Out, che in piena Golden Age diede i natali alla hit di Notorious B.I.G. More Money, More Problem.

E di classico in classico approdiamo anche alle sonorità sperimentali della disco New Wave, con l'originale del fondamentale, divenuto poi un fondamentale hip hop, ovvero Step Into a World di Curse One, che lo consacrò come il messaggero dell'hip hop. Noi stiamo ovviamente parlando dei Blondie di Debbie Harry e Kristen Stein, con il loro grande successo Rapture.

0: just blast off.
1: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies, you are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
2: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendine, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
3: No! Oh, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
8: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
9: Ed eccoci tornati in diretta con Mashup, il vostro aperitivo musicale rigorosamente in vinile del martedì di Radio Città Fujiko, ovviamente in compagnia del sottoscritto Rav D Selecta, a.k.a. Gio Dischetto. Prima di ritornare alle nostre sonorità, vi ricordo questo sabato allo Sghetto Club in via Zago 16/B, Reggae from the Sghetto, la serata tutta in levare, soprattutto tutto in vinile del Vinyl Club. Un big up a Piertose, a Mikey Tuff, assieme ovviamente al sottoscritto e al mitico Rankin Lawrence, dalle 24. Solo buone vibrazioni in vinile per farvi scatenare, quindi vi rinnovo l'appuntamento a questo sabato 17 ottobre allo Sghetto Club in via Zago 16/B. E intanto noi ritorniamo alle nostre sonorità che ci accompagnano fino alle 19. Riprendiamo quei suoni sperimentali di Jimmy Spicer, che assieme al genio di Russell Simmons, altro personaggio cruciale per le sonorità hip hop, nel 1982, utilizzando un semplice preset audio di una semplice tastiera Casio VL1, crearono una grandissima hit, ovvero The Bubble Bunch, in seguito poi ripresa dal mitico Busta Rhymes per la sua Do The Bassa Bass. Eccovi la versione originale.

E continuiamo con sonorità sempre più digitali e sempre più facili da trasformare in beat dai producer hip hop. Ci ascoltiamo un classico dell'electro funk degli anni 80. Loro sono i fratelli Trutman, ossia gli Zap, con la loro Computer Love, che fu utilizzata svariate volte perfino da Tupac.

WhatsApp. Ultime tracce per accompagnarvi alle 19. A seguire dalle 20 i ragazzi di Dopamina. E poi il martedì si conclude con Social Down Party di The Father Piertosi. Mi troverete anche lì stasera a promuovere la serata Reggae from the Sghetto. Vinyl Club in full effect assieme a Rankin Lawrence questo sabato 17 ottobre allo Sghetto Club di via Zago 16/B. Dopo il concerto del Jazz Festival, sonorità in levare per farvi sballare. Ancora suoni sperimentali qui a Mashup con i pionieristici The World Famous Team, composti da Just Hallas the Superstar assieme a C Divine the Mastermind, che nel 1984 sfornarono la hit e i DJ, successivamente campionata da artisti come AZ, Beastie Boys, Mariah Carey, rendendola così popolare anche alle nuove generazioni di appassionati di black music. Dedicata a tutti i DJ all'ascolto,

E siamo arrivati anche per questo martedì 13 ottobre alla fine di questa diretta di Mashup. E chiudiamo con la traccia originale della nostra sigla che ci accompagna da ormai 16 anni. Io vi rinnovo comunque l'appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 19, sempre sui 103-100 MHz di Radio Città Fujiko per un nuovo mashup. La musica black a 360 gradi con il vostro aperitivo rigorosamente in vinile. Prima di salutarvi vi ricordo questo sabato 17 ottobre Reggae from the Sghetto, la serata in levare dello Sghetto Club in via Zago 16/B, ovviamente con la crew del Vinyl Club assieme a Rankin Lawrence della Giamaicana, e veniteci a trovare e scatenarvi. E rimanete comunque sintonizzati sulle frequenze di Radio Città.

delle grandi estinzioni che hanno caratterizzato la storia della vita sul nostro pianeta, focalizzandosi su quella che ha fatto scomparire i dinosauri, ma abbiamo anche poi dall'anno scorso, cioè dall'inizio di quest'anno, che però appunto arriverà fino a fine anno scolastico, la mostra Umani, che è una mostra nella mostra, che racconta il cammino che ha portato all'origine della nostra specie attraverso i principali fossili che sono conosciuti, con un taglio particolare, perché li presentiamo proprio come individui, quindi come persone del passato, raccontando la loro storia, quello che gli è accaduto. La mostra Life invece di Roma ha un taglio più legato a quelli

0: Governo in tilt sulla manovra, prima l'annuncio di discussione in Consiglio dei Ministri, poi il dietrofront dovuto a tensioni in maggioranza sul taglio delle tasse. Approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo in un Parlamento vuoto come il piano del governo. Altre 48 ore di sciopero contro il ricatto di Acciaierie d'Italia che vuol chiudere gli stabilimenti Ilva a Nord in attesa della Cassazione su Taranto. A Genova si tratta per cercare acciaio per alimentare gli stabilimenti. In questi minuti il Consiglio dei Ministri per la nuova cassa integrazione, misure insufficienti per i sindacati. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 dispersi dopo che due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a responsabilità russe, dice il capo del governo di Sofia. Cisgiordania, l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze in Cisgiordania sempre più frequenti. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Dunque il governo fa i conti con le casse vuote e l'indebitamento per le armi. Le Camere oggi hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'aula era vuota non solo per scelta delle opposizioni che contestano l'assenza di indicazioni dal governo, ma i parlamentari di maggioranza erano ancora meno, facendo infuriare il ministro Giorgetti. Nel pomeriggio poi il caos nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che deve approvare in questi minuti i primi documenti da inviare alla Commissione europea. Era prevista anche una prima discussione sulla manovra, punto saltato all'ultimo minuto per quello che Palazzo Chigi ha definito un errore, ma pesano le tensioni nella maggioranza sul taglio delle tasse. Da Roma, Anna Bredice.
1: Prudenza è la parola che Giorgetti ha utilizzato di più oggi nel passaggio tra Camera e Senato per il voto sullo scostamento di bilancio, e quindi una certa sorpresa si è creata quando nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera è stata inserita anche la voce manovra. Un mero errore, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma il dubbio che ci possa essere stata qualche tensione tra gli alleati di governo che abbia fatto saltare il punto rimane, e non poteva essere che così. È la manovra più elettorale di tutte, ma i soldi non ci sono. I tempi che non verranno rispettati, sicuramente quello del 20 ottobre, si andrà quindi ai primi di novembre, sono dovuti anche alla necessità di una valutazione da Bruxelles sull'estensione dell'uso dei soldi chiesti come clausola di salvaguardia, che possano essere estesi anche negli aiuti alle famiglie per le spese sull'energia. Finché non c'è una risposta, i conti non si possono fare. Ma c'è anche un dato del tutto politico: i partiti presentano le loro bandiere e probabilmente riceveranno parecchi no, a cominciare dalla promessa più importante, il taglio delle tasse al ceto medio. Difficile la realizzazione, costa molto, circa 3 miliardi, questo sarebbe emerso nei giorni scorsi nei colloqui tra Giorgetti e leader della maggioranza, e potrebbe essere questo uno dei punti di maggiore conflitto e tensione nel governo. Forse si salverà l'estensione della flat tax, ma la Lega dovrà rinunciare alla pensione a 64 anni. Promesse e rinunce, ma nel quadro generale della tenuta di una maggioranza che Meloni ha dovuto compattare solo pochi giorni fa, a suon di fiducia, Fratelli d'Italia ha ceduto sull'autonomia, non in particolare sull'intera riforma che Calderoli ora chiede abbia la stessa velocità della legge elettorale, quanto nel via libera le richieste fatte da alcune regioni con preintese su materie quali sanità e protezione civile, una concessione a Salvini in vista del congresso e la tenuta di un partito a un anno dalle elezioni. Linea allo studio.
0: Intanto i costi degli immobili, più in generale legati all'abitare, sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. È il dato più significativo che emerge nel report Storie di dati su prezzi al consumo dell'Istat. Dal 2000 oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63%, andando a erodere il potere d'acquisto di stipendi che invece non tengono minimamente il passo. Fin Fiamme e Wilma hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, chiedono di essere convocati dal governo e contestano la decisione di Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata di chiudere anche gli stabilimenti del nord, oltre che fermare Taranto in attesa della decisione della Cassazione sull'ordinanza di chiusura dell'area caldo. Ritenuti insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori diretti dell'indotto, che il governo dovrebbe approvare in questi minuti nel Consiglio dei Ministri. Oggi sono proseguiti cortei e blocchi a Taranto e Genova. Armando Palombo, RSU FIOM di Genova.
2: Penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse. Quindi qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione. e mantenere vivi gli impianti. Se qualcuno ci lavorava prima, probabilmente evitavamo di fare queste azioni di lotta. Sono in corso, sì, non so se sono trattative o ricerche di mercato, però i rotoli sul mercato ci sono, i clienti ci sono, rischiamo di perderli se teniamo fermi gli impianti per tempi indefiniti. Quindi protesta serve a questo e spero sia servita, in attesa che arriviamo al risultato.
0: Oggi Zelensky ha detto che le forze di Kiev non hanno più colpito le raffinerie russe da quando Trump ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma il presidente ucraino ha aggiunto che l'esercito di Putin ha continuato a colpirle. Zelensky ha anche accusato gli alleati del suo paese di non aver avvisato le autorità prima dell'ultimo attacco sulla capitale. Da Trump è arrivata una smentita, condividiamo l'intelligence con l'Ucraina. Al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che oggi due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Un portavoce locale ha parlato di 11 dispersi, il primo ministro di Sofia ha detto all'ambasciatrice russa di non avere prove su chi abbia attaccato, ma anche che la logica fa pensare alla Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo di Bulgaria e Romania, entrambi paesi NATO. Francesco Martino è corrispondente da Sofia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
3: La certezza che si cerca è quella appunto di determinare chi abbia portato avanti questi attacchi. Anche la volta scorsa il primo sospettato era la Russia, però la Bulgaria non ha portato avanti delle accuse formali. C'è da tenere presente che nell'attacco precedente le navi erano sì nella zona esclusiva economica bulgara, però piuttosto lontano, circa 100 miglia dalla costa. In questo caso invece le due navi erano a 15-17 miglia, quindi molto molto vicine alla costa. Il premier Radev ha chiesto sia ai paesi vicini della NATO che all'organizzazione nel suo complesso di aiutare la Bulgaria a proteggere le proprie coste. Ricordiamo che Radev viene accusato dai suoi avversari politici di essere filorusso, comunque particolarmente sensibile al punto di vista di Mosca, quindi sicuramente è un punto in qualche modo di svolta, comunque un momento delicato. Tra un paio di settimane la Bulgaria va al voto per le presidenziali, le reazioni politiche a quello che sta succedendo nel Mar Nero si rispecchieranno con molta probabilità anche alle urne.
0: Nuove violenze in Cisgiordania, Ramallah, l'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di due ONG palestinesi sequestrando documenti e attrezzature e usando proiettili veri, causando diversi feriti e lacrimogeni. Avviene nel contesto di violenze, incursioni sempre più frequenti, soprattutto da parte dei coloni in tutta la Cisgiordania. A Ramallah abbiamo raggiunto Luca Foschi, giornalista di Avvenire.
4: Ramallah gode di uno status particolare perché è la capitale politica amministrativa della Cisgiordania, dove risiede l'autorità palestinese, consiglio legislativo, e quindi le incursioni sono meno frequenti. È una zona A che secondo Oslo dovrebbe essere gestita sia a livello amministrativo che di sicurezza interamente dall'autorità palestinese, e di conseguenza le incursioni sono meno frequenti, però avvengono. L'esercito israeliano ha preso di mira prevalentemente due ONG e anche un centro medico. Un ragazzino di 14 anni è stato colpito alla coscia e anche un uomo adulto. Non conosciamo mai i propositi, e fra i tanti obiettivi due sono chiari, quelle dell'ONG Al-Haq e della ONG Damer. Al-Haq è stata chiusa nel 2022, accusata di aver sostenuto il terrorismo, dall'allora ministro Gantz. È anche complicato tracciare una linea legale che viene rispettato superata. Nel resto della Cisgiordania ormai sono caduti tutti i limiti. Le altre zone A, Nablus, Hebron, dove ogni sabato sfilano i coloni, Betlemme, e annesse le aree B, dove controllo sulla sicurezza dovrebbe essere misto. Non parliamo dell'area C, dove naturalmente il sistema costituito da coloni, polizia, esercito fa ciò che vuole.
0: E la giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa col Nobel per la pace, è stata alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimerle la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al premio annunciando sanzioni contro il tribunale. Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della Commissione ONU sui territori palestinesi occupati guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza.
5: The sanctioning of the International Criminal Court by the US is a very serious matter. sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione

0: cariche della polizia.
1: Il governo macronista prova a propagandare l'inizio del riflusso del movimento e per questa quinta giornata di mobilitazione nazionale della protesta degli studenti francesi spaccia dai ministeri dell'interno e dell'istruzione cifre al ribasso, tanto di cortei e manifestanti che di licei e facoltà bloccati o in agitazione. Ma le immagini, il colpo d'occhio e i numeri di sindacati e organizzazioni studentesche raccontano il contrario. Ancora centinaia i licei in sciopero, così come quasi tutte le università, quando non chiuse d'ufficio dall'amministrazione per evitare i picchetti e le assemblee studentesche, e soprattutto ancora centinaia di migliaia di manifestanti in piazza, quasi 500.000 come la settimana scorsa secondo l'intersindacale studentesca, cortei lunghi e fitti da Marsiglia a Bordeaux, da Strasburgo a Rennes, da Nantes a Lille e soprattutto a Parigi, dove in due cortei, uno più sindacale organizzato, l'altro più liceale e improvvisato, hanno sfilato tra 50 e 100.000 manifestanti, in maggioranza liceali e studenti, ma ancora una volta col sostegno di sindacati, degli insegnanti e confederali, delle associazioni di difesa dei diritti dei genitori o dei partiti di sinistra. Di nuovo scontri con la polizia, anche se sporadici, in diverse città, più lunghi e violenti a Parigi a fine manifestazione, che continuano ancora fino a qualche minuto fa. E sabato si ricomincia con una giornata di protesta nazionale più generale al grido del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, dove in queste ore viene operato per l'asportazione di un nodulo a un polmone. Intervento era stato annunciato 2 giorni fa in piazza San Pietro dallo stesso pontefice, che dovrebbe restare ricoverato circa una settimana. Confermato il suo prossimo viaggio in Perù con la partenza prevista il 6 novembre. Sono stati condannati dal Tribunale di Verona a 6 anni e mezzo, 4 anni e 3 mesi Alessandro Migliore e Loris Colpini, due poliziotti delle volanti, imputati di tortura nei confronti di alcuni fermati. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Altri 12 agenti sono rinviati a giudizio, di cui 4 per tortura. Il processo si aprirà a febbraio. Lo scorso febbraio invece altri 3 poliziotti erano stati condannati con rito abbreviato a pene più lievi. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di condanna Ilaria Salis a risarcire 2 dei suoi ex assistenti per il loro licenziamento. Il procedimento torna al Tribunale di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio. L'eurodeputata si è detta soddisfatta. Come ho sostenuto dall'inizio, non ero stata posta in condizione di venire a conoscenza del procedimento e di difendermi, ha detto. La causa verrà riassunta, nessun problema ad affrontare le questioni nel merito, hanno commentato gli avvocati degli ex assistenti. Oggi storica visita dei reali di Spagna a Ceuta, l'ex clave, dove a luglio sono arrivati in massa circa 80.000 migranti dal vicino Marocco. Il viaggio di Felipe VI, che si concluderà domani a Melilla, punta a riaffermare la sovranità spagnola sulle 2 esclavi rivendicata da Rabat in un periodo ancora di grande tensione col Marocco. La prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos nel 2007. Servizio da Madrid.
2: La visita di re Felipe VI al cimitero islamico di Ceuta, dove riposano i 140 migranti morti mentre cercavano di arrivare a nuoto, è stato uno dei momenti più importanti del viaggio del re spagnolo. Un gesto di riconciliazione per provare a chiudere le ferite in una città dove la metà della popolazione è musulmana e che non si è ancora ripresa dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco lo scorso 30 luglio. Per la Spagna non è stata una crisi umanitaria, ma una violazione della sovranità nazionale, e la visita di Felipe VI è anche un messaggio al Marocco. La Spagna è pronta a difendere Ceuta di fronte alle continue rivendicazioni di Rabat, che considera la città un territorio da riconquistare. E ieri è trapelata la notizia che 2 navi da guerra marocchine sono entrate nelle acque territoriali spagnole di Ceuta nelle stesse ore dello sconfinamento. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Andrea Monti, Diana Santini, Alessandra Tommasi, redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network, che termina qui. Sono le 19.45, alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
3: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savà Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
4: This is Dopamine.

0: Dopamina e dopamina e dopamina.
1: C'è. Ci anche siamo. Questo martedì 13 ottobre, ore 20:01, comincia una nuova dopaminica puntata.
0: Yes.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Martedì 13 ottobre, puntata 327. Mauri e Mistadocca ai microfoni, come ogni martedì dalle 20 alle 21 su Radio Città Fucico, che se non avete la radio potete sempre seguire attraverso il sito www.radiocittafucico.it oppure anche
1: attraverso le nostre applicazioni per Android e iOS da scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi mobili, nonché con il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, per cui anche un saluto a tutti gli amici o le amiche, oltre che di Bologna, di Milano, di Varese, di Pisa, di Firenze e di tutte le province lì intorno. Alla grande.
0: Alla grande, un big up a tutti quanti, tutti i radioascoltatori, radioascoltatrici. Dopamina, se volete seguirla anche attraverso SMS, WhatsApp, Telegram, ricordatevi che potete sempre scrivere al numero 333-1809494, che vi ripetiamo.
1: 333-1809494 per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta fino alle 21. E che dire, come sempre, tanta roba. Yes. Una gran bella doppietta ci aspetta.
0: Ok, allora andiamo con la nostra macchina del tempo.
1: Vai.
0: Questa volta facciamo doppietta di annata, ovvero la prima annata è 1991 e ci infiliamo con la nostra macchina del tempo, prima nel disco Breaking Atoms dei Mensurs e subito dopo nel disco The Law and Theory degli A Tribe Called Quest.
1: Oh.
0: Sì, 1991 è la data e quindi siamo prima con i Mensurs con Looking at the Front Door, subito dopo A Tribe Called Quest con Check the Rhyme. Questa è
1: Dopamina.

0: This is Dopamina.
1: E io stai ascoltando Dopamina direttamente da Radio Fuscico, Bologna. Questo è FF.

0: Cidiali.
1: Main Source, Tribe Called Quest, in questa prima parte di Dopamina numero 327. Ricordatevi che il numero è sempre quello, il 333-1809494, se volete scriverci, perché noi ci stiamo deliziando con questi viaggetti e spero che vi stiate deliziando anche voi mentre aperitiveggiate o cenate e noi ci gustiamo un po' di buone vibes, boom bap dalle 20 alle 21. Che dici, caro Mauri?
0: Ci sassiamo di casse rullanti proprio.
1: Sì, e non solo. Belle grasse, belli grassi di rime, di scratch, insomma, come piace fare a noi, come piace fare a Dopamina Hip Hop Selection, come ogni martedì 20 e 12. Che facciamo?
0: Ma continuiamo?
1: Continuiamo. Che dici? No, perché pensavi di
0: tipo odore di grigliata là fuori? No, ancora fino alle 21 aspettiamo. Dobbiamo
1: continuiamo.
0: Andiamo con altre doppiette, perché noi la musica non ci sazia mai, per questo qua ne abbiamo assai.
1: Yes. Eravamo nel 1991, questa volta con la nostra macchina del tempo andiamo nel 2001, questa volta nel disco dei The Beat Miners, Brace for Impact, e subito dopo The Beat Nuts con Take It or Squeeze It album, e quindi cominciamo con la prima che è Hell Yeah Oh Yeah e con la seconda che è Se Acabò Remix insieme a Method Man. Questa è

0: Per tutti la massiva all'ascolto, Zazzan on the mic, on the mic, per dopamina, Radio Città Fucigo, Radio Independent.
1: Beat nuts, Mr. Meth.

0: Yes, yes, questa è Dopamina, anno 2001. Eravamo con
1: si accabò
0: The Beat Miners con Hell Yeah, Oh Yeah, insieme a Billy Flames, subito dopo appunto Si Acabò Remix con The Beatnuts e Method Man.
1: Tanta tanta roba, 20:21 qua sulle dopaminiche frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, per chi si è sintonizzato nel mentre, come i nostri carissimi The Sinners.
0: Un big up, big up, big up ai The Sinners, un grandissimo saluto ai ragazzi, tanta roba.
1: Un grandissimo saluto a Giuseppe e Maria che non hanno mancato di farci i loro saluti al 333-180-9494, cosa che invitiamo tutti e tutte voi all'ascolto a fare fino alle 21, anzi fino a notte inoltrata, con tutti anche quelli che seguiranno a noi qua.
0: Esatto, hai detto 21, perfetto. 21. Allora, eravamo nel 1991, sì. Nel 2001
1: alle 20:21.
0: E beh, adesso facciamo 2021.
1: Ah,
0: sì,
1: però
0: sempre con la nostra macchina del tempo. Prima della pubblicità ci inoltriamo in due EP, The Narrative di Blue, Mickey Fax e Notes con Rain, e subito dopo 1982 The Summer di Static Select Terminology con Stay Fly insieme a Bombi and C Sharp. Noi ci sentiamo tra pochissimo.

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
0: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Ed eccoci qua, di ritorno, qua, di ritorno dal breve break pubblicitario, perché dopo la nostra macchina del tempo che ci ha portati nel 1991, 2001, 2021, adesso restiamo nell'anno corrente perché comincia una nuova Triade 2026. E salutiamo Alessia che ci ha scritto anche.
4: Grande Alessia.
3: Grandissima Alessia, un abbraccione a tutte le persone che ci seguono, ci sostengono, ci supportano e ci sopportano.
4: Facciano come Alessia al 333-180-9494, scrivano a più non posso.
3: Yes, e noi cominciamo anche per questa 327esima puntata con una bella
4: con una super dopa.
3: Vabbè, tu fai gli spoiler così, caro Mauri, perché ovviamente ci riferiamo a un estratto del nuovo disco di Curly Castro, uscito il 18 settembre, dal titolo Yafet. Ascoltatevelo, 13 tracce molto molto interessanti. E beh, abbiamo detto super dope sia. E questa è dopamina. E mo senti come suona dopamina.

0: Super Dope su Dopamina, Carly Castro, l'album Yafet, ascoltatevelo.
1: Prima di questa triade 2026.
0: Yes, 2026.
1: Yes.
0: Tra poco arriviamo al 2027, ero convinto di essere già...
1: Succede.
0: Sai cos'è? Mi ero confuso col 27 della 327esima puntata, c'ero andato proprio avanti.
1: Troppi numeri, siamo numeri. Avantissimo, che sia il 2050 ancora.
0: Esatto.
1: Saremo qua col bastone.
0: Eh sì, ed è così che va, perché questa è Dopamina e prosegue con la seconda traccia, e questa volta invece parliamo del nuovo disco di Rats Fresco e Nicolas Craven dal titolo Boulangerie, uscito il 25 settembre. E che facciamo? Anche in questo caso non ce la snoccioliamo,
1: certo,
0: una traccia.
1: Certo.
0: Eh sì, dai, ci snoccioliamo la traccia numero 9.
1: Non 2026.
0: No, numero 9.
1: Questa è Gold.

0: quei campioni, no? Golden Brown, Rats Fresco e Nicholas Craven, tanta roba.
1: Tanta roba. Quasi alle 20:40 qua sui 103.1 di Radio Città Fujiko, dove ci manca l'ultimo colpo di questa triade 2026. Doc.
0: Yes, caro Mauri, ci siamo. Andiamo a conclusione con il nuovo disco di Overcast, Striking, uscito il 9 ottobre, anche in questo caso ascolto molto molto molto consigliato, e anche in questo caso ci snoccioliamo una traccia dal disco. Abbiamo voglia di casa?
1: Ma che bello, proprio adesso che viene il freddino, un po' con le giornate uggiose.
0: Sai com'è?
1: Che si sta bene at home.
0: Home.
1: Home, l'estratto home da questo disco.
0: Striking, Overcast, su Dopamina.
2: Yeah. Woke up on the wrong side of the bed. Not my usual place, I usually rest on the edge of the studio, stay stuck in my chair. No time for the fam, it isn't fair. It's a shame I was making my name bubble instead. I'd rather remain humble than dead. Your laugh in my face, fucking my head up. I thought we had a gradual pace of getting bred up. Damned if I do, damned if I don't. Dance moves, got my stamina loose, jamming the tunes in my whip. Driving down east on

0: proprio da home, proprio da casa.
1: Casonissima, proprio.
0: Più casa di così non si può. Overcast dall'album Striking Home. Questo era solo un assaggio, nonché l'ultimo assaggio, perché abbiamo concluso con la nostra triade 2026. Eh sì, e che facciamo, caro Mauri? Che facciamo?
1: Che facciamo con un poco più di un quarto d'ora prima di passare il timone alla prossima trasmissione? Vedo che qua c'è modo di cacciare un'altra doppietta. No,
0: una bella doppietta.
1: A doppia dose, proprio quando fai il bis.
0: Bissone.
1: Che è una pasta proprio di quelle buone, quelle lasagne succulente, sì, sì. No? Proprio.
0: Da leccarsi i baffi e te li lecchi anche se non ce li hai.
1: Facciamo il bis di torta.
0: Yes, allora andiamo con la nostra macchina del tempo, ci infiliamo ancora una volta, andiamo sulle strofe belle pesanti, comunque sia, con due artisti belli incazzati, no? Ok, allora siamo prima nel 1993 con Ice Cube, Make It Rough, Make It Smooth insieme a KD, e subito dopo 50 Cent con Mad Rapper How to Rob, anno 2000, e questa è
1: Dopamina.
2: Yo, Q, check it out. So, just sucking my dick, and then I told her.

0: 50 Cent del 99-2000, Power of the Dollar, che non era mai uscito appunto a causa dei problemi di salute che ha dovuto poi a cui ha dovuto andare incontro dopo, Autorob, dove insomma se la prende un po' con tutti il caro Fifty.
1: Bello,
0: prima eravamo con Ice Cube, con Make It Rough, Make It Smooth, e adesso siamo alle 20:53.
1: 20:53, momento in cui dopamina avvolge agli sgoccioli e non vede l'ora di lasciare il timone di questa trasmissione il nostro esimio collega Pier Tosi per una nuova sfavillante puntata di
0: Soul Shakedown Party.
1: Tra veramente pochissimi minuti, ma la musica qua continua fino a tarda notte, per cui assolutamente stay tuned, esatto, su queste frequenze.
0: Non cambiate stazione radio, assolutamente no. Dopamina volge al termine, però vi ricorda che se vi siete persi qualche puntata o semplicemente volete riascoltarla, potete anche bazzicare nel web o comunque sia nell'internet andando a digitare Dopamina On Air sia su Facebook che su Instagram, e lì avrete tutte le notizie, nonché i podcast di Dopamina e tutto quello che riguarda il programma all'infuori delle mura radiofoniche. Che dire?
1: Che dire? Ascoltate Dopamina, supportate Radio Città Fugico, radio, yes, indipendente, che da Bologna continua ad emettere indipendentemente da qualunque altra cosa, sempre più in là, per cui un saluto grandissimo a tutte le persone all'ascolto, quelle che ci seguono adesso, quelle che ci hanno seguito, quelle che si ascolteranno il podcast domani. Un grandissimo abbraccione circolare a tutti e tutte.

Ed è arrivato anche per questa settimana, questo martedì, il momento di Soul Shakedown Party. Buonasera a tutti da Pier Tosi su Radio Città Fucico, ma anche su Wild Love Reggae Radio. Buon pomeriggio, il giovedì pomeriggio su Is Now Radio, in cui il programma è riradiato alle 16 del giovedì. Questa sera, in questa occasione, è un programma abbastanza particolare per vari motivi. Il primo motivo è un'altra intervista internazionale, questa volta non a un musicista ma a uno storico del reggae, uno scrittore, il mio amico David Katz, che ha appena pubblicato un libro piuttosto succulento in lingua originale, in inglese, purtroppo non tradotto in italiano. È un libro che traccia la storia del dub e si intitola Dub Revolution, Jamaica, Sonic Innovators and the Birth of Remix Culture. All'ora canonica delle interviste alle 21:30 parleremo con David di questo ottimo saggio dedicato al dub, che analizza la storia del dub, le origini, ma non solo. E l'altra cosa particolare accade invece oltre le 22, quando è il momento normalmente della Dream Selection. Siccome il prossimo sabato 17 ottobre a Sghetto Club in via Zago c'è la prima serata della serie Reggae from the Sghetto, che quest'anno ha un appuntamento fisso mensile per ben 8 volte da ottobre fino alla fine della stagione, quindi per questa occasione ho invitato i miei compari con cui condivido la console a Reggae from the Sghetto, e cioè i miei compagni del Vinyl Club, Joe Dischetto e Mikey Tuff, e Rankin Lawrence, l'ottimo Rankin Lawrence della Giamaicana, per fare una sorta di back to back, dire due parole su questa nuova stagione che si apre nell'ottimo Sghetto Club. Quindi programma fitto fitto, non mancano le novità per cominciare, novità della globalità del reggae. Una ragazza, intanto un saluto a tutti gli africani in ascolto, dal Kenya, si chiama Zicchi e credo sia abbastanza giovane, e ha collaborato per questo singolo con i veterani francesi Boost and Beam, ed è una cover di un brano di Amy Winehouse, Love is a Losing Game.

Un saluto a Ennio, un saluto a Ettore in ascolto, un saluto ai Sinners Hi-Fi che ho visto stavano ascoltando Dopamina, un saluto ovviamente anche ai ragazzi di Dopamina che hanno concluso un'altra bella puntata e li ritroverete come al solito alle 20. 333-1809494, messaggi, segnali a questa regia. E un saluto anche a Robbie Dread, Zicchi quindi dal Kenya, Love is a Losing Game, canzone strafamosa, resa reggae abbastanza interessante. Un'altra cosa, non da giri reggae diciamo ovvi come la Jamaica o l'Inghilterra, siamo a Barcellona, Chalart 58, produttore dubmaster di ottimo livello, ha una label che si chiama La Pancita, per cui collabora non da molto una ragazza galiziana da Vigo, si chiama Hypo, e un singolo prodotto da Chalart e presumibilmente cantato in galiziano e si intitola Tantas. Ascoltiamo, un saluto tra l'altro ai galiziani in ascolto.

Gratitude is my everyday attitude. Bisogna imparare da queste liriche di un giovane cantante dall'isola caraibica di Grenada, è Patrick Roach. Grateful, riconoscente, così tradurrei. Il produttore è Paris Lamont, ottimo producer giamaicano, polistrumentista, è stato per lungo tempo tastierista della Indignation di Protégé, laureato tra l'altro a diplomato a Edna Manley School of Arts nel 2011, questa scuola che è un po' l'equivalente, insomma, fatte le dovute proporzioni, della Alpha Boys School di tanti anni fa. Attualmente c'è un dipartimento di musica molto ben organizzato da cui escono ragazzi molto talentuosi. È un ritmo che si chiama Black Bread, è distribuito dall'etichetta newyorkese, l'ottima etichetta Easy Star, che ha in serbo delle altre novità interessanti, come per esempio un nuovo album di Naomi Cowan che non vedo l'ora di suonarvi. Fino adesso abbastanza lovers l'inizio della puntata, e andiamo a un artista giamaicano dalla zona di Kingston chiamata Painland. Lui è Jay Ritten e il brano molto bello Ship Rockin', prodotto dalla svizzera Eddis. Jay Ritten, Ship Rockin'.

e gli abituati di Soul Shake Down Party sanno che la prima parte è dedicata alle novità. Questa sera intervista, come vi dicevo, a David Katz parlando di Reggae Revolution e questo libro fondamentale, Jay Written, quindi Ship Rocking. Un saluto a Meron e Marcel, un saluto anche a Giorgio Roots e Dana. Fino a questo momento artisti non tanto noti. Andiamo avanti su questa scia con un artista che ha già realizzato parecchie cose. Già Defender, qualcuno lo ricorderà, artista da Trinidad e Tobago, ha pubblicato un album nel 2026 per la austriaca House of Freedom che si chiama Endurance, e c'è proprio una traccia dedicata al suo paese, alla fierezza di essere da Trinidad e Tobago. Già Defender.

Intanto un saluto a Roberto da Monza e al gattino Noah. Anche io sono molto gattaro, ma qui esuliamo dal contenuto del programma. Un saluto a Roberto, quindi un saluto anche a Simone, un saluto a Beppe Rebel, un saluto a Alessio che a sua volta saluta come al solito Luca e Emanuele e spera di essere a

un grande saluto a Davide che ci ha mandato un sms al 333 1809 494. Grazie dei complimenti, Reggae Music. Dopo già Defender, qui siamo all'isoletta di Saint Croix, che ha dato tanto al reggae negli ultimi decenni. Lui è Pressure Bass Pipe, album veramente meraviglioso, il suo nuovo, prodotto da Zion High Kings, si chiama All For A Time. Everybody Wants To Be Somebody, la traccia si chiama Be Somebody, mi ricorda un po' una traccia di qualche anno fa di Damian Marley, che magari ha fornito un po' l'ispirazione. A questo punto la bombetta delle 21:23, quando si avvicina l'intervista a David Katz, è nuovo lavoro di Kabaka Pyramid, Rebel Music, The Lyrics Tape. Già nel disco precedente, non ricordo il titolo, che aveva vinto, credo fosse Contraband, che aveva vinto il Grammy, c'era un duetto virtuale con Peter Tosh e anche Buju Banton, quello di Mystic Man. Qui Kabaka invece ancora a duettare virtualmente con Peter Tosh, e c'è anche Pressure Bass Pipe in questa versione veramente bomba, ripeto, di Stand Firm. Kabaka, Peter Tosh e Pressure.

0: voce incendiaria di Peter Tosh nell'intro di questa Stand Firm. Kabaka veramente al meglio, consigliatissimo il suo ultimo lavoro, Kabaka Pyramid. Stand Firm, Rebel Music, The Lyrics Tape, il titolo del disco. Una traccia prima di chiudere questo segmento e poi collegarci con Londra con David Katz per l'intervista che spero troviate interessante. E Ennio curioso rispetto a Black Hero, protagonista degli ultimi tempi della musica giamaicana tra roots reggae ma anche hip hop, jamaican R&B. È una bella traccia di quest'anno, Strictly Good Vibes, che riaffiora come remix con la band americana The Movement dal North Carolina e anche la voce di Perfect Ghidimani. Questo è Black Hero, l'etichetta è la Aspect Mafia che produce un po' il tutto.
1: I said I know, so the one God Black represent for the baddest radio show. The soul shake down part where you know, say peers toasty at the controls. They don't know, so when the man drop the hits, you know, say him never miss. So what you mean? Keep it rocking, my general. Boss it.

0: from the ghetto of Kingston, Jamaica.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico, a seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savage Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!
7: L'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

0: Kelly, l'engineer che era presente a fare i mixes in quel momento in studio, si sono dovuti nascondere letteralmente sotto la console, e l'atmosfera era questa. Ha citato un altro paio di aneddoti Peter Chemist, un altro degli ultimi apprentices di King Tubby, sempre a Waterhouse, che era una classica zona di confine molto molto toccata dalla violenza, e lui dice: alla fine degli anni 70 vedevamo ogni giorno dei corpi riversi a terra di persone uccise, e quello che accadeva sia nella produzione musicale che per ciò che riguarda la costruzione del dub è molto legato quindi a questi accadimenti. Una cosa che David diceva sul dub anche nella prima domanda era che il dub decostruisce brani già esistenti per costruirne nuovi, per creare nuovi scenari musicali, e questa è la peculiarità del dub. And David, probably the most interesting part of the book is the first part is about the early moment, the moments, the birth of dub, because there's always been a lot of debate about it. Who was the very first to do a version, to put echo and delays in the music and blah blah blah.
1: Yes, yes. So, you know, it's interesting. Sometimes readers, or certainly members of the press that review books, when they read music books, they like nice, neat, eureka moments, or readily defined instances where you can say, the first dub was this, or the first dub album was that. But, you know, Jamaican music being what it is, it was a small group of creative innovators that all lived in a small geographical area and all worked in an even smaller geographical area. And these figures worked in collaboration with each other and independently of each other. Mm-hmm. And they were friends and they were also rivals. And all of that problematizes the chronology. Also, when we look back at what happened and try to unpack it, things were just unfolding organically. You know, there aren't these neat boundary lines. So I did my best to be as accurate as I could with the chronology, but I also wanted to make it plain that the lines are a bit blurred.
0: Yeah, beh, la domanda è sulla prima parte, sicuramente quella interessantissima, in cui David traccia la genesi del dub, cioè da quando dall'uso di strumentali e versions eminentemente strumentali si è passato all'introduzione di effetti, di fonti sonore esterne, di echi, di riverberi, e si è fatto il primo dub, proprio la nascita del dub. Chi è stato il primo, se così si può dire, perché questi argomenti sono sempre stati molto controversi e dibattuti dagli storici. Uno diceva è stato questo, l'altro diceva no, è stato quello. E David dice: beh, è molto difficile tracciare, è molto difficile attribuire un primato a qualcuno, anche perché in quel tempo la musica veniva fatta da pochi rivoluzionari produttori giovani in un'area abbastanza circoscritta, in alcuni studi in cui spesso erano presenti vari di loro, nonostante a volte si montavano per farsi pubblicità delle rivalità. Questi personaggi erano al contempo amici tra di loro, collaboravano tra di loro, ma erano anche comunque concorrenti in termini proprio economici, insomma, rispetto alle vendite dei dischi. E tutta la faccenda è piuttosto nebulosa, è abbastanza difficile tracciare una genealogia abbastanza chiara, anche se David cerca di farlo al meglio delle sue conoscenze. E io, è un libro che vi raccomando, nonostante non ci sia in italiano, purtroppo la questione dei libri musicali è un po' complessa in Italia, e per il momento è disponibile in inglese, ma comunque è un testo altamente consigliato. David, and you're talking with a lot of details of the most celebrated dub albums, and also the obscure ones, and also you're explaining how dub became at a certain point out of date in Jamaica. So if you have to mention a couple of albums, like

0: grande saluto a Daniele Adriano in ascolto, un grande abbraccio. Spero abbiate apprezzato l'intervista con David Katz, Dub Revolution, questo libro cruciale, direi. E 21:59. Sono già qui Joe Dischetto, Mikey Tuff e Ranking Lawrence, che insieme a me faranno girare i giradischi sabato a Sghetto, ma ne parleremo tra un attimo. Questo è ancora Dub contemporaneo ed è il secondo volume, il secondo showcase per Lonark e 18 Parallel insieme. A mixare il tutto Roberto Sanchez, questa è Money Dub, Soul Shakedown Party, Reggae Music, Radio Città Fujiko, Wild Love Reggae Radio e Is Now Radio.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.
6: A Soul Shakedown Party 333 1809494.

22.04 solo Shakedown Party, Pietosi con voi. E un annuncio per chi bazzica a Londra, per chi vive a Londra, magari ascolta solo Shakedown Party in qualche modo, anche in podcast. 7 novembre 2026, sabato 7 novembre, Vinyl Club da Bologna. Io, Mikey Tuff, Rough D, ospiti di Brixton Heights al Prince Albert Pub di 418 Cold Harbour Lane a Brixton, London. E ancora una traccia prima di cominciare il back to back mix che vi porta in un qualche modo nell'atmosfera che vivremo sabato a Sghetto, con la prima serata, la serata inaugurale della serie Reggae from the Sghetto. 8 date da qui alla fine della stagione, 8 date mensili. Questo era Scari dalla Giamaica, il giovane Scari, un cat del Party Time Rhythm. Lui è giamaicano dal parish di Manchester, molto fresco questo cat che si chiama September Morning, September Manning, come dicono i giamaicani. Un altro giovane cantante che sta a metà tra Jamaican R&B e reggae è stato scoperto da Tony C.D. Kelly, vecchia volpe del suono digitale e dancehall degli anni 90. Lui si chiama J. Colm, l'album si chiama Emotions, questa è l'ultima traccia della parte di nuovo reggae e questa che sentiamo è Be Yourself. J. Colm dalla Giamaica.

0: Reggae Music dal 2026, J. Colm, Be Yourself, ed è arrivato il momento di dare voce agli ospiti della seconda parte, la Dream Selection. Abbiamo qui i miei fratelli Joe Dischetto e Mikey Tuff e anche Rankin Lawrence. Ragazzi, salutate, fate ciao ciao con la manina.
1: Buonasera.
2: Con la mano non ci sentono.
3: Ciao.
0: Esatto, non vi vedono. È un piacere vedervi, ovviamente carichi per invitare tutti sabato prossimo a Sghetto. Se volete dire qualcosa voi, anche noi non vediamo l'ora.
2: Assolutamente, la prima di Reggae from the Sghetto di questa stagione. Sghetto di Bologna in via Zago, ricordiamo, per chi ancora non fosse venuto
0: e per chi non ce l'ha, ci vuole la tessera Arci, tra l'altro
2: ingresso con tessera Arci che si può fare sul posto. Prima concerto all'interno del Jazz Festival, quindi è anche un mix match se vogliamo, e poi forse prima e sicuramente dopo i concerti anche DJ set nostro, metteremo qualche disco finché c'è carica, insomma.
0: Sì, di solito insomma si va abbastanza fino a tardi, per fortuna nella migliore tradizione delle dance, insomma, a divertirci, a scaldare rigorosamente col vinile, non per considerarci migliori di chi usa il controller o mette i CD, però noi preferiamo i dischetti che non ci tradiscono quasi mai.
3: È un nostro stile distintivo, Pier.
0: Esatto.
3: Noi siamo il Vinyl Club,
2: se no
0: non era l'intenzione, non era magari chiacchiereremo qua e là molto al volo, mai chi voleva dire qualcosa, no? E l'idea era di fare questa sorta di back to back, quindi una traccia ciascuno, come tra l'altro a volte succede anche quando si mettono i dischi, e da qui alla fine del programma alle 23 e cominciamo con una selezione di Mikey Tuff, un Beatty McLean notevole, ed è questo Let Them Talk, rigoroso.

quattro moschettieri, Joe Dischetto, Mikey Taff, Frankie Lawrence, Pier Tosi, una traccia ciascuno. Mikey Taff, Let Them Talk, Bitty McLean, cover di una traccia clamorosa di Bob Andy, veramente storica. Qui invece, artista americana che vive a Londra, che abbiamo suonato varie volte.

0: 22:18 Soul Shakedown Party. Stiamo parlando di, anzi non stiamo molto parlando, ma è implicito l'interesse per Reggae from the Sghetto a Sghetto sabato prossimo 17 ottobre. Come va di là, ragazzi, dal vetro?
1: È piano.
2: La grande.
1: Tutto bene.
0: Tutto bene.
2: Non ci vuoi sentire, dillo.
0: Esatto, è ovviamente classico errore. E questa era la mia tune a questo punto. Diciamo che non tutto quello che viene messo andrà sicuramente. Sicuramente sabato. Noi andiamo un po' all'impronta, improvvisiamo, creiamo al momento. E ovviamente invitiamo tutti a venire a Sghetto.
1: Però questo è un po' il nostro stile.
0: Certo, esattamente.
1: Un po' l'improvvisato, un po' che ripercorriamo tutti i generi del reggae.
0: Sì.
1: Il Lawrence è specializzato nel roots, nel two-tones,
0: nello ska. Esatto,
1: nello ska.
0: Insomma, suoniamo, ovviamente non siamo mai uguali alla volta precedente.
2: Esatto.
0: Questa è
2: esatto.
0: La peculiarità. A questo punto Lawrence Selection, anni 80, Sugar Minot che riprende Michael Jackson, enorme successo in Giamaica.

0: E intanto un saluto a Mike, a Gio Dischetto da parte di Alessio, affezionato ascoltatore di Radio Città Fucino, in particolare del martedì, e un saluto anche a Ettore che sta prestando le tracce, e anche a Beppe Rebel che ci dice che apprezza questa combination, ovviamente frutto della nostra fratellanza, fratelli da altri genitori ovviamente. Reggae from the Ghetto, una cosa importante da sottolineare è che questa è la premiere e ci sarà tutti i mesi per 8 mensilità. Ci sarà il nostro clamoroso carnevale il 25 dicembre, che è un nostro fiore all'occhiello.
1: Non è il carnevale, è Natale.
0: Natale.
2: Pensavo fosse una gag.
3: Però vale come un carnevale. No, se siete stati alla Natale alla giamaicana.
0: Non so da dove mi è uscito sto carnevale.
3: È un carnevale, è un carnevale.
0: Forse è una mossa di marketing.
2: Forse stavi pensando a qualcuno che verrà al Natale.
0: Sì, esatto. No, il Natale il 25 dicembre, che è un classico. Tra l'altro voglio salutare tutti gli organizzatori e gli astanti di Ascheggia, posto che abbiamo sempre nel cuore, comunque, che ci ha visto fare tantissime dance in tutte le stagioni all'aperto con i guerrieri della sciolta che grigliavano qualsiasi cosa. Bene, quindi insomma di nuovo un invito a tutti, di nuovo un invito per tutti. Sabato, Mike, era il tuo turno. Cosa abbiamo sentito? The Tamlins.
3: Esatto, per Gussie Clark, Sweet Melodies dagli anni 80. Si possono sentire a Reggae from the Ghetto.
0: Sì, si possono sentire. A questo punto abbiamo ripreso il giro e c'è la bomba di Joe Dischetto, un Tristan Palma un po' digitale, ma Joe?
1: Sì, il titolo è Dance of Style. E anche perché per far capire a chi verrà allo Ghetto che noi insomma siamo, variamo un po' in tutti i generi della reggae music, dal digital alla foundation alla dancehall. E niente, volevo però anche ricordare che questa è la seconda stagione e va dato anche il merito a tutti i ragazzi dello Ghetto che ci hanno dato fiducia per questa seconda stagione.
0: È vero, un ringraziamento particolare alla crew di Ghetto. Tristan Palma, Dance Style.

0: Watch your reggae show. Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Savà Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
6: I love the way you really play. The way you do it, believe me. You keep me skanking all night and all day.

Era una Dream Selection speciale back to back, sì. I quattro moschettieri di Reggae from the Ghetto, Joe Dischetto, Mike Itta, Franklin Lawrence, Piertosi. Dopo il Tristan Palma di Joe Dischetto, io ho messo Roba Double the Time di Dennis Brown, poi questa invece è una selezione di pregio di Franklin Lawrence, Johnny Nash, cantante americano, tra il soul e il reggae, ha vissuto molto in Giamaica lavorando ai Dynamic Studios. Questa è Reggae Got Soul, questa è You Got Soul, con i violini come si usava nei primi anni 70, etichetta particolare la Major Minor. E queste cose forse e anche altre, sabato a Sghetto abbiamo sentito un Dennis Brown già abbastanza maturo, fino anche ancora giovane, qui invece un Dennis Brown molto molto molto giovane a Studio One, che ci mette sul piatto Mikey Tough, Make

0: dopo Dennis Brown selezione di Joe Dischetto, questo celeberrimo Barbed Wire di Norah Dean, il reggae un po' salace, un po' greve, che faceva molto ridere, questa ragazza che si lamenta e dice: ho incontrato un ragazzo che aveva il filo spinato nelle mutande, questo è il testo, e molto divertente. 333 1809 494, ragazzi, volete dire qualcosa? Non vorrei che passa che poi non vi censuro, non vi do la voce.
1: Ci hai detto che non potevamo parlare, okay. No, scherzo,
2: aiutateci,
1: siamo tutti molto carichi.
0: Sì, ovviamente invitiamo tutti, anche quelli più distratti e quelli che si sono messi in ascolto adesso, a Sghetto sabato sera 17 ottobre, Greg from the Sghetto, chiaramente in vinile, vinyl

0: Selezione di Ranking Lawrence, Help Me Make It Through the Night, cover di Kris Kristofferson, un successo di Kris Kristofferson in America da parte del gigantesco John Holt. Siamo veramente alla Bibbia, all'ABC fondamentali del canto soul giamaicano tra gli anni 60 e 70.
1: Che è quello che dirò io a Mike.

0: sabato sera dopo una certa
1: sì, perché insomma quando siamo lì poi stiamo bene, siamo in compagnia, in fratellanza, i beveraggi vanno e vengono,
0: due berrette
1: certo, assolutamente,
0: il limoncello fatto in casa da qualcuno,
1: vero, che è sempre una consuetudine all'inizio per tutte le maestranze di Sghetto con il limoncello di Gio Dischetto, quando purtroppo è ancora tutto chiuso, per cui chi viene non
2: il privé, bisognerà carburare, Pierre.
1: No, assolutamente, quindi invito a tutti a Sghetto, andiamo avanti. Mikey Tough Selection, ancora un gigante, ancora una voce carica di soul, la produzione è Matador e questo è Alton Ellis, Back to Africa.

tornati agli anni 80 con Joe Dischetto e Junior Marvin, l'eroe di Police and Thieves, una produzione Joe Gibbs Time Stiff, 22:53, ancora una decina di minuti abbondanti nelle nostre mani, nei nostri dischi, per chiudere questo back to back. Ovviamente l'invito è per tutti sabato prossimo, il 17 ottobre, a Sghetto, ma già ve l'ho detto tantissime volte, un saluto anche a chi ascolta il podcast durante la settimana. E prossima selezione, questa è mia, dal mio case, Eddie Fitzroy, un classico della sua produzione Princess Black, che tra l'altro, curiosità, ha rivociato negli anni 2000 Black Woman and Child di SZA, in combination proprio con SZA. Questa però è la versione anni 80.

0: Joe Dischetto Selection, la penultima traccia di oggi, misconosciuta, Pat Davis che canta questa female version di I'm Just a Guy di Alton Ellis, I'm Just a Girl, tra l'altro coverizzata in questo modo anche da altre cantanti. E vabbè, siamo arrivati alla fine, chiudo io con la mia traccia, quindi appuntamento, grazie ragazzi, ho apprezzato molto la vostra presenza e...
1: Grazie a te, Pier, dell'ospitalità.
2: Grazie mille, lunga vita Soul Shedown Party.
0: Grazie.
3: Grazie, Pier. Ci vediamo presto, cioè tra poco, quando usciremo.
0: Sì, per l'ennesima volta, sabato 17 ottobre a Sghetto, Reggae from the Sghetto ritorna per la prima volta. Saranno 8 serate e questa è la prima. Io chiudo con un Delroy Wilson che coverizza i Temptations ed è Get Ready, registrata 3 volte da Delroy Wilson. Questa è la versione prodotta da Bunny Lee. Ciao a tutti, ci sentiamo martedì prossimo con Soul Shakedown Party. Ciao ragazzi, buonanotte.
2: Buonanotte.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. Tre giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Nicola Samori, uno dei grandi protagonisti della scena artistica internazionale, torna a Ravenna con una mostra intensa e ammaliante. Al Mar, Museo d'Arte della Città di Ravenna, su Primalia, a cura di Denis Isaia. Il fascino spiazzante dell'universo dell'artista tra antico e contemporaneo. Un percorso inedito offre un confronto unico e sorprendente con la città e la storica gipsoteca del Mar. Figura e materia, distruzione e creazione. Nicola Samori, su Primalia, dal 17 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, al Mar di Ravenna. La mostra è organizzata dal Comune di Ravenna e dal Mar con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Benvenuti. Come ogni martedì sera, siamo qua a far girare dischi. Questo è Salvati Mobili. Staremo insieme a fine mezzanotte e intanto abbiamo iniziato, nel caso di dire, le danze con questa One of This Day dall'album Middle del 1971 dei Pink Floyd. Una serata speciale questa sera, mentre in città sta per calare la nebbia, noi vi accompagneremo in questo viaggio.

Ho detto fin dall'inizio che sarebbe stata una serata particolare. In sottofondo in questo momento abbiamo i Goblin, non so se qualcuno se li ricorda. È proprio dalla colonna sonora di Profondo Rosso, quello di Dario Argento, che abbiamo ascoltato questa Deep Shadow.

0: Le 23:36.
1: Dopo un'infilata di prog, di quello misto, abbiamo ascoltato un po' di Orme, un po' di Battiato, ma ci sono stati anche i Kraftwerk in questa scaletta con Auto.

è superfluo. Comunque qui c'era Joseph Davinul, Wayne Shorter, Alfonso Johnson, Dom Romao, Ismael Wilburn e Miroslav Vitus. Stiamo parlando dei Weather Report. Questo è un disco spettacolare del 1974 che si chiama Mysterious Traveler e il pezzo che stiamo ancora ascoltando è la lunghissima Nambian Sundance, che era anche il pezzo che apriva l'intero album.

del 1971 col quale abbiamo iniziato questa trasmissione di questa sera con One of These Day. E qui invece siamo in compagnia del cane che accompagna i Pink Floyd in questa Sea Amos Side. Senza side.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

Future 1978. Futuro 1978. Per fuggire dalla pressione del consumismo discografico, il DJ conosciuto col nome di Fish trova rifugio nelle cantine dell'Ateneo del Recupero. DJ Fish è a 4 metri sottoterra e si nutre di solo funk.

Future 1978. Futuro 1978. Per fuggire dalla pressione del consumismo discografico, il DJ conosciuto col nome di Fish trova rifugio nelle cantine dell'Ateneo del Recupero. DJ Fish è a 4 metri sottoterra e si nutre di solo funk.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Sono Valerio Mastandrea e sto ascoltando Radio Fujiko. Non è vero, però credeteci.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.